discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: Spazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

traffico dai passanti. Il tuo ricordo trova un buco nella rete, si infila dentro il mio cervello e fa il padrone.

il passato dichiara di esser pronta a una sfida sul limite, vuole fargli paura e dimostra infinita energia, ma il presente prepara la sua corsa e promessa.

sorriso. Da un mese all'altro senza troppo preavviso siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere.

segue, il testimone è tuo. Splendi amore grande e fai che resti arte la tua vita. Illumina anche me, che tutto il resto è solo una valigia.

che da grande vivere per voi non sarà certo così difficile. Io che non ho mai capito niente, anche io sognavo perché mi negavo.

anche col vuoto che porto dentro, trovo il suo posto nell'universo. Se mi stringi sul tuo petto, ricordo le luci della città, il freddo è quello dalla gola, nessuno intorno. E poi sei arrivata tu.

0: da imparare a memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.

E c'hai 20 anni, ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

cale in coro, un cielo che brilla storto, qualcuno apre la finestra della fantasia.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti TV. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

Danza classica, facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di Tita nel radio in questo fottutissimo 2020.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

col ghiaccio. Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

hai stancato e ti dico addio. Siamo in tanti che inseguono un bacio.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: E ci saranno i baci, le implicazioni interne, se non sappiamo amare ma solo pretendere, poi sarà semplice.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ma lo sai che l'amore non ha paese?
2: Stato.
3: Partito.
4: Religione.

0: sponsorizzato su Radio Orizzonti TV. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: La liturgia oggi ricorda la festa di Sant'Agostino, vescovo e dottore della Chiesa. Sarò proprio nella Chiesa di Milano, incontrando la Chiesa di Milano, il vescovo Ambrogio, il presbitero Sempliciano, accompagnato anche dalla mamma Monica, che incontrerà Cristo qui, sarà battezzato e da qui poi partirà per svolgere la sua missione di monaco, di prete, di vescovo. Questo grande dottore della Chiesa affidiamo in modo particolare tutta la Chiesa. Certo, oggi non possiamo anche in modo particolare non affidare il Papa, che è figlio di Sant'Agostino. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Serviamo il Signore nostro Dio
1: in santità e giustizia.
0: Benedetto il Signore Dio dell'universo, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
1: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo,
0: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
1: del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servire

0: offre in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Serviamo il Signore nostro Dio in santità e giustizia. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio mirabile nei tuoi prodigi d'amore, che attraverso l'opera pastorale di Sant'Ambrogio chiamasti Agostino alla luce della verità, dona la costante protezione di tanto maestro di fede alla nostra Chiesa, sempre memore e felice di averlo generato alla vita di grazia. Per Gesù Cristo tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Volgetevi a me e sarete salvi,
1: perché io sono Dio e non ce n'è un altro. Veramente tu sei un Dio misterioso, Dio di Israele, Salvatore. Saranno confusi e svergognati quanti si infuriano contro di lui. Se ne andranno con ignominia i fabbricanti di idoli. Israele sarà salvato dal Signore con salvezza perenne. Non patirete confusione o vergogna per i secoli eterni. Poiché così dice il Signore che ha creato i cieli. Egli, il Dio che ha plasmato e fatto la terra e l'ha resa stabile, l'ha creata non come orrida regione, ma l'ha plasmata perché fosse abitata. Io sono il Signore, non ce n'è un altro. Io non ho parlato in segreto in un angolo oscuro della terra. Non ho detto alla discendenza di Giacobbe, cercatemi in un'orrida regione. Io sono il Signore, che parlo con giustizia, che annunzio cose rette. Radunatevi e venite, avvicinatevi tutti insieme, superstiti delle nazioni. Non hanno intelligenza quelli che portano un idolo da loro scolpito e pregano un Dio che non può salvare. Manifestate e portate le prove, consigliatevi pure insieme. Chi ha fatto sentire ciò da molto tempo e chi l'ha predetto fin da allora? Non sono forse io il Signore? Fuori di me non c'è altro Dio. Fuori di me non c'è Dio giusto e salvatore. Volgetevi a me e sarete salvi, paesi tutti della terra, perché io sono Dio, non ce n'è un altro. Lo giuro su me stesso, la verità esce dalla mia bocca, una parola irrevocabile. Davanti a me si piegherà ogni ginocchio, per me giurerà ogni lingua. Si dirà, solo nel Signore si trovano vittorie e potenza. Verso di Lui verranno coperti di vergogna quanti fremevano d'ira contro di Lui. Nel Signore saranno vittoriosi e si glorieranno tutti i discendenti di Israele. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Volgetevi a me e sarete salvi, perché io sono Dio e non ce n'è un altro. Buono è il Signore
1: ed eterna la sua misericordia.
0: Acclamate al Signore voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza.
1: Riconoscete che il Signore è Dio, Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo.
0: Varcate le Sue porte con inni di grazie, i Suoi atri con canti di lode, lodatelo, benedite il Suo nome.
1: Poiché buono è il Signore, eterna la Sua misericordia, la Sua fedeltà per ogni generazione.
0: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
1: Perché forte è il Suo amore per noi, e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Buono è il Signore ed eterna la sua misericordia. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore cancella il mio peccato. Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre, ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza. Purificami con issopo e sarò mondato, lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe, crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non respingermi dalla tua presenza, non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato, sostieni in me un animo generoso. Insegnerò agli erranti le tue vie, i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio, mia salvezza, la mia lingua esalterà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra, la mia bocca proclamerà la tua lode. Perché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non disprezzi. Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme, allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione, allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.

0: A Cristo splendore e rivelatore del Padre, con cuore adorante diciamo: Verbo, che sei dal principio presso Dio, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Sapienza eterna, nella quale tutte le cose sono state create. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Fonte della vita per tutti gli esseri del mondo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Luce degli uomini che rifulgi nelle tenebre, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Figlio di Dio che abiti in noi, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Gloria del Padre, che sei pieno di verità e di grazia, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
2: Benedicimi Padre.
0: Lettura profetica, ci illumini, ci doni salvezza.
2: Lettura del primo libro dei Maccabei. In quei giorni arrivarono da Roma Numenio e i suoi compagni, portando lettere per i re dei vari paesi. Essi dicevano: Lucio, console dei Romani, al re Tolomeo salute. Gli ambasciatori dei Giudei sono giunti a noi come nostri amici e alleati, per rinnovare l'antica amicizia e alleanza, inviati da Simone, sommo sacerdote, e dal popolo dei Giudei. Hanno portato uno scudo d'oro di 1000 mine. Ci è sembrato bene, perciò, scrivere ai re dei vari paesi, perché non facciano loro del male, né facciano guerra alle loro città o alla loro regione, né combattano insieme a chi entra in guerra con loro. Ci è parso bene accettare da loro lo scudo. Se pertanto uomini pestiferi sono fuggiti dalla loro regione presso di voi, consegnateli a Simone, sommo sacerdote, perché ne faccia giustizia secondo la loro legge. Uguali espressioni scrissero al re Demetrio, ad Attalo, ad Ariate e Arsace e a tutti i paesi. Copia di queste lettere scrissero per Simone, sommo sacerdote. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti.
3: Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti.
1: Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti.
3: Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti.
1: Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra.
3: Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti.
1: La terra ha dato il suo frutto. Ci benedica Dio, il nostro Dio. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.
3: Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
2: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo sul Signore Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?» Gli risposero: «Rabbì», che tradotto significa maestro, «dove dimori?» Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa», che significa Pietro. Parola del Signore.
2: Lode a te, o Cristo.

appena uscito in questi giorni un libricino molto piccolo ma molto prezioso già dal titolo, Un santo per amico. E l'autore, che adesso è già in paradiso, Don Renato Corti, il cardinale Renato Corti, aveva scritto alcuni profili di alcuni santi che presentava a noi quando eravamo seminaristi, giovani preti, tra cui c'è anche Sant'Agostino. Ebbene, posso dire che Agostino è certamente uno dei santi amici che ho sentito davvero vicino nella mia vita. E cosa fanno questi santi amici? Con la loro vita ci fanno vedere che il Vangelo non rimane un libro stampato, ma il Vangelo può davvero diventare la nostra vita. E facciamo un esempio su questo bellissimo Vangelo di oggi, applicato anzitutto alla vita di Agostino. Quei due discepoli sentono il Battista parlare, ecco l'agnello di Dio. E anche Agostino ha sentito qualcuno che gli parlava di Gesù. Ha sentito la sua mamma dire a lui che con il latte materno mi ha dato anche il Vangelo. Ha sentito, andando in chiesa, qui a Milano proprio, il vescovo Ambrogio che predicava il Vangelo. Ha sentito anche, ma perché lo ha ad un certo punto cercato lui, il presbitero Simpliciano, colui che diventerà vescovo di Milano dopo Ambrogio, un uomo molto saggio, di grande cultura, e lo va a cercare, scrive nelle confessioni, quando ormai non aveva più bisogno di certezze, ma aveva bisogno di stabilità. Sentire parlare di Gesù. Secondo, Gesù a questi due che cominciano un po' a seguirlo e si accorge, domanda che cosa cercate. E davvero la vita di Agostino è stata una continua ricerca. Ricerca del senso, del significato, del perché delle cose, e anche un grande filosofo proprio per questo. Cercare. E nelle sue confessioni, l'abbiamo già meditato questa mattina nell'ufficio, conclude dicendo: tardi ti ho amato, bellezza antica e tanto nuova, io ti cercavo fuori ma tu eri dentro di me. Dobbiamo cercarlo Gesù, cercarlo davvero. Gesù non è come un ombrello, adesso vedo alcuni che piazzano in piazza con l'ombrello aperto che ogni tanto possiamo aprire. Gesù va cercato, va desiderato, se no certo che non ci accorgiamo di nulla. Ma una volta cercato e trovato, ecco la terza azione che Agostino compie, che è questo dimorare, questo abitare in Dio. E di per sé lui non voleva fare né il prete né il vescovo, voleva fare il monaco, dimorare, stare con Dio. E forse in questo dimorare c'è dentro davvero tutto il cammino della nostra preghiera personale, questo stare cuore a cuore con il Signore. Non le preghiere, e scusatemi anche, non quei continui rosari detti così velocemente, un po' a cotimo, così che li abbiamo detto per noi preti, l'ufficio che diciamo, no, questo dimorare in questo affettuoso colloquio cuore a cuore con Dio. E ancora, come Andrea conduce Pietro da Gesù, e così anche Agostino ha condotto molti da Gesù, e li ha condotti proprio dentro all'interno dell'esperienza della Chiesa. Ha dovuto, grazie anche alla sua sapienza, aiutare molti che si erano persi nelle varie eresie del tempo a restare ancorati a Cristo,
alla sua grazia soprattutto dentro nel grande perimetro della Chiesa. Ecco questi verbi, sentire parlare di Gesù, cercare Gesù, dimorare in Gesù e condurre a Gesù altri, possono essere davvero un modo concreto con cui anche noi possiamo vivere la nostra vita cristiana. Non dimenticando che noi siamo qui in questo momento, vivendo un momento eucaristico. Cosa vuol dire essere qui a messa? Vuol dire ricevere adesso Gesù. Papa, nella sua recentissima catechesi sul mistero eucaristico, spiegando un po' la liturgia, da buon agostiniano, parte proprio da Sant'Agostino, e Agostino, quando spiegava la messa a quelli che erano appena stati battezzati, partiva da una frase di San Paolo: voi siete il corpo di Cristo. E commentava: è il vostro mistero che ricevete. Tra poco verrete anche voi alla Santa Comunione. Noi sacerdoti diremo: il corpo di Cristo. E voi risponderete: amen. E commenta Agostino: l'amen è la vostra risposta, scrive, è come la vostra firma. Vi si dice il corpo di Cristo e voi rispondete amen. Siate dunque membra di Cristo, del corpo di Cristo, perché il vostro amen sia vero. Siate ciò che vedete, ricevete ciò che siete. Pensiamoci bene quando tra poco verremo qui e diremo il nostro amen. Riceviamo il corpo di Cristo e diventiamo corpo di Cristo. Ecco perché la Chiesa non la facciamo noi. La Chiesa la fa Cristo, continuando a chiamarci, a donarsi a noi, e noi continuiamo nella Chiesa a dire semplicemente, ma c'è dentro tutto in questo semplicemente, amen. È vero, è proprio così, è quello che desidero. Amen.

0: Dopo il Vangelo, sei tu, Signore, che risvegli in noi la gioia di lodarti, perché ci hai fatto per te, e il nostro cuore inquieto finché non riposi in te.
1: Per trovare davvero questa pace che Dio solo può donarci, affidiamoci a Lui con la nostra supplica.
2: Ascoltaci, Padre buono.
0: Ascoltaci, Padre buono.
2: Per la tua Chiesa, tenga sempre i suoi occhi fissi su Gesù e lo indichi a tutti, quale agnello di Dio, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Padre buono.
2: Per quelli che cercano la loro vocazione, sappiano mettersi in ascolto della tua parola e rispondano gioiosamente alla tua chiamata, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Padre buono.
2: Per quanti annunciano il tuo Vangelo, sappiano condurre uomini e donne a Gesù e siano testimoni perseveranti nella fede, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Padre buono.
2: Per tutti i defunti e in particolare per Carla Biffi, che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Padre buono.
1: Rinnova nella tua Chiesa, Padre, lo spirito che animò Sant'Agostino e concedi anche a noi di anelare a te, fonte della vera sapienza e sorgente dell'amore che non delude. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Sia pace tra voi.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra e del lavoro dell'uomo. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo e bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Ci alziamo. Guarda, oh Dio, la tua Chiesa che celebra il memoriale della salvezza. Questo grande mistero sia per noi segno di unità e vincolo di amore perenne. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona, giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre qui e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai atteso Agostino con lunga e amorosa pazienza, perché diventando appassionato testimone di Cristo e acuto indagatore del mistero della tua grazia, illuminasse la Chiesa della sua sapienza mirabile. Toccato nel profondo del cuore dal tuo dolcissimo amore e dal desiderio di confessare i tuoi prodigi, poté nutrire il gregge che gli era stato affidato con l'assiduità e la spirituale ricchezza del suo insegnamento. Con questo tuo servo, di cui oggi facciamo gioiosa memoria, associati alla festa di tutte le schiere degli angeli e dei santi, esultando, cantiamo la tua lode.

Veramente santo, veramente benedetto è il Signore nostro Gesù Cristo, Figlio tuo. Egli che è Dio infinito ed eterno, discese dal cielo, si umiliò fino alla condizione di servo e venne a condividere la sorte di chi si era perduto. Accettò volontariamente di soffrire per liberare dalla morte l'uomo che lui stesso aveva creato. Con amore che non conosce confini, ci lasciò quale sacrificio da offrire al tuo nome il suo corpo, il suo sangue, che la potenza dello Spirito Santo rende presenti sull'altare. La vigilia della sua passione, sofferta per la salvezza nostra e del mondo intero, stando a mensa tra i suoi discepoli, egli prese il pane e, alzando gli occhi al cielo, a te Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione. Spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice ed alzando gli occhi al cielo, a te Dio, Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Diede loro anche questo comando: ogni volta che farete questo, lo farete in memoria di me. Predicherete la mia morte, annunzierete la mia risurrezione, attenderete con fiducia il mio ritorno, finché di nuovo verrò a voi dal cielo.

0: Mistero della fede.
1: Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Il mistero che celebriamo, Padre, è obbedienza al comando di Cristo. Manda tra noi in questa azione sacrificale colui che l'ha istituita, perché la presenza del Figlio tuo in questo sublime sacramento doni pienezza alla nostra fede, e a noi che offriamo il vero sacrificio concedi di comunicare alla viva e misteriosa realtà del corpo e del sangue del Signore.
2: Degnati, o Dio, di accogliere questo sacrificio pasquale. Uniti alla Beata Vergine Maria, Madre di Dio, a San Giuseppe, suo sposo, a Sant'Ambrogio, ai Santi Pietro e Paolo, Sant'Agostino e a tutti i Santi, insieme con il nostro Papa Leone e con il nostro Vescovo Mario, noi te lo offriamo con cuore umile e grato per la tua Santa Chiesa, diffusa su tutta la terra e radunata dalla potenza dello Spirito Santo nell'amore del suo Redentore. Te lo offriamo inoltre per i sacerdoti a te consacrati, per questo tuo popolo che in te ha trovato misericordia e per i nostri fratelli e sorelle che ci hanno preceduto nella fiduciosa speranza della venuta del tuo regno. Serba scritti nel libro della vita i nomi di tutti, perché tu li possa tutti ritrovare nella comunione del Signore nostro Gesù Cristo.
0: Con Lui e con lo Spirito Santo, a te, o Padre, l'onore, la lode, la gloria, la maestà e la potenza, ora e sempre, dall'eternità e per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane. Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e sempre nuova. Tardi ti ho amato, ma tu mi hai chiamato, hai gridato e hai vinto infine la mia sordità.
0: Pregare vuol dire davvero non perdere tempo. Pregare vuol dire davvero desiderare questo incontro con il Dio vivo e vero. Ecco, preghiamo perché anche noi possiamo gustare la gioia e la bellezza della vita nuova in Cristo. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri d'ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma guarda alla fede, all'amore, alla santità della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata alla comunione. O verità, luce del mio cuore, ho errato e mi sono ricordato di te, ed ecco, assetato e anelante, ritorno alla tua fonte. Canto 245.

0: Preghiamo. O Dio, irresistibile Signore dei cuori, la comunione al tuo sacramento nel ricordo di Sant'Agostino ci inserisca come membra vive in Cristo tuo Figlio e il mistero della tua grazia ci trasformi in colui che abbiamo ricevuto per lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo. Loda al
2: Signore. Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te. Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Buongiorno a tutti cari radioascoltatori, buona giornata e buon venerdì 28 agosto. Vi ricordo le frequenze dove potete ascoltarci: FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video. E inoltre potete seguirci anche sulla nostra app Radio Orizzonti. La farmacia di turno per venerdì 28 agosto è a Saronno, farmacia Dottor Taglioretti in via Portici 6. Risponda al numero 02 960 2370. E al cinema Sotto le Stelle, presso l'Arena Casa Morandi in Viale Santuario 2, stasera alle ore 21:15 ci sarà Animatica, un festival di corti di animazioni.
2: Il santo del giorno.
3: Questo grande dottore della Chiesa nacque a Tagaste, oggi in Algeria, nel 354. Ricevette la prima formazione culturale a Medaura, poi studiò a Cartagine, dove aderì al manicheismo, dottrina secondo cui il mondo è dominato da due divinità, il bene e il male, in perenne lotta fra loro. Dopo aver aperto una scuola a Tagaste, passò a Roma. Da lì, superata una grave malattia, salì a Milano, dove lo raggiunse la madre per occupare una cattedra di retorica nel 384. Qui conobbe Ambrogio, le cui spiegazioni della scrittura lo conquistarono. A 32 anni, durante un momento di riflessione, gli parve di sentire come una cantilena che diceva «Prendi e leggi». Aprì il libro delle lettere paoline alle parole «Comportatevi onestamente, non in mezzo a gozzoviglie e ubriachezze, non fra impurità e licenze. Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo e non seguite la carne nei suoi desideri». Rom 13:13. Colpito dalla grazia dopo aver raccontato alla madre l'accaduto, si convertì dando l'addio alla sua vita disordinata e nella notte tra il 24 e il 25 aprile del 387 fu battezzato da Ambrogio. Dopo un periodo trascorso a Cassiciacum, a nord di Milano, compose alcune opere apologetiche contro i manichei e, morta sua madre a Ostia, tornò in Africa col figlio Adeodato, dopo averne rinviato la mamma per consiglio di Monica. Ordinato sacerdote a Ippona nel 391, 4 anni dopo fu nominato vescovo di quella città. Nella Basilica della Pace, per 35 anni, commentò le scritture, amministrò la giustizia, curò i beni ecclesiastici e confutò eretici, manichei, donatisti e pelagiani. Con un regime regolato da vita comune, condiviso con alcuni del suo clero, scrisse le sue opere più note come Le Confessioni, Dottrina Cristiana, La Città di Dio e La Trinità. Morì il 28 agosto del 430, mentre la città era assediata dai Vandali. Il suo corpo fu traslato in Sardegna, poi Liutprando lo portò a Pavia, dove è venerato nella chiesa di San Pietro in Ciel d'Oro.
4: Accade oggi, 28 agosto. Martin Luther King pronuncia il celebre I have a dream. Ho un sogno, che un giorno questa nazione si sollevi e viva pienamente il vero significato del suo credo. Riteniamo queste verità di per sé evidenti, che tutti gli uomini sono stati creati uguali. Parole scolpite nella storia degli Stati Uniti d'America e della lotta per i diritti dei neri, che furono pronunciate dal pastore Martin Luther King davanti ad una folla di 250.000 persone raccolte al Lincoln Memorial di Washington. L'evento chiuse la marcia per il lavoro e la libertà, organizzata in protesta contro la mancata approvazione al Congresso da parte degli Stati del Sud di un provvedimento firmato dal presidente Kennedy che sanciva la parità di diritti tra bianchi e neri d'America. Il celebre discorso I Have a Dream valse a King il Nobel per la pace nel 1964. Fu il coronamento di un percorso di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, iniziato 10 anni prima con l'affermazione della teoria della non violenza, insegnata agli studenti delle università statunitensi e propugnata in contrapposizione alle posizioni più oltranziste del movimento, come quelle di Malcolm X.
5: È possibile. Le riflessioni di Ernesto Olivero.
6: Nicola. Sera di fine inverno, di molti anni fa. Un giudice di sorveglianza di Torino, una mia amica, vuole parlarmi. Ernesto, mi fai un piacere? Agli amici rispondo sempre, se è possibile, è già fatto. Perché ritengo che l'amico mi chieda qualcosa alla mia portata. Ernesto, c'è un giovane carcerato che è alla fine. Se lo accogli ti costerà 15 giorni di lavoro e una cassa da morto. Detto proprio così, non ci pensai più di tanto. Sapevo che con un minimo di disponibilità saremmo stati capaci di aiutare un malato terminale di AIDS a morire con dignità. Accettai. Dopo poche ore ero faccia a faccia con Nicola. Mi misi nei suoi panni e gli parlai di istinto. Caro Nicola, perché almeno negli ultimi giorni della tua vita non smetti di drogarti? La droga fa schifo, cambia vita. Nicola accettò la sfida. Da quel momento non lo lasciammo più solo, lo avvolgemmo con tutto l'amore possibile. Con grande stupore mio e di tutti, i 15 giorni di vita di Nicola si sono trasformati in altri 15 anni e più. Senza fare troppe domande, il problema di Nicola era diventato un'opportunità di cambiamento per amare perdutamente una situazione difficile. Anche oggi vorrei che nessuno morisse da solo, con i suoi pensieri, con la sua disperazione, senza speranza. Vorrei. Perché non è possibile? Perché non possiamo?

Diamo ora un'occhiata ai programmi della nostra radio. Iniziamo alle ore 9.30, replica alle 17.15 nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Dalle ore 10 alle ore 13 Magazine in blu. E dalle ore 14 alle ore 17 Le parole dell'estate. Alle ore 18 GR in blu. Alle ore 18.15 A tutta musica con il maestro Claudio Borroni. E a seguire alle ore 19.15 Le spezie raccontano a cura di Carla Eniva. Alle ore 19.45 Celebrity con Gisella Viccardi. Alle ore 20.30 Santo Rosario. E alle ore 21 Summer Collection. E per finire alle ore 22 Stop e Gold. E grazie radioascoltatori, speriamo di avervi offerto utili informazioni. Vi salutiamo.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pirachile. Dolfini sale drammaticamente di ora in ora il bilancio delle vittime dell'alluvione in Nepal. Ad ora si contano 469 morti per le inondazioni improvvise che hanno colpito mercoledì mattina il distretto di Rasuwa. I soccorritori sono al lavoro per salvare oltre 100 lavoratori rimasti intrappolati in un tunnel di una centrale idroelettrica, salvati altri 350, ma il rischio di nuove alluvioni rallenta la macchina dei soccorsi. Tra i 1400 dispersi ci sono anche 3 italiani. Vladimir Putin ritiene che gli Stati Uniti si siano indeboliti a causa della guerra all'Iran, un giudizio espresso alla vigilia del viaggio segreto a Mosca del direttore della CIA Radcliffe, al quale il Cremlino, secondo quanto riferito da Trump, ha assicurato che non attaccherà i paesi NATO. La visita a Mosca del capo della CIA, l'avvertimento alla Russia perché non attacchi i paesi dell'Alleanza Atlantica, ridisegna i rapporti tra Stati Uniti e Russia e potrebbe spingere Putin a decisioni estreme. Sentiamo Maurizio Molinari, direttore editoriale del gruppo SAE.
2: La visita sorpresa del capo della CIA John Ratcliffe al Cremlino ha aperto una nuova fase nei delicati rapporti fra Stati Uniti e Russia. Il monito del capo della CIA a Putin: non attaccate un paese della NATO e non aiutate l'Iran, è stato rifiutato in maniera netta dal Cremlino, il cui portavoce ha detto: siamo noi a essere minacciati, così dice Peskov, senza neanche fare riferimento all'incontro diretto con Putin. Lo zar ha iniziato ad alzare il tono, arrivando a minacciare addirittura l'uso delle armi nucleari per tentare di rovesciare le sorti di un conflitto in Ucraina che sta perdendo. Ma la vera preoccupazione della NATO riguarda i paesi baltici. Sono loro a temere un colpo di mano di Putin nel tentativo di riequilibrare una situazione strategica che lo vede in difficoltà.
1: Ieri la morte in un ospedale penitenziario all'Aia del generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo dalla Corte Internazionale di Giustizia per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Mladic è scomparso, 83 anni, dal 2024 era detenuto in un ospedale psichiatrico. Nonostante la proroga del taglio alle accise sul diesel, i vacanzieri che rientrano in città dovranno fare i conti con aumenti proprio legati al caro carburanti. Saranno 25 milioni gli spostamenti da oggi fino a domenica su strade e autostrade. Chi si metterà in viaggio affronterà, secondo il Codacons, una maggior spesa di oltre 429 milioni di euro. Chiusura di giornata positiva per la borsa di Tokyo, con il Nikkei che termina le contrattazioni guadagnando lo 0,38%. È lutto in Norvegia per la morte di re Harald V, scomparso stamani, come reso noto da un comunicato della Casa Reale. Aveva 89 anni ed era il monarca più anziano d'Europa. Era ricoverato dal 17 agosto. Il principe Haakon, 53enne, e la moglie Mette Marit saranno i nuovi regnanti ad Oslo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB+ a Milano e provincia.

0: video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu.
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
2: Ai gent,
3: di hier,
2: d'inque
3: e de demain,
2: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
3: e in replica alle 19:10
2: va in onda il
3: Cicciarem un Cicinin con Anna e Anna.
4: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in blu.

Un saluto a tutti carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti in Blu, ben sintonizzati. Questo è ancora Nel Blu, dipinto di blu. 60 anni della nostra storia, tra musica, società, costume, sport, avvenimenti. Li stiamo ripercorrendo, siamo arrivati al 2006, veramente tantissime puntate ci hanno preceduto ormai da tempo e quindi entriamo nell'anno di Rembrandt, nell'anno di Mozart, nell'anno dedicato all'inventore Nikola Tesla. A Torino ebbero luogo i giochi olimpici invernali di cui abbiamo già parlato a lungo, ma iniziava anche la crisi finanziaria di livello mondiale, eppure molti lo ricordano soprattutto per un altro motivo: l'Italia vinse i campionati mondiali di calcio che si disputavano in Germania. Il cielo è azzurro sopra Berlino, gridava durante il fischio finale della partita dei mondiali alla vittoria dell'Italia appunto il grande commentatore che all'epoca appunto stava commentando la partita dei mondiali di calcio. La precedente vittoria del paese era avvenuta nell'82 con la grande squadra di Berzot. Prima dobbiamo risalire addirittura al 38. La finale vide l'Italia sfidare la Francia, un confronto che si preannunciava particolarmente acceso e sentito. Gli azzurri cercavano la rivincita dopo la sconfitta di Euro 2000, una grande umiliazione. Il risultato è noto a tutti. Italia trionfò per 6-4 ai rigori con un gol di Materazzi al 19° minuto e 5 gol ai rigori: Pirlo, Materazzi, De Rossi, Del Piero e Grosso. Dietro le quinte, ovviamente, tantissime le inedite curiosità, ma le ascoltiamo subito dopo aver ascoltato invece insieme gli Zero Assoluto e la loro Sei parte di me.

dopo aver ascoltato appunto gli Zero Assoluto, che in quell'anno dominavano le classifiche del Festival Bar, nonché le classifiche di tutto l'anno, con ben due loro pezzi, di cui uno è Sei parti di me, che abbiamo ascoltato, ecco Marcello Lippi. Marcello Lippi era l'allenatore nel 2006 della squadra vincitrice dei mondiali di calcio di Germania. In quell'anno, a dicembre, riceverà anche il premio Panchina d'Oro della Associazione Allenatori di Calcio Italiana, e proprio lui si rese protagonista di una singolare scommessa. Dichiarò infatti che qualora l'Italia avesse vinto il mondiale, si sarebbe tuffato nelle acque scure poco invitante di un laghetto a Duisburg, località di ritiro della squadra. Sappiamo quale fu il risultato, quindi il CT si vide costretto a mantenere quanto annunciato, ma volle prendersi una rivincita di fronte alle risate dei presenti. Chiese a un cameriere di mettere un pesce in sacchetto con dei sassi in un punto preciso del lago. Così, riemerso da quelle acque torbide, finse di aver pescato con una fiocina improvvisata. Qualcuno ci crede davvero, come lui stesso ha raccontato. Altre curiosità riguardano la preparazione dei giocatori, non quella ufficiale tra schemi e allenamenti, ma quella privata e personale dei pochi momenti liberi. Anche Inzaghi si dedicava alla pesca di lago vera e non simulata come quella del mister Lippi, talvolta sfidando Materazzi. Un giorno i due rimasero turbati vedendo una persona completamente vestita in acqua e a una certa distanza, e temendo che qualcuno stesse affogando, guardarono meglio e si accorsero che quella sagoma era il collega Peruzzi, con tanto di scarpe, maglia della squadra e pantaloncini. Tranquilli ragazzi, avevo solo caldo, si giustificò Peruzzi. A Buffoni invece un passatempo rischiò di costare davvero caro. Appassionato di ping pong, difficilmente accettava di perdere in quello sport, e quando venne sconfitto da Barone in un'accesa sfida al Landhaus Milser Hotel, la prese male, così da tirare un calcio a una parete provvisoria in vetro. Questa andò in frantumi e alcuni pezzi si conficcarono nella scarpa del giocatore. Solo per un colpo di fortuna non riportò ferite, così il portiere rischiò un rientro a casa prematuro per colpa di una partita di ping pong. Materazzi, che come abbiamo già visto a volte si dedicava alla pesca, coltivava anche un altro hobby tranquillo: giocare alla PlayStation da solo o in compagnia, passatempi che non riuscirono a rilassarlo del tutto, perché venne colpito, se ben vi ricordate, dalla celebre testata del francese Zinedine Zidane, al quale aveva rivolto, come ammise, parole stupide, una frase su sua sorella, che qui ovviamente non citiamo. Il giocatore italiano nega di aver offeso la madre dell'avversario, come qualcuno sosteneva. Mia madre morì quando ero adolescente e non mi sarei mai permesso di insultare la sua. Per quanto suscitato da una provocazione, il gesto di Zidane fu sicuramente eccessivo e ovviamente gli costò l'espulsione. Poi, tornati in Italia, gli azzurri vennero accolti dal volo delle Frecce Tricolori quando il loro aereo atterrò all'aeroporto di Pratica di Mare, e in seguito furono ricevuti a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio dell'epoca Romano Prodi, e la celebrazione della vittoria fu una di quelle cerimonie ufficiali, ma anche di entusiasmo popolare e spontaneo, che era alle stelle. Pensate, se vi ricordate, il 10 luglio del 2006 700.000 persone attesero la squadra al Circo Massimo, incuranti dell'AFA e del Sole Rovente. Alle 22.45 finalmente Carlo Verdone, che conduceva l'evento, annunciò "Ecco i gladiatori", e i pullman scoperti della nazionale vennero scortati da una folla enorme a piedi, in auto e in scooter, che sventolava bandiere tricolori. Tanti e fantasiosi gli striscioni celebrativi, da "Solo un capitano Cannavaro" a "Mamma, grazie per avermi fatto italiano", senza tralasciare sfumature ironiche rivolte ai francesi come "Ridateci la Gioconda". E nell'aria si spandeva un concerto di trombe, trombette, clacson, qualsiasi strumento potesse dare un suono dell'euforia collettiva. Mentre la mente corre, proprio anche la nostra, al ricordo di quell'anno impresso nella memoria collettiva, ebbene, ci sono anche i mondiali del presente, che di volta in volta possono darci successi o insuccessi. Ebbene, e questo dobbiamo lasciarlo semplicemente ai grandi giocatori, che di volta in volta disputeranno le partite dei prossimi mondiali di calcio. E adesso Jesse McCartney con la sua "Because You Live".

E dopo aver ascoltato Jesse McCartney torniamo con le novità del 2006. Era infatti il 15 luglio e veniva lanciato un nuovo social network. Nella decade del lancio dei grandi social network, questa volta toccava ai cinguettii di Twitter, un nuovo sito che scompagina la realtà dei social e cambia la comunicazione tra gli utenti sul web. La novità è prorompente e se ne accorge presto il creatore Jack Dorsey, che con questa intuizione salva dal fallimento la sua società Obvious Corporation di San Francisco. Twitter infatti unisce le caratteristiche del social network a quelle del microblogging, dando la possibilità a ogni utente di scrivere sulla propria pagina messaggi con una lunghezza all'epoca, all'inizio, di 140 caratteri, diventati poi 280 nel 2017. Il nome Twitter, derivante dall'inglese to tweet, che vuol dire cinguettare, richiama la forma concisa di ogni post, paragonato a piccoli cinguettii. La semplicità e rapidità di pubblicazione ne hanno fatto un valido strumento di giornalismo partecipativo, consultata come fonte attendibile dai media ufficiali in occasione di eventi drammatici e catastrofi, come per esempio avvenuto nei terremoti dell'Aquila e dell'Emilia Romagna. La sua fortuna poi è legata anche alla presenza di grandi personalità della società contemporanea, come l'ex presidente Barack Obama, che aggiorna quotidianamente il proprio profilo interagendo con i propri followers cittadini. Non ricordiamo poi anche i grandi tweet di Trump, forse ha più twittato che fatto leggi Trump. Tra i portali più visitati al mondo nel 2018 Twitter ha contato 321 milioni di utenti attivi al mese e un fatturato di 34 miliardi di dollari, anche se poi con il 2021 molti altri social hanno iniziato a prendere più piede rispetto a dei semplici cinguettii. All'interno del mondo dello sport vale ricordare Andrea Bargnani, che è la prima scelta dell'NBA. I Toronto Raptors, come numero uno nel draft NBA, scelgono proprio nel 2006 il giocatore di basket italiano Andrea Bargnani, alto ben 2 metri e 13 centimetri, e per la prima volta nella storia del basket professionistico americano un europeo è prima scelta, il secondo dopo Yao Ming, non formatosi cestisticamente negli Stati Uniti. L'esordio con la maglia numero 7 nella NBA avviene contro i New Jersey Nets il 1 novembre del 2006. E invece nel mondo della Formula 1 toccava ad Alonso fare il bis. Le 18 gare del mondiale di Formula 1 avevano confermato campioni del mondo Fernando Alonso per i piloti e la Renault per i costruttori. I piloti della Ferrari, Schumacher e Massa arrivano solo secondo

Vogliamo ricordare, sempre del mondo dello sport, c'è Giacinto Facchetti, che era nato il 18 luglio del 42 e muore il 4 settembre del 2006. Era nato a Traviglio, in provincia di Bergamo, e muore a Milano, e dal 60 al 78 era stato un famoso terzino dell'Inter, scendendo in campo in Serie A ben 475 volte e segnando 59 reti.

nel 68 e di vicecampione del mondo nel 70, e poi diventato, come dirigente sportivo, presidente dell'Inter. E adesso ci spostiamo invece su Sanremo e andiamo a ascoltarci Michele Zarrillo e la sua L'alfabeto degli amanti.

0: Ed era il 56esimo Festival di Sanremo, quello che si svolse al Teatro Ariston dal 27 febbraio al 4 marzo, presentato da Giorgio Panariello con Irali Blasi e Victoria Cabello. La gara era stata suddivisa in 4 categorie: uomini, donne, gruppi composti da 6 cantanti e giovani composta da 12 artisti emergenti. A trionfare fu nella sezione campioni il brano di Povia, Vorrei avere il becco, che l'anno prima si era presentato con una canzone per il Darfur che fece un successo strepitoso, per l'appunto, che era Anche i bambini fanno oh, ma che purtroppo non era potuta entrare in gara. Perché? Perché purtroppo l'aveva cantata prima del Festival di Sanremo e secondo il regolamento ancora in vigore le canzoni devono essere eseguite per la prima volta in modo inedito solo sul palco dell'Ariston. Pertanto Povia non aveva potuto partecipare come cantante, ma la canzone era stata così bella e abbinata a un evento caritativo così importante come l'aiuto dei bambini del Darfur che Paolo Bonolis, conduttore del 2005, decise di comunque di farla ascoltare sul palco proprio per raccogliere più fondi per il Darfur. Il successo fu ovviamente strepitoso e così Povia si ripresentò nel 2006 con una canzone, Vorrei avere il becco, certamente di intensità e di composizione poetica minore rispetto ai bambini fanno oh, ma ovviamente chi non vince l'anno prima, anche se vincitore annunciato da tutti, non può che vincere l'anno dopo, come successe per esempio a Bobby Solo quando fu scartato con la sua Una lacrima sul viso perché aveva cantato in playback. E così ecco che a trionfare fu Povia con la sua Vorrei avere il becco, mentre nella sezione giovani vinse Sole negli occhi di Riccardo Maffoni. Ogni categoria inoltre ebbe come matrina una modella diversa. Le modelle furono Francesca Lancini per le donne, Vanessa Essler per i gruppi, Marta Cecchetto per gli uomini e Claudia Cedro per i giovani. La direzione artistica venne curata da Panariello, coadiuvato da Gianmarco Mazzi, direttore artistico musicale, e la regia da Paolo Beldì, la scenografia dal premio Oscar Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, e l'orchestra fu diretta dal maestro Renato Serio. Nonostante avesse un corpus molto simile all'anno prima, tale edizione riscontrò uno scarso successo di pubblica, causato dalla forte controprogrammazione di Mediaset. Infatti col 40,17% di share è la quarta edizione meno vista di sempre, dopo quella del 2008, 2004 e 2014. Tra gli scusi della gara vi fu Loredana Bertè, che non poté partecipare a causa di un vizio di forma, perché non presentò entro il termine stabilito la conferma di accettazione del regolamento. La cantante si presentò come ospite nella serata dedicata ai duetti con Ron e Tosca, e anche Simone Cristicchi rischiò l'esclusione a gara iniziata. Il suo brano, secondo un quotidiano, sarebbe stato già presentato alla rassegna canora pesarese Voci Domani, sotto il titolo della coautrice Cipollone, meglio nota come Momo. Cristicchi dichiarò di aver effettivamente sviluppato il brano insieme a Momo col titolo Mbè, ma di ignorare che successivamente Momo lo avesse eseguito e inciso. E a evitare la squalifica fu tuttavia lo stesso regolamento del festival, secondo cui un eventuale ricorso sull'originalità dei brani in gara avrebbe dovuto essere presentato entro le 5 ore successive dalla prima esecuzione, nel caso di Cristicchi avvenuta alle ore 12 del 15 febbraio durante le prove. Gli autori: Galeotti, Panariello, Pistarino, Fasulo, Berni, Cassini, Sabelli, Fioretti. Insomma, un vero e proprio successo canoro, un po' meno di ascolti. E noi invece andiamo ad ascoltarci la canzone vincitrice, Vorrei avere il becco, di Povia.
1: Vorrei avere il becco per accontentarmi delle briciole. Concentrato e molto attento, sì, ma con la testa

0: campana.
1: E siamo quasi in chiusura anche di questa puntata di Nel Blu Dipinto di Blu, dedicata al 2006. Qualche notizia tanto per chiudere: il 16 giugno del 2006 in Italia viene arrestato con le accuse di corruzione, associazione a delinquere, sfruttamento della prostituzione Vittorio Emanuele di Savoia, primogenito maschio dell'ultimo re d'Italia Umberto II. Il 25 giugno in Italia c'è il referendum confermativo per l'approvazione del disegno di legge costituzionale concernente le modifiche alla parte seconda della Costituzione sul premierato e la devolution. Il 29 giugno, in occasione dell'appello di un detenuto, Hamdan, una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti stabilisce la violazione della Convenzione di Ginevra per la baia di Guantanamo, che era stata costruita dopo, per l'appunto, i fatti dell'11 settembre 2001. Nel luglio del 2006 l'Italia vince in Germania contro la Francia, lo abbiamo detto, i mondiali di calcio, battendo per 6-4 per l'appunto la Francia, l'abbiamo detto all'inizio del programma. E il 17 luglio una scossa sismica sottomarina di magnitudo 7.2 provoca un maremoto che si abbatte sull'isola di Giavia in Indonesia, con oltre 630 morti. E con questo chiudiamo la nostra puntata dedicata al 2006. Ce ne starà ancora una la prossima volta, e quindi a risentirci per concludere i nostri avvenimenti e le nostre conclusioni musicali, canore, sociali, di moda, di film dedicate a questo anno. Grazie a tutti voi per averci seguito, restate in ascolto di Nel Blu Dipinto di Blu sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: giorno da Piera Chile Dolfini sale drammaticamente di ora in ora il bilancio delle vittime dell'alluvione in Nepal. Ad ora si contano 469 morti. I soccorritori sono al lavoro per salvare oltre 100 lavoratori rimasti intrappolati in un tunnel di una centrale idroelettrica, salvati altri 350. Il rischio di nuove alluvioni rallenta la macchina dei soccorsi. Tra i 1400 dispersi ci sono anche 3 italiani. Vladimir Putin ritiene che gli Stati Uniti si siano indeboliti a causa della guerra all'Iran, un giudizio espresso alla vigilia del viaggio segreto a Mosca del direttore della CIA Radcliffe, al quale il Cremlino, secondo quanto riferito da Trump, avrebbe assicurato che non attaccherà i paesi NATO. La Chiesa sia famiglia per chi resta ai margini, così Papa Leone, ricevendo i partecipanti all'incontro della Pontificia Commissione per l'America Latina sulle dipendenze.
1: Un fenomeno complesso che evidenzia il fallimento di un mondo disumanizzato. Leone sceglie parole forti per parlare così di droga e impatto sui giovani, sofferenze che esigono risposte integrali, prevenzione comunitaria, attenzione scientifica, giustizia dal volto umano e accompagnamento pastorale nel segno della vicinanza. L'occasione e l'udienza ai partecipanti all'incontro promosso dalla Pontificia Commissione per l'America Latina sulla piaga del le dipendenze in quel continente. C'è un luogo, osserva Leone, dove la vita è coltivata, curata, protetta, la famiglia. Perciò contro la droga non c'è prevenzione migliore di una buona famiglia, suggerisce il Papa, pensando a quelle distrutte da droghe, violenza, reclutamento criminale di un figlio. La Chiesa è l'auspicio finale, sia famiglia per chiunque rimasto ai margini della strada. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Avvio di giornata positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,85%, a quota 83 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Un uomo morto, un altro è rimasto ferito gravemente in quello che sembra essere stato un agguato. Il fatto all'Auropoli nel Cosentino: i due uomini intorno alle 6 si trovavano nelle vicinanze di un bar quando una o più persone li hanno aggrediti a colpi d'arma da fuoco. Si indaga per far luce sulle cause della morte di una donna di 45 anni trovata senza vita in un appartamento a Parma, con segni di ferite causate da un'arma da taglio. Non si esclude nessuna ipotesi, è stata la madre della vittima a dare l'allarme dicendo di non avere più notizie della figlia. Interrogatorio ieri nel carcere di Rebibbia per 2 dei 4 uomini accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Pellegrino Davino e Antonio Passariello hanno risposto alle domande dicendo di aver avuto rapporti solo con Gomez Tavares, l'emissario di Walter Lavitola. Ore decisive intanto per il futuro di Report. Redazione spaccata, Ranucci dice: contro di me una decisione politica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Magazine in Blu 2000. Con Max Occhiato.
1: Buon venerdì, questo 28 agosto 2026, 3 minuti dopo le 10, super puntuali anche oggi dopo l'informazione, grazie alla nostra redazione che ritornerà fra un'ora circa per insomma iniziare il nostro magazine del mattino fino alle 13, 3 ore belle piene di contenuti, il venerdì ancora più che mai perché poi riprendiamo le consuete abitudini del passato, tipo il meteo, quindi avremo gli aggiornamenti anche per il prossimo weekend e tra poco anche un bel po' di curiosità legata a questa data del 28 agosto. C'è qualche compleanno all'orizzonte, qualche onomastico particolare, volete festeggiarlo, volete salutare chi volete voi, e allora scrivetemi subito diretta a @radioinblu.it, questo è il nostro contatto di posta elettronica che vale per tutti gli appuntamenti di Inblu 2000 e vale per tutti anche i podcast di Inblu 2000 con tutti i nostri ospiti, se avete perso qualcosa in settimana non solo nel magazine ma in tutti gli altri nostri appuntamenti e programmi, andate sul sito play2000.it, nella sezione dei podcast trovate veramente tutto che riguarda l'universo e il mondo di Inblu 2000 anche per questa estate 2026, e poi naturalmente c'è anche l'app meravigliosa da scaricare per ascoltarci, seguirci in ogni luogo, quindi cercate nello store del vostro telefonino Play 2000, totalmente gratuita. Ci seguite anche oggi in questa giornata di venerdì in cui insomma, giusto per legarci nuovamente al meteo, purtroppo il sud boccheggerà ancora per qualche ora, ma ne parleremo insieme con gli ultimi aggiornamenti. Subito la grande musica, e che musica, grazie a Daniele Caruso in regia, ci sono i Cranberries.

Due generazioni che si incontrano, quelle di Giovanotti e Alfa con la loro Buon Vento, la loro canzone di quest'estate. Allora, veniamo alla giornata di oggi, buon venerdì innanzitutto agli ascoltatori che sono appena arrivati. Ma dove eravate prima? Vi aspettavamo. Allora, scriveteci anche se magari il vostro onomastico oggi San Giuliano, nome molto comune e bello, poi San Vinicio, anzi Vicinio, non Vinicio perché si potrebbe confondere, San Vicinio Vescovo, Santa Adelina, che è stata una badessa, e poi Santa Gioacchina, vedova e fondatrice. Sant'Agostino, poi il singolo santo che vogliamo sottolineare in questo momento, vescovo e dottore della Chiesa, perché è il protettore di stampatori e teologi. Per quanto riguarda gli eventi del passato, ritorniamo a 123 anni fa, ecco, più o meno la mia età quando mi alzo alle 4 del mattino. Nel 1901, a Milwaukee, Wisconsin, nasceva ufficialmente l'Harley Davidson, quindi qualcosa più di una semplice motocicletta, perché prende forma un mito senza età. Due ventenni all'epoca, William Harley e Arthur Davidson per l'appunto, costruirono pezzo per pezzo questo prototipo di bicicletta motorizzata che è entrata nella storia. Il 28 agosto di due anni dopo iniziarono la produzione dei primi modelli, dando vita alla Harley Davidson Motor Company. La svolta si ha nel settembre del 1907 con la vendita delle prime moto per la polizia, che dura nel tempo. Poi il boom vero e proprio iniziò con il primo conflitto mondiale, che intorno agli anni 20 portò la compagnia di Milwaukee a diventare il primo costruttore di motociclette al mondo, e in questo periodo arriva anche un primato importante, cioè la prima moto a raggiungere i 160 km orari. La concorrenza aumentava ovviamente negli anni, specialmente dal Giappone, ma il mito dell'Harley con il suo caratteristico e brum brum rumoroso suono di scarico resta immutato. Tutt'oggi ci sono delle moto d'epoca veramente affascinanti e bellissime in giro, conquistando star del cinema e della musica. Ricordiamo le iconiche immagini di queste star come James Dean in sella alla sua Harley Davidson, ma anche lo stesso Elvis Presley. E grazie a loro, a film epocali come Easy Rider e a serie di successo come Happy Days, l'Harley è diventato uno status symbol, uno stile di vita legato magari a una ricca serie di gadget e alla possibilità poi di personalizzarla secondo i propri gusti. E poi lo sappiamo, è nato in seguito il primo club ufficiale, che oggi conta oltre un milione di iscritti, insieme ai tradizionali raduni che si fanno in giro per il nostro bel paese. Tra poco ancora curiosità legate alla giornata del 28 agosto, e parleremo di una frase storica entrata nel mito. Ma attenzione, ricerchiamo anche dati aggiornati sulla situazione meteo dalle vostre parti, lo dicevo prima, visto che parleremo di meteo, gli aggiornamenti del weekend. Non ci sarà la nostra meteorologa di fiducia, però insomma faremo noi, ecco.

piripi piripi, sempre bella questa canzone di Frella Mannoia con Il cielo d'Irlanda, datata 1992. Ah, pensavo un po' più recente, non nel 1992. Vabbè, ragazzi, ci sentiamo anziani oggi con queste belle canzoni del passato. Intanto c'è una frase che è diventata celebre in tutto il mondo, forse fra le frasi veramente più iconiche in assoluto pronunciate da una persona, I have a dream, che fu pronunciata da Martin Luther King. Oggi ricorre l'anniversario da quando fu pronunciata per la prima volta questa frase, il 28 agosto del 1963. I have a dream, ho un sogno, che un giorno questa nazione si sollevi, viva veramente il vero significato del suo credo, riteniamo questa verità di per sé evidente, ha detto Martin Luther King, che tutti gli uomini sono stati creati uguali. Parole scolpite nella storia degli Stati Uniti d'America e della lotta per i diritti dei neri, che furono pronunciate dal pastore Martin Luther King davanti a questa folla immensa di 250.000 persone raccolta a Washington. L'evento chiuse la marcia per il lavoro, la libertà, organizzata in protesta contro la mancata approvazione al Congresso da parte degli Stati del Sud di un provvedimento firmato dal presidente Kennedy, che sanciva praticamente la parità di diritti tra bianchi e neri d'America. Il celebre discorso della frase I have a dream valse a King il Nobel per la pace nel 1964 e fu il coronamento davvero di un percorso importante di sensibilizzazione dell'opinione pubblica iniziato 10 anni prima con l'affermazione della teoria della non violenza insegnata agli studenti delle università americane, propugnata in contrapposizione alle posizioni più oltranziste del movimento, come quelle ad esempio di Malcolm X. E questa è una frase scolpita nella storia che dovremmo prendere come esempio insieme a tutto il resto del discorso chiaramente di Martin Luther King, anche per i periodi bui che stiamo purtroppo vivendo da tutti i punti di vista. 10:23 arriva la nuova di Beyoncé.

come diceva qualcuno, tante cose da fare in così poco tempo. Abbiamo avuto il tempo però, per fortuna, di riascoltare Beyoncé con la sua nuova bella Morning You Dong. Allora siamo pronti, grazie a Giulia che ci ha scritto dal Piemonte, insomma nelle ultime ore ha piovuto tanto, ci ha raccontato, e adesso uno sprazzo di sole nella sua zona, quindi grazie per le vostre segnalazioni e aggiornamenti. Ma vediamo come sarà il weekend. Ancora caldo devo dire oggi, soprattutto al centro sud, in Sicilia in particolare si toccheranno punte di 41 gradi in arrivo, però nel fine settimana ci saranno alcuni cambiamenti, qualche temporale inizierà a comparire soprattutto nella giornata di domani. La notizia più importante riguarda il weekend è però lo smorzamento del grande caldo, e questa è una buona notizia. Entro domenica 30 agosto interesserà dopo il centro nord anche il sud. La ragione di questo abbassamento va ricercata nel flusso più fresco e instabile di matrice atlantica, che tenderà a spingere verso sud-est e il caldo africano. I cambiamenti si noteranno soprattutto nella giornata di domani 29 agosto, quando le masse d'aria più umide di origine oceanica favoriranno questo aumento delle nubi destinato a interessare soprattutto la Sardegna, le regioni del centro. In effetti ci sarà qualche temporale sull'isola a ridosso dei rilievi appenninici, sul resto del paese non ci saranno particolari cambiamenti sul fronte meteorologico. Nelle ore più calde di sabato saranno comunque possibili degli addensamenti sui rilievi alpini, localmente accompagnati da qualche sporadico rovescio, e le temperature faranno registrare questa flessione al nord e al centro. Certo sarà una contenuta flessione, non vi aspettate 10 o 15 gradi in meno, mentre resteranno stazionarie e ancora molto elevate al sud e sulla Sicilia. Previsioni per domenica 30 agosto: sarà più stabile ma caldo in attenuazione, così promettono i meteorologi, anche al sud. Dinamica quindi abbastanza simile per la giornata di domenica, seppur con una maggiore prevalenza di sole un po' dappertutto, quindi potranno registrarsi però alcuni acquazzoni pomeridiani sulle Alpi, ma la notizia principale riguarda appunto il caldo in attenuazione anche al sud. Al di là di qualche disturbo nuvoloso, insomma nella giornata di sabato il weekend sarà caratterizzato da questo smorzamento del grande caldo, anche se le

fino all'ultima nota, così come merita il grandissimo Michael Jackson. Allora, abbiamo citato il meteo, saranno insomma ore, anche i prossimi giorni, abbastanza positivi dal punto di vista meteorologico per il sud Italia, quindi facciamoceli questi racconti di Napoli dal mare, con tanti tour gratuiti anche in galeone addirittura, per vedere Napoli d'estate e poi torni. Di solito si dice vedi Napoli e poi mori, in questo caso continua anche in questo mese di agosto ormai agli sgoccioli questa edizione di vedi Napoli d'estate e poi torni, progetto ideato, sostenuto e promosso dall'assessorato al turismo e alle attività produttive che rende omaggio appunto al mare, regalando a cittadini e turisti questa esperienza bellissima di un viaggio a bordo di un galeone ammirando lo skyline di Napoli, quindi anche in questo caso un'esperienza da provare. C'è anche Napoli Mon Amour nel weekend, rassegna di cinema gratuita nella cavea di Piazza Garibaldi, in programma tantissimi film, selezioni di 10 film in calendario a cura di Casa Cinema, ideata per restituire la complessità e anche la varietà del contesto napoletano attraverso questa visione autentica e lontana. E abbiamo l'opportunità di parlare anche di ascoltare buon jazz a Pomigliano Jazz, con tantissimi protagonisti tra cui Raiz in concerto al tramonto sul cratere del Vesuvio. Sono veramente affascinanti gli appuntamenti napoletani del weekend. C'è anche Vesuvio sotto le stelle, entra nel vivo, è già entrato nel vivo da parecchie settimane, Vesuvio Natura da esplorare, cioè tutti i giorni della settimana il Vesuvio si trasforma in questo luogo da vivere anche di notte. Ci sono i sentieri del parco che diventano luoghi da scoprire soprattutto di sera in compagnia di esperte guide, e il programma prevede anche escursioni più speciali con l'obiettivo di offrire questa esperienza davvero unica. Grazie davvero anche per le vostre segnalazioni su Napoli dintorni. Lo sapete che poi nel weekend del magazine andiamo in giro per il nostro bel paese a segnalarvi eventi, anche delle sagre non mancheranno in questa giornata del 28 agosto. C'è una novità in arrivo, si intitola Scarabocchi, West Cross, insieme a Fra Quintale, ovviamente.

ascoltando Role Model con Joy, novità di questo periodo che fossero un gruppo e chissà quanta gente ci lavora dietro, in realtà è uno solo. Role Model è lo pseudonimo di Tucker Harrington, questo cantante molto giovane, rapper americano che ha realizzato anche questo nuovo singolo appena ascoltato. Ritorno al passato a questo punto grazie a Venus, la canzone di Shocking Blues.

Beh, una volta si diceva che i cantanti bravi, dalla voce potente, intonatissimi come Lady Gaga, potevano cantare anche l'elenco del telefono. Ecco, lei potrebbe cantare anche l'elenco telefonico con la stessa intensità. Bravissima Lady Gaga con Hold My Hand. Siamo ritornati alla colonna sonora di Top Gun Maverick nel 2022. E adesso anni 80 con Zucchero Sugar Fornaciari.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Chile. Dolfini, sale drammaticamente di ora in ora il bilancio delle vittime dell'alluvione in Nepal. Ad ora si contano oltre 480 morti. I soccorritori sono al lavoro per salvare oltre 100 lavoratori rimasti intrappolati in un tunnel di una centrale idroelettrica. Il rischio di nuova alluvione però rallenta la macchina dei soccorsi. Tra i 1400 dispersi ci sono anche 3 italiani. Vladimir Putin ritiene che gli Stati Uniti si siano indeboliti a causa della guerra in Iran. Un giudizio espresso alla vigilia del viaggio segreto a Mosca del direttore della CIA Ratcliffe, al quale il Cremlino, secondo quanto riferito da Trump, ha assicurato che non attaccherà paesi NATO. Saranno 25 milioni gli spostamenti da oggi fino a domenica su strade e autostrade per il controesodo di fine agosto, e chi si mette in viaggio affronterà, secondo il Codacons, una maggior spesa di oltre 429 milioni di euro per il caro carburanti, e questo nonostante la proroga del taglio di 17 centesimi sulle accise sul diesel.
2: All'indomani della proroga dello sconto di 17 centesimi sul prezzo del diesel deciso per decreto dal governo contro il caro carburanti, non si placano le polemiche tra le forze politiche. L'ennesimo sconticino impercettibile attacca il leader dei 5 Stelle Conte, mentre la segretaria del PD Schlein rilancia la tassa sugli extra profitti delle società energetiche. Ipotesi che fa scontrare Lega e Forza Italia. Se il Carroccio torna a chiedere di tassare gli utili degli istituti di credito, il ministro degli esteri Tajani alza un muro contro qualsiasi imposizione o prelievo fiscale che non sia concordato con banche e aziende energetiche. La proroga scontenta anche le associazioni dei consumatori, che parlano di una misura annacquata che lascia fuori la benzina. Il taglio delle accise sarà valido fino al 5 settembre e ammonta a circa 130 milioni che verranno coperti, ha fatto sapere Palazzo Chigi, da un acconto fiscale concordato con le società energetiche i cui ricavi nel 2025 hanno superato i 20 miliardi. Alla scadenza dello sconto, l'obiettivo del governo è far scattare contro il caro carburanti nuovi sostegni strutturali ancora allo studio, non più per tutti ma basati sul reddito, per aiutare in particolare le famiglie svantaggiate. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,89%, a quota 83 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Un uomo morto, un altro è rimasto ferito gravemente in quello che sembra essere stato un agguato, il fatto all'Auropoli nel Cosentino. I due uomini intorno alle 6 si trovavano nelle vicinanze di un bar quando alcune persone li ha aggrediti a colpi d'arma da fuoco. La vittima è il 36enne Giuseppe Scorza, il cui padre fu freddato insieme alla moglie nel 2022. Ancora un morto sul lavoro a causa del caldo intenso. Un giardiniere di 46 anni italiano è deceduto ieri pomeriggio per un malore mentre stava lavorando in un'abitazione privata a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna. Inutili tentativi dei soccorritori di rianimare l'uomo. È lutto in Norvegia per la morte di Re Harald V, scomparso stamani, come reso noto da un comunicato della Casa Reale. Aveva 89 anni ed era il monarca più anziano d'Europa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Magazine in Blu 2000. Disco in Blu 2000. 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Qualcosa per te di Luciano Ligabue.

0: qualcosa per te, il ritorno di Luciano Ligabue, Disco in Blu 2000 della settimana, seconda ora del magazine con Max Occhiato. C'è anche Daniele Caruso in regia e non siamo soli, caro Daniele, perché con noi il direttore artistico di una bella manifestazione che si chiama Cittadella Jazz ed è con noi Valerio Galla. Buongiorno Valerio.
1: Buongiorno a tutti, grazie per questo invito.
0: Allora, prima di tutto come stai Valerio? Ancora si stanno facendo gli ultimi ritocchi, giusto, per questa giornata?
1: Sì, sì, stiamo facendo gli ultimi ritocchi, ovviamente confidiamo nella bontà di Giove Pluvio che stia alla larga, esatto. Abbiamo comunque la soluzione al chiuso, comunque insomma stanno ultimando il montaggio della copertura del palco, quindi ci siamo.
0: Esatto, lo diciamo per tutti gli amici del Veneto e dintorni, ma non solo, quelli che arriveranno a Cittadella in provincia di Padova, dove da oggi fino al prossimo 1° settembre ci sono queste giornate belle piene di eventi e di musica jazz.
1: Sì, cominciamo stasera con Petra Magoni e Mauro Ottolini ed il trio Osaki, quindi il concerto si chiama Giradischi e sarà in piazza Piero Bon. Per chi volesse, i biglietti sono disponibili su Ticketmaster oppure direttamente a partire dalle 19 alla biglietteria. Sì. Poi continuiamo con un gruppo per la rassegna Around Midnight, intorno alle 23:15, ci spostiamo in piazza Martiri del Grappa presso l'autostazione con Human Bites, un bel progetto di musica originale e con Stefano Cecchinato, Edoardo Brunello, Andrea Balazzo e Emanuele Giordani. Poi domani, quindi la giornata
0: 29, certo.
1: 29, mm-hmm. Siamo con il progetto Dialoghi di Marco Bianchi e Marco D'Orlando. Pensate che era il primo gruppo che avevo selezionato per questa manifestazione e ci sarebbe dovuto essere il grande Uti Gandhi che è recentemente scomparso, quindi il concerto sarà come ha chiesto Marco Bianchi, insomma dedicato alla memoria di Umberto Trombetta. E poi continuiamo la stessa sera con alle ore 21 la US Band con ospite Chiara Luppi e saremo all'insegna dell'R&B, del soul, del funk, quindi speriamo di far ballare la piazza.
0: Sì. E questa, alle 20... scusa, era in origine la formazione di Umberto Smaila, la US Band?
1: Sì. Okay. La US Band era la formazione di Umberto Smaila che già aveva fatto le ultime edizioni milanesi di Buona Domenica, che era un programma di successo a Milano. Sì, sì, sì, sì. Dopodiché quando cominciò l'era Costanzo il programma venne spostato a Roma, ma credo a partire dal 98, non vorrei sbagliarmi.
0: Quanti ricordi anni e quante domeniche passate.
1: Vero, sì, sì. Pensa che un anno, anzi due anni li ho fatti anch'io con Demo Morselli nell'orchestra, proprio a Roma, a Cinecittà. Fantastico. Quindi ricordi molto belli.
0: Certo,
1: poi continuiamo all'autostazione, sempre per Round Midnight, con gli Enjoy Vocal Ensemble, che è un bellissimo sestetto vocale con la al completo. E domenica cominciano anche le masterclass. La novità di quest'anno, oltre all'offerta concertistica, è legata anche alla didattica. Insomma, è stata una promessa che ci eravamo fatti l'anno scorso e che siamo riusciti ad onorare. Quindi ci saranno delle masterclass gratuite e una masterclass a pagamento. Quindi domenica si comincia con terapia di groove, 2 ore al mattino a partire dalle 11 nella sala consigliare di Villarina, che è poco fuori le mura di Cittadella. Siamo sempre tutti concentrati, Cittadella è piccola e molto bella, e c'è il parcheggio gratuito che di questi tempi sembra una chimera, invece abbiamo anche il parcheggio
0: anche
1: gratuito.
0: Quello,
1: sì. Poi andiamo avanti con la didattica il lunedì pomeriggio, arriva Christian Meyer con il suo progetto 1000 finestre di ritmo, è una masterclass unica a pagamento e ci terrà una lezione magistrale sulla tecnica, sul repertorio di Elio Storietese e insomma è una masterclass molto attesa e lui è un musicista molto amato. Continuiamo sempre con la didattica martedì 1° settembre con Federico Malaman e Leo Dalla Corte, una masterclass sulla musica d'insieme che durerà 6 ore, gratuita, 3 ore al mattino, 3 ore al pomeriggio. E tra l'altro anche questa l'abbiamo programmato un anno fa e sapete che recentemente l'ottimo Leo Dalla Corta ha vinto il premio Massimo Urbani, così giovane e così bravo, insomma.
0: Bravissimi, protagonisti sì. all'interno di questo sì. festival, troviamo anche lui. E poi vedevo sì. anche la presenza di Rafael Gualazzi in cartellone.
1: Certo, allora domenica continuiamo con ritorniamo nella parte concertistica, ci sarà la Magica Bula Brass Band che farà un tour nel centro storico per poi fermarsi a chiudere da McDonald's, e poi avremo il progetto originale Perspectives con Enrico Pieranunzi, Michele Polga, Thomas von Esbeck e Mauro Beggio, e il Trio de Janeiro all'autostazione per Round Midnight. E lunedì 31, diciamo, il piatto forte, l'artista di maggiore impatto, con un piano solo, piano e voce, Rafael sarà nuovamente in piazza Piero Bon. Siamo decisamente contenti. Poi continua Round Midnight con il quartetto di Andrea Cecchetto, Leo Dalla Corta, appunto, sì. Gatti e Baldi, e poi la chiusura martedì 1 settembre con gli Electro Dixie, progetto favoloso con il double drumming, abbiamo Christian Meyer in una batteria, Stefano Bagnodi all'altra batteria, Giuseppe Vitale pianoforte e tastiere, e Federico Malaman al basso elettrico, e così noi concludiamo questa parte.
0: Esatto.
1: Poi sì, ci sarebbe anche una postilla didattica, okay, che vorrei segnalarvi, il 2, il 3 e il 4 di settembre alla mattina c'è questa Samba Percussioni per Tutti, che è un progetto sviluppato in collaborazione con il Liceo Giorgione, Liceo Musicale di Castelfranco Veneto, e aperto alle scuole anche di Cittadella e a chiunque volesse partecipare, anche questo gratuito.
0: Quindi ovviamente possiamo seguirvi anche sui social, immagino, quindi anche
1: certo.
0: sulla pagina Facebook, no?
1: Facebook Cittadella Jazz, anche sulla pagina Instagram, siamo poi abbiamo un sito internet che è padovajazz.it, e ecco, siamo presenti,
0: ecco,
1: seguite, venite.
0: Valerio, l'ultima curiosità che volevo insomma approfondire con te velocemente è questa mostra fotografica anche che sarà inserita all'interno.
1: Certo. La mostra è già aperta da un mese, è una mostra collettiva dove ci sono opere di Roberto Cifarelli scattate a Cittadella nelle passate edizioni, opere di Massimo Di Vinci che sono state scattate sempre a Cittadella, e poi alcune opere di Gabriella Piccolo, straordinaria, lei è la madrina del festival perché è la inventrice, la madrina proprio del festival Padova Jazz, e amando molto la fotografia ha accettato di esporre queste 10 foto.
0: Ottimo.
1: Poi alcune opere di Roberto Cifarelli sono diffuse nel centro storico di Cittadella, in alcune vetrine, quindi anche di notte o quando si fa un po' più tardi si possono ammirare gli scatti di Roberto.
0: Vero, vero, è tutto bello anche con la musica diffusa, dopo insomma quando si fanno le ore piccole, hai detto tu, c'è anche la musica diffusa, quindi compagnia
1: infatti.
0: Per tutta la comunità. Cittadella Jazz, da oggi fino al 1 settembre a Cittadella in provincia di Padova, non mi resta che ringraziare e salutare il direttore artistico Valerio Galla, grazie per essere stato con noi, Valerio.
1: Grazie a voi per l'invito e buona musica.
0: Grazie mille, alla prossima.
1: Alla prossima.
0: Buona giornata. Oh, è un piacere poi intervistare questi direttori artistici che hanno 3.000 cose da fare, ma concedono veramente anche un po' del loro tempo per noi su In Blue 2000, quindi è un piacere parlare con loro anche di tutto quello che stanno organizzando e che organizzano in questo caso a Cittadella, Cittadella Jazz, l'appuntamento di cui vi abbiamo parlato oggi. C'è un nuovo singolo di Olivia Dean, questo è Baby Steps.

bel pop veloce e estivo, si può dire ancora, ovviamente alla fine di agosto, giusto che sia così. Giusy Ferreri con Voto Cosmico. Allora, tra poco, stretto giro, anzi rapido giro di saluti con i nostri amici che ci seguono, e poi parleremo del vecchio adagio: sbagliando si impara. È ancora valido? Secondo uno studio pare di no.

Capolavoro tra i capolavori dei Beatles, Let It Be, 1970. Cambio della guardia in regia, saluto, è appena arrivato Lorenzo Sada, bello fresco, giusto? Ti sei appena fatto la doccia, Lorenzo, tutto a posto. E siamo pronti anche per affrontare il Magazine Blue 2000 anche dal punto di vista degli studi. Sapete che la nostra bella carrellata di studi che arrivano dalle università un po' di tutto il mondo, non soltanto da quelle italiane, ci dà sempre spazio e spunti utili per discutere insieme di questo studio in particolare che arriva dall'università di Sydney, che ha analizzato il modo in cui tutti noi modifichiamo il nostro comportamento a seguito di conseguenze negative, cioè il classico sbagliando si impara. La verità è che compiere la scelta più giusta è abbastanza complesso, anche quando diciamo avremmo tutti gli strumenti necessari per identificare al meglio quale sarebbe l'opzione giusta da sposare o da fare. Cioè, se tu impari che qualcosa di negativo ovviamente ti è accaduto in precedenza nella tua vita, non dovresti ripetere lo stesso errore in teoria, però si sbaglia lo stesso. Quindi uno dei grandi insegnamenti anche della pedagogia del passato con cui molti di noi sono cresciuti partiva da questo assunto molto semplice, cioè fai sbagliare il bambino e vedrai che dopo aver fatto esperienza delle conseguenze non ripeterà l'errore, e questo valeva un po' per tutto. Quindi la logica era: se si scotta col fuoco una volta capirà che non dovrà più giocare con la fiamma. Lo studio australiano tuttavia ci ammonisce su questo fatto, che non sempre fare esperienza di un inciampo basti a scongiurare proprio il rischio di compierlo di nuovo. In passato altre ricerche simili si concentravano su quanto l'età influisse anche su certe scelte sbagliate, arrivando alla conclusione che i più giovani, gli adolescenti nel processo di crescita finissero per compiere tanti errori quasi naturalmente. Questa teoria tuttavia è stata superata dai colleghi australiani, che hanno compreso come la gioventù non sia un fattore così importante nelle nostre scelte. Cioè, non è che possiamo nasconderci dietro un dito dicendo siamo giovani quindi sbagliamo. In realtà no, sbagliano anche le persone adulte. I ricercatori di Sydney hanno coinvolto 267 adulti che arrivavano da 24 paesi in questo studio, li hanno fatti partecipare a un gioco online. L'obiettivo di questo esercizio era selezionare alcuni pianeti sullo schermo, sapendo che alcune delle opzioni avrebbero potuto provocare una penalità. Dopo un po' di manche, diciamo di round, veniva poi spiegato ai partecipanti in maniera molto chiara quali erano le scelte sbagliate e quali quelle consigliabili, mettendoli in questo modo pienamente al corrente delle dinamiche. Beh, verrebbe da pensare che a quel punto nessuno reiterasse più i propri errori, ma non è andato proprio così, perché venivano infatti isolati dai ricercatori tre diversi profili comportamentali, di cui uno tendente a non cambiare strada nemmeno quando gli veniva mostrato un segnale di pericolo. Quindi i tre profili che sono emersi da questo studio: il gruppo compulsivo continuava a scegliere l'opzione sbagliata anche dopo averne compreso le conseguenze. Poi c'era il gruppo dei cosiddetti sensibili, che riconoscevano subito l'opzione penalizzante e agivano di conseguenza, comunque diverso da quelli inconsapevoli, che si regolavano solo dopo aver ricevuto chiare istruzioni. Va ricordato come i compulsivi non rappresentassero una minoranza infinitesimale, quanto piuttosto un nutrito 27% di questo campione preso in esame, pari a 71 persone su 267, risultati poi confermati anche mesi dopo. Quindi non si impara sempre dai propri errori, hanno scoperto che alcune persone semplicemente non imparano dall'esperienza anche quando sono motivate a evitare di farsi del male. Quindi si sbaglia anche consapevolmente, soprattutto si sbaglia a un'età pari o superiore ai 50 anni. Sono proprio queste le fasce d'età che presentano maggiori probabilità di presentare un profilo compulsivo. Quindi anche quando sbagliamo, purtroppo non impariamo nulla dai nostri errori. E forse è vero.

Sons and I con Dance Monkey qui su Blu 2000. Allora salutiamo un po' di amici che ci hanno raggiunto a diretta e radioinbu.it con i loro messaggi. Diego che dalla Sicilia ci scrive: sono stanco di questi 40 gradi, vorrei il freddo, anzi l'era glaciale addirittura, cioè da un estremo all'altro. Vabbè, poi c'è anche la nostra amica Monia che ci scrive che ha apprezzato molto l'intervista di oggi perché lei è molto amante del jazz, quindi ti ringraziamo Monia, ringraziamo tutti quelli che ci stanno scrivendo, magari siete amici degli animali, vi dico così, soprattutto per gli amici di Mantova e dintorni, perché c'è questo organismo che si chiama Ambulanze Azzurre che salva gli animali ed è a caccia di nuovi volontari per quest'anno, svolge attività di primo soccorso per tutti gli animali bisognosi, ogni anno più di 700 interventi, loro dicono siamo solo in 20, in prevalenza donne, per diventare operatore sanitario zoofilo bastano soltanto 6 lezioni, si partirà il prossimo 20 settembre, perché basta amare appunto gli amici a quattro zampe, avere un po' di tempo libero, e c'è questo corso di formazione per aspiranti volontari di ambulanze veterinarie azzurre che opera dal 2022 e svolge attività di primo soccorso appunto agli animali e anche supporta le famiglie, si occupano del trasporto verso le cliniche veterinarie per chi non può accompagnare il proprio animale. L'organizzazione, ha spiegato Maurizio Zordan che è vicepresidente, parla di numeri importanti, 3.000 ore di volontariato, percorso 60.000 chilometri in questi anni e sono operativi davvero 24 ore al giorno per 7 giorni su 7. Questo corso per diventare operatore sanitario zoofilo partirà il 20 settembre prossimo, si terrà nella sede di Green Park in via Circonvallazione Sud a Mantova e al termine di questo percorso formativo il volontario sarà in grado quindi di operare in piena sicurezza anche in scenari di intervento complicato, collaborando con le forze dell'ordine, i soccorritori, i medici veterinari, quindi saprà operare ad esempio nei recuperi dei cani vaganti o feriti, si apprenderà anche, apprenderà come eseguire diciamo un primo soccorso sugli animali in difficoltà e come trasportarli correttamente in ambulanza veterinaria. Come interventi, ha continuato spiegando Zordan, quest'anno sono in linea con il 2025, svolgere volontariato in questa associazione fonte di soddisfazione, perché ricorda lui che soprattutto quando si è determinati nel salvare la vita a un animale richiede soprattutto l'amore per gli stessi ma anche attitudine ad operare in situazioni di possibile emergenza. E poi c'è anche tra le ultime novità di Ambulanze Azzurre Veterinarie anche l'attivazione per la prima volta di questo servizio civile Leva Civica Lombarda, che il 1 settembre prenderà servizio con uno studente universitario mantovano che resterà praticamente in forza a questa associazione per un anno con una retribuzione proveniente dai fondi regionali, quindi molto importante anche avere forze fresche e nuove anche per aiutare i nostri amici animali. Molto bella questa iniziativa del mantovano, quindi prendete nota se siete amanti degli animali, volete fare anche volontariato in questo senso. Arriva Bruno Mars con Oh My Soul.

sveglia a Ginevra, la foto migliore. Magari la foto migliore è quella che avete scattato e si fa ancora, lo faccio anche ogni tanto, scattare la foto del vostro piatto preferito mentre prima di gustarlo, magari al ristorante o in giro al bar, o anche in casa. Quindi non mandate le foto, ma ci basta solo la descrizione di quello che mangerete oggi nell'angolo delle schiscette, per la serie Che si mangia oggi. Nella prossima ora ne parleremo non soltanto dei piatti qui di Milano, ma anche di quelli che ci inviate tramite mail. E poi sarà un'ora all'insegna del gusto, perché avremo una ricetta molto interessante che scopriremo insieme, e poi parleremo anche delle sagre del weekend da nord a sud, quindi con tutti i dettagli sulle cose buone da mangiare e anche da bere, perché no. Ritorniamo in questo caso al 2000 tondo tondo con questa canzone di Sonic, si intitola Sky, e l'ascoltiamo qui su In Blu 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Chile. Dolfini, sale drammaticamente di ora in ora il bilancio delle vittime dell'alluvione in Nepal. Ad ora si contano oltre 480 morti per le inondazioni improvvise. I soccorritori sono al lavoro per salvare oltre 100 lavoratori rimasti intrappolati in un tunnel di una centrale idroelettrica, ma il rischio di nuove alluvioni rallenta la macchina dei soccorsi. Tra gli oltre 2300 dispersi ci sono anche 3 italiani. In una illuminata lezione Stefano Bonaccini, presidente del PD, ci spiega che milioni di italiani votano a destra perché hanno studiato poco. Lo scrive su Facebook la premier Meloni commentando le parole dell'esponente democratico. Quegli italiani votano a destra perché noi non chiediamo loro quanti titoli di studio abbiano prima di ascoltarli, li rispettiamo, e una certa sinistra, nonostante le molte sconfitte, non ha rispetto per chi vota a destra, scrive ancora la premier. Si chiude il mese di agosto, per molti le vacanze volgono al termine, al rientro le famiglie italiane troveranno nuovi rincari non solo per bollette energetiche e trasporti, ma anche per i costi legati all'istruzione.
2: Ombrelloni chiusi e valigie disfatte, ma per le famiglie italiane l'estate dei rincari non è ancora finita, cambia solo voce di spesa. Con il controesodo che riporta a casa 25 milioni di persone, dopo settimane di rincari su bollette e carburante, si riapre adesso il capitolo più caro dell'anno, quello dell'istruzione. Secondo l'osservatorio di Federconsumatori, ogni studente spenderà in media 673 euro solo per il corredo scolastico, con un aumento del 2,3% rispetto al 2025. A questi si aggiungono altri 545 euro per i libri di testo, mentre chi frequenta le medie o il liceo può arrivare a spendere anche più di 1500 euro, contando anche computer e connessione internet. Non stupisce quindi che sempre più famiglie cerchino di risparmiare comprando libri usati o scambiandoli tra amici. Per molti ormai il diritto allo studio è diventato una spesa sempre più difficile da sostenere. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,90%, a quota 83 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ancora vittime sul lavoro stamani a Tribiano, in provincia di Padova, un 59enne morto dopo essere rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole mentre lavorava in un terreno agricolo. Un giardiniere di 46 anni italiano è deceduto invece ieri pomeriggio per un malore forse causato dal caldo mentre stava lavorando in una abitazione privata a Sallanzaro di Savena in provincia di Bologna. È lutto in Norvegia per la morte di Er Harald V, scomparso stamani, come reso noto da un comunicato della Casa Reale. Aveva 89 anni ed era ancora il monarca più anziano d'Europa. Era ricoverato dal 17 agosto. Il principe Haakon, 53enne, sarà il nuovo sovrano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Il piatto è ricco anche nell'ultima ora del magazine in Blu 2000, sulle note di Sam Smith, e siamo pronti per parlare ovviamente di cucina e di ricette. Quando abbiniamo cucina, ricette e anche cordialità, c'è la nostra Rita Monastero. Buongiorno Rita,
1: buongiorno,
0: benvenuta.
1: Ben trovati a tutti gli amici.
0: Grazie Rita, allora ti abbiamo beccato in un momento impegnatissimo, stai tornando dalle vacanze, giusto?
1: Esattamente, insieme a tutta l'Italia, a quanto pare.
0: Vero.
1: Abbiamo fatto, dicevo, tutti la partenza intelligente, no? Settimanale.
0: Ci sono tutti oggi praticamente.
1: Certo.
0: Allora Rita, con il tuo solito entusiasmo, anche se sei magari imbottigliata nel traffico, ci racconti una bella ricetta anche oggi.
1: Ma sì, naturalmente, io nelle mie vacanze, insomma, praticamente mi trasferisco da una casa all'altra, quindi ero nella mia casa in Salento. La cucina salentina è molto apprezzata, piace a tutti, e quindi oggi vi voglio dare una ricetta che attiene alla tradizione proprio del Salento, ed è la pasta e ceci, come si fa da noi, si chiama ciceri e tria.
0: Ah.
1: La tria è la pasta che viene fatta a mano, che deve accompagnare questa minestra, diciamo, deve completare questa minestra. Allora, partiamo dalla pasta, diciamo che fate il 50% di farina zero e il 50% di semola rimacinata di grano duro,
0: sì.
1: Niente uovo, si impasta con dell'acqua, si ottiene una classica pasta impastata senza uovo, quindi bella consistente, si stende con il mattarello, bella sottile, pochi millimetri, si taglia a strisce larghe più o meno 2 centimetri, diciamo, poi insomma un po' mal tagliate. Una parte di questa, circa una, non voglio dire una metà, ma insomma una buona parte di questa pasta deve essere fritta così com'è, in olio di oliva. Ok, non
0: sì.
1: la dovete lessare, la dovete semplicemente otterrete una specie di frappa, ecco, come quando fate le frappe, la mettete da parte.
0: Sì.
1: Poi in una pentola naturalmente mettete una base di sedano, carota, cipolla, tritati finemente, del rosmarino che ci sta sempre molto bene, una foglia di alloro, olio di oliva, fate andare finché diventa tutto traslucido, buttate dentro i ceci che nel frattempo avete tenuto a mollo tutta la notte, eccetera, e quindi quelli cuoceranno velocemente, perché i ceci bagnati poi non ci una ventina di minuti, diciamo, e sono cotti.
0: Sì.
1: E quando la minestra di ceci è pronta ed è insomma brodosa, un po' brodosa, ci buttate dentro la pasta che avevate steso, non quella fritta, quella diciamo cruda, e la fate cuocere nella minestra insieme ai ceci, insomma, insieme a tutto il resto. Quando siete pronti dovete impiattare questa minestra all'interno delle scodelle e completare solo all'ultimo momento con una bella manciata di pasta fritta, quindi la tria, e naturalmente una spolverata di pepe e via, vi mangiate questo piatto salentino di antica memoria, buonissimo, veramente tanto buono. Naturalmente può sembrare pesante perché c'è la pasta fritta, non è un piatto leggero, però se voi sapete cucinare bene i dosaggi, i grassi, non sarà pesante per niente.
0: Ok, quindi praticamente si fa una parte brodosa cotta con i ceci e un'altra parte fritta, giusto?
1: Esattamente, esattamente. Quindi diciamo che per un 400 grammi di ceci messi a mollo voi farete una tria da 200 grammi totali di farine.
0: Perfetto.
1: Va bene?
0: Ottimo, devo dire un bel mix che ci hai regalato oggi con questa doppia pasta praticamente con i ceci, fantastica.
1: Sì,
0: allora Rita, io ti lascio naturalmente al tuo rientro dalle vacanze, ti abbracciamo tutti quanti e ti aspettiamo la prossima settimana a questo punto.
1: Sì, certamente, con grande piacere.
0: Grazie Rita, un abbraccio e buon weekend.
1: Amici,
0: baci,
1: grazie
0: baci.
1: Anche a voi, ciao.
0: Siamo entrati e così siamo usciti dalla cucina di Rita Monastero. Se avete perso qualche passaggio fondamentale di questa ricetta semplice ma ad effetto, direi io, potete recuperarla nella sezione dei podcast sulla nostra app Play 2000 e anche sul sito play2000.it. E adesso una bella collaborazione tra Michelle Branch e New Radicals con questa canzone che conosciamo, ma insieme a queste due formazioni veramente interessante, The Game of Love.

883 sei un mito, come il nostro magazine, un mito del mattino di Blue 2000, naturalmente fino alle 13 insieme, anche per parlare dei piaceri della tavola. L'abbiamo fatto con Rita Monastero con la ricetta del giorno, ma continuiamo su quest'onda anche perché tra poco vi diremo quali sono le schiscette di questa giornata nel cosa si mangia oggi. E allora, sagre del weekend, come se piovesse, i borghi d'Italia sono da scoprire attraverso i sapori, quindi da nord a sud. Facciamo una rapida carrellata di quello che accadrà in questo weekend da oggi fino al 30 agosto. Fiera nazionale del peperone a Carmagnola in provincia di Torino fino a domenica 6 settembre. Per 10 giorni la cittadina si trasforma in questo mercato all'aperto con la tradizionale esposizione di peperoni, concorsi, degustazioni guidate, show cooking e percorsi enogastronomici. Poi abbiamo la sagra della nocciola Piemonte IGP di Corte Emilia in provincia di Cuneo, celebrazione di questa nocciola tonda gentile che è regina dell'Alta Langa, e quindi i visitatori possono assaggiare questa nocciola in tante ricette fino al 30 agosto, manifestazione che festeggia quest'anno 71 anni di attività, ha anche un sito internet, fieranocciolacortemilia.it. Andiamo alla fiera di Santa Maria Calcinato in provincia di Brescia, kermesse che si tiene in questa frazione di Calcinato in Lombardia da sabato fino a martedì 8 settembre. C'è questo stand gastronomico aperto tutte le sere a cena e la domenica anche a pranzo, con specialità bresciane assortite e anche lo spiedo bresciano classico accompagnato da polenta fumante. Che fame, ragazzi! Fiera di Santa Maria.it è il sito internet. Poi abbiamo la sagra del porcino a Castel del Rio in provincia di Bologna, il secondo weekend in compagnia del re del sottobosco, protagonista di questa bella sagra sui colli bolognesi, che va avanti fino a domenica 30 agosto. Abbiamo il gusto del porto a Bellari e Gea Marina, provincia di Rimini, nelle serate di oggi e domani. Questa stazione balneare romagnola molto bella conclude il mese celebrando i prodotti enogastronomici della tradizione marinara con la festa che anima il porto canale cittadino, con stand gastronomici in cui gustare diverse specialità di mare. Anche qui il sito bellariegeamarina.org, non solo per questa festa ma anche per tutte le altre informazioni. Divino Etrusco a Tarquinia, a provincia di Viterbo, si tiene fino a sabato 29 agosto. L'evento celebra i vini e i sapori del territorio etrusco, permettendo di scoprire 40 cantine e 80 etichette provenienti da storiche località come Volterra, Perugia, Arezzo e Cortona. E poi io chiuderei con le radici vulcaniche a Randazzo in provincia di Catania, la città simbolo del vino etneo, ospita domani e domenica una 2 giorni dedicata ai vini dell'Etna. Ci saranno anche degustazioni, incontri, momenti di approfondimento sulle prospettive economiche e commerciali di questa denominazione. Protagoniste saranno 28 tra le più rappresentative cantine etnee che sono presenti con i loro vini ai banchi d'assaggio, quindi un'occasione anche per stare insieme. Il sito internet è radicivulcaniche.it.

quanto ci piace sempre di più questa di Gaia, Bossa Nostra, da 1 a 10, 20. Ecco, diciamo la verità, qui su Blu 2000 è il momento anche del magazine con tutte le schiscette che si mangia oggi, quindi vediamo un po' a Milano. Io ho portato gnocchi con panna, mentre invece Daniele Caruso ha il riso, un must ormai, lo porto tutte le settimane, riso con il salmone, deve essere molto buono. Poi il nostro Lorenzo Sada non vede l'ora di addentare i suoi spaghetti al sugo una volta finita la regia, mentre invece Luca ha portato pasta, pomodoro e mozzarella, un bel mix insieme. Salutiamo Davide Dedè che ha portato la fesa di tacchino e infine chiudiamo con una nostra amica che ci ha scritto, lei è Siria, per lei insalata di riso e ci tiene a precisare che ha cucinato, le è scappata la mano, di solito quando fai i pugni di riso poi inevitabilmente ne fai un po' più del solito, quindi ha praticamente un'insalata di riso per una settimana circa, quindi cerchiamo di smaltirla. Non so se resisterà per una settimana, perché secondo me dopo 2 o 3 giorni rimane un po' così, però insomma puoi provare e farci sapere magari la prossima settimana nel magazine se effettivamente è durata una settimana oppure no. Loi e David Puentes in arrivo.

Questo è stato un altro grande classico dei Police, Son Lolly, 12.39 di questo venerdì insieme, buon 28 agosto su In Blue 2000 con il magazine fino alle 13. Allora, parliamo di un film che rischiava di non uscire nelle sale, soprattutto in America e poi di rimando anche negli altri paesi, compreso il nostro, pur essendo costato la bella cifra di 70 milioni di dollari, la Warner lo voleva fare cadere nel dimenticatoio, non si sa per quale motivo, ma poi tutti fan, e sono anche io fan di questo personaggio a cartoni animati che ha accompagnato la mia infanzia e continua, insomma, ad accompagnare intere generazioni, i fan hanno fatto una sorta di protesta online per far uscire il film. Parliamo di Coyote vs Acme, questo nuovo film che è il mix di animazione che funziona sempre appunto tra attori in carne e ossa e cartoni animati, e live action per l'appunto, diretto da Dave Green, che uscirà il 2 settembre nel nostro paese, quindi ormai manca poco. Sono molto curioso di vedere le avventure del mitico Will Coyote, che rincorre, come sapete, il deserto Will e il Coyote, il mitico roadrunner Bip Bip, e ci prova in tutti i modi, cioè è diventato un'icona dell'animazione ma non ci riesce mai ad acciuffarlo nonostante questi aggeggi tecnologici prodotti dall'Acme, a cui proprio Will Coyote fa causa all'interno di questo film, perché usa questi oggetti ma finisce sempre male, ovviamente, per lui. E allora, dicevamo che questo è un film che ha avuto una storia molto travagliata, perché è stato prodotto anche da James Gunn, insomma uno dei grandi produttori e registi di questo periodo legati all'azione. La Warner voleva parcheggiarlo, se non addirittura farlo decadere del tutto questo film, e invece i fan hanno resuscitato praticamente Will Coyote, il più ottimista, diciamo, di tutti i Looney Tunes, come ha spiegato il regista nell'incontro con la stampa internazionale. Lui si sveglia ogni giorno aspettandosi di mangiare lo stufato di Roadrunner ed è convinto di riuscirci, elabora quindi questi piani continui, affronta la giornata cercando di catturarlo. C'è un bel mix di azione, di commedia, perché poi c'è tutto un tema che introduce, fra le tante tonalità di commedia del film, anche una azzeccata ironia sullo strapotere di colossi tecnologici e mediatici, e quindi anche una fonte anche di ispirazione e soprattutto anche di riflessione all'interno della sceneggiatura di questo film. Film che uscirà appunto questa settimana in America e poi il 2 settembre in Italia, quindi sperando che i fan poi premino effettivamente al botteghino questo film, visto che l'hanno voluto, adesso devono andarselo a vedere assolutamente, quindi Coyote versus Acme. Noi continuiamo con Conan Gray, questa è The Best.

novità legate ai giovanissimi della musica italiana, in questo caso Coco con Dove sei. Noi siamo qui fino alle 13, questo è il magazine in Blu 2000, si arricchisce anche con i REM, questo è Stand dagli anni 80.

Mr. Tissue, forse anche questa è stata utilizzata parecchie volte come colonna sonora. Red Hot Chili Peppers all'interno del nostro appuntamento del magazine, giusto perché parlavamo di cinema insieme a Lorenzo Sada, che ringrazio per la regia della seconda parte di oggi, prima parte invece affidata a Daniele Caruso, e ringrazio anche lui, e ringrazio tutti, e tutti quanti voi ovviamente per esserci stati con i vostri messaggi, con la vostra presenza. Noi ci separiamo per un'ora, poi ritorneremo con le parole dell'estate in questo pomeriggio su In Blue 2000 a partire dalle 14. Intanto vi lascio, prima delle news, a questa bella canzone Alive dal titolo e loro sono i Pearl Jam. Vi auguro buon weekend, domani mattina vi terrà compagnia Daniela Lami.

0: in Blu 2000 News.
1: In Nepal ferito, sale drammaticamente il bilancio dell'alluvione, si contano oltre 480 morti, rischio di nuove frane rallenta la macchina dei soccorsi, tra gli oltre 2300 dispersi anche 3 italiani. Processione storica, domani a Castel Gandolfo, Papa Leone celebra una messa e poi naviga sul lago Albano insieme alla statua della Madonna per la tradizionale processione, non accadeva da 4 secoli. Priorità sud, restituire centralità al mezzogiorno è una delle priorità del governo, così in un messaggio alla piazza di Affari Italiani la premier Meloni, che poi attacca Bonaccini, sinistra e rispettosa di chi vota a destra. Norvegia in lutto, è morto all'alba Oslo re Harald V, aveva 89 anni, era il monarca più anziano d'Europa, era ricoverato per una malattia del sangue. Il 53enne principe Haakon sarà il nuovo sovrano. Buongiorno da Piera Chile Dolfini. Sale drammaticamente di ora in ora il bilancio delle vittime dell'alluvione in Nepal. Ad ora si contano oltre 530 morti. Il rischio di nuove alluvioni rallenta la macchina dei soccorsi. Tra gli oltre 2300 dispersi anche 3 italiani. Erika Calvani.
2: Sale ancora il drammatico bilancio delle vittime dell'alluvione che mercoledì ha colpito l'area al confine tra Nepal e Tibet. Tra le persone che mancano all'appello ci sono anche 3 italiani, di cui non si hanno notizie dal momento della catastrofe. Marco Ratto, orefice ligure di Rapallo di 50 anni, appassionato di trekking in montagna, era partito da solo con un tour operator internazionale pochi giorni dopo Ferragosto. L'agenzia di viaggi cinese che avrebbe dovuto prendere in carico il gruppo ha confermato di aver perso i contatti al valico. Risulta irreperibile anche una coppia italo-svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal. Altri 2 italiani invece erano stati tratti in salvo mercoledì e stanno bene. La Farnesina continua le verifiche con le autorità locali e i tour operator. Per il momento sono stati contattati circa 130 italiani segnalati nell'area. Resta il pericolo di un'altra inondazione. Le operazioni di soccorso sono ostacolate dalla minaccia che un grande lago artificiale possa esondare. Erika Calvani, linea allo studio.
1: La presidenza della conferenza episcopale italiana ha deciso uno stanziamento di 500.000 euro dei fondi dell'8x1000 per aiutare le comunità di Colombia, Perù, Indonesia e Nepal colpite da terremoti e alluvioni. Le risorse saranno distribuite attraverso Caritas Italiana e la rete delle Caritas locali. La guerra in Ucraina, Trump assicura che Putin non attaccherà i paesi NATO, ma continuano gli attacchi da entrambe le parti. In un bombardamento russo a Kherson un uomo è morto, mentre un attacco di droni di Kiev ha causato una vittima e 27 feriti in una raffineria nord-est di Mosca. Fausto Nicastro.
3: Ho avuto dei buoni colloqui con loro e Putin non attaccherà un territorio della NATO. Il presidente americano Trump usa queste parole per allontanare i timori di un possibile attacco russo verso un paese dell'Alleanza Atlantica. La precisazione arriva dopo l'intensificarsi delle voci riguardo a una possibile escalation con l'allargamento del conflitto dall'Ucraina a obiettivi militari in territori europei. Era stata la portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova a minacciare rappresaglie verso il Regno Unito, poi minimizzate dal portavoce del Cremlino Peskov. Intanto sul campo continuano gli attacchi reciproci. A Kherson, nel sud dell'Ucraina, un uomo è morto a seguito dei bombardamenti russi sulla città che mirano a sabotare la rete elettrica in vista dell'inverno. La risposta di Kiev è stato un raid di droni su una grande raffineria nella regione russa di Yaroslav a nord-est di Mosca. L'attacco ha provocato un morto e 27 feriti. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Giornata storica, domani a Castel Gandolfo, dove Papa Leone celebrerà una messa e poi navigherà sul lago Albano insieme alla statua della Madonna per la tradizionale processione sulle acque. Non accadeva da 4 secoli. Ce lo racconta in diretta Paolo Fucidi. Buongiorno.
4: Buongiorno. Tormenta qui a Castel Gandolfo, dove mi trovo in paese, anche sul lago di Castel Gandolfo, dove domani arriverà Papa Leone alle 18 da Roma. Qui c'è il santuario della Madonna del Lago, festeggiata proprio tutti gli anni l'ultimo sabato di agosto, con partecipazione in via straordinaria domani, appunto del Papa, che alle 18 celebrerà una messa nel santuario. Poi ci sarà la processione che Papa Leone effettuerà in barca, una barca dove sarà presente anche un'effigie della Madonna venerata appunto durante questa festa. Si tratta del battello falco dell'ente parco regionale dei Castelli Romani e ci saranno maxi schermi a riga per la popolazione per seguire la preghiera al termine benedizione. Leone ama tanto questo paese, vuole partecipare anche di persona a questo evento. Aspettate in questa località, sarà anche per fermarsi, visto che poi l'anno di domenica sarà visitato da Castel Gandolfo. È tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. La politica in un'illuminata lezione. Stefano Bonaccini, presidente del PD, ci spiega che milioni di italiani votano a destra perché hanno studiato poco. Lo scrive su Facebook la premier Meloni, commentando le parole dell'esponente democratico. Una certa sinistra, nonostante le molte sconfitte, non ha rispetto per chi vota a destra, scrive ancora. Replica Bonaccini: mi riferivo ad un problema della sinistra estrapolata, una mia frase. Restituire centralità al Sud è una delle priorità del governo da sempre, così la premier ieri in un messaggio alla piazza, rassegna organizzata da Affari Italiani a Celje Messapica in Puglia. Ascoltiamo la Presidente del Consiglio.
5: Per noi restituire centralità al Sud rappresenta una delle priorità, una priorità che abbiamo portato avanti fin dal nostro insediamento con scelte innovative e coraggiose. Penso alla ZES unica, che ha generato finora un giro d'affari da 60 miliardi di euro nel Mezzogiorno, che ha contribuito a far crescere questi territori più della media nazionale. Una strategia di sviluppo che si poggia su alcuni meccanismi particolarmente concreti e efficaci, come quelli connessi alle semplificazioni, e che intendiamo estendere ora tutto il territorio nazionale. È un dossier che stiamo seguendo con grande attenzione, perché è sotto gli occhi di tutti quale sia l'impatto che la ZES unica sta avendo sulla crescita e sull'occupazione, e vogliamo amplificarne i benefici. Il nostro obiettivo rimane sempre lo stesso: rendere l'Italia più forte, più coesa, più competitiva, più capace di vincere le sfide di questo tempo.
1: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,81%, a quota 83 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Saranno 25 milioni gli spostamenti da oggi fino a domenica per il controesodo di fine agosto. Chi si mette in viaggio troverà nuovi rincari. Paola Gatti.
2: Traffico da Bollino Rosso nel pomeriggio di oggi per la mattinata di sabato e ancora nel pomeriggio di domenica per rientro dalle vacanze. In poche ore quattro giovani hanno perso la vita in due diversi incidenti. Si tratta di due 17enni morti sul colpo nel Perugino dopo essere stati sbalzati fuori dall'auto uscita di strada, e di altre due persone vittime di uno schianto avvenuto alle 6 di stamattina sull'autostrada del Frejus in direzione Bardonecchia. Secondo ANAS, su strade autostrade si conteranno almeno 25 milioni di spostamenti. Per chi si è messo in viaggio con il rincaro del carburante, la spesa ai prezzi attuali ammonterà a 429,1 milioni di euro, afferma il Codacons. È invece andato bene il settore agrituristico. Nelle campagne c'è stato un record di presenze ad agosto. Paola Gatti, linea allo studio.
1: Ancora vittime sul lavoro a Trebano, in provincia di Padova. Un 59enne morto dopo essere rimasto incastrato all'interno di un mezzo agricolo. Ieri a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, un giardiniere italiano di 46 anni è deceduto per un malore forse causato dal caldo. Agguato mortale in Calabria, Lauropoli. Un uomo è morto, un altro è rimasto gravemente ferito all'alba nel paese del Cosentino. A cadere sotto i colpi d'arma da fuoco Giuseppe Scorza, il cui padre fu freddato insieme alla moglie nel 2022. Elena Seno.
6: Le 6 di questa mattina, la piazza di Lauropoli, una frazione di Cassano allo Ionio, nel Cosentino, colpi di arma da fuoco, una pistola, forse una mitraglietta, rompono il silenzio. Colpiscono Giuseppe Scorza e Renato Elia, in quel momento all'interno di un magazzino adibito d'ufficio nei pressi di un bar nella frazione Calabra. Uno o più aggressori, si sta ancora indagando, uccidono Scorza e feriscono gravemente Elia, che riesce comunque a fuggire. I due, già noti alle forze dell'ordine, lavoravano in una società detta alla manutenzione del verde. Con loro al momento dell'agguato altri operai della ditta che si sono messi in salvo. Acquisite dai carabinieri le immagini delle telecamere presenti nella zona. Sul movente non viene esclusa alcuna ipotesi. Le indagini puntano anche ad accertare se l'agguato sia da mettere in relazione con l'omicidio del padre di Scorza, Maurizio, ucciso il 4 aprile 2022 insieme alla moglie, Anane Saadi, tunisina di 38 anni, a Castrovillari. Elena Seno, linea allo studio.
1: È lutto in Norvegia per la morte di Erre Harald V, scomparso stamani, aveva 89 anni, era il monarca più anziano d'Europa. Clara Iatosti.
7: Bandieri a mezz'asta ad Oslo per la scomparsa di re Harald V. Sul trono dal 1991 è morto dopo una breve malattia a causa di una patologia del sangue. Nei suoi 89 anni il più anziano sovrano d'Europa ha infranto una serie di record e di tabù. Dopo oltre 5 secoli è stato il primo monarca nato in Norvegia, e durante la seconda guerra mondiale è dovuto sfuggire negli Stati Uniti con la madre per sottrarsi ai nazisti. Ha atteso 9 anni per sposare la sua Sonia, una donna comune e non una nobile. Appassionato sportivo, ha gareggiato come velista professionista ai Giochi Olimpici. Harald ha affrontato il matrimonio con uno sciamano della figlia Marta Louise, che prima di Harry e Meghan ha abbandonato i doveri reali. Ultimamente il palazzo è stato scosso dai guai giudiziari del nipote acquisito Marius, accusato di violenze. Ora la Norvegia guarda al futuro e dà il benvenuto al suo erede, re Haakon VIII. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Davide Dede, regia, Piera Chile Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona giornata.

salute mentale, rifiutare ciò che credono che sia normale. E tu cosa vuoi fare? Lo so quanto fa male. Tutti fanno come gli pare, mancare di rispetto cosa normale.

fotografie di chi ha visto la guerra, la forza di un paese che si alza da terra, una musica muta composta da un'orchestra, una stanza chiusa a chiave senza neanche una finestra.

Amo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

che questo fiume da superare non ci ritrova cambiati. E dimmi che il mio dolore è solo un altro passaggio

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. Si aggrava ancora il bilancio delle vittime dell'alluvione in Nepal e Tibet. La polizia nepalese ha aggiornato a 547 morti, 977 le persone disperse, tra loro anche 3 italiani. Per l'emergenza in Nepal e in Colombia, Perù e Indonesia, la conferenza episcopale italiana stanzia 500.000 euro dai fondi dell'8 per 1000. La sofferenza di chi vive lontano non può esserci estranea, ha dichiarato il presidente della CEI, il cardinal Zuppi. La guerra in Ucraina, nuovi raid russi su Kherson, droni anche da Kiev. E intanto Trump interviene sui timori di un'azione di Putin contro paesi NATO.
2: Ho avuto dei buoni colloqui con loro e Putin non attaccherà un territorio della NATO. Il presidente americano Trump usa queste parole per allontanare i timori di un possibile attacco russo verso un paese dell'Alleanza Atlantica. La precisazione arriva dopo l'intensificarsi delle voci riguardo a una possibile escalation con l'allargamento del conflitto dall'Ucraina a obiettivi militari in territori europei. Era stata la portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova a minacciare rappresaglie verso il Regno Unito, poi minimizzate dal portavoce del Cremlino Peskov. Intanto sul campo continuano gli attacchi reciproci. A Kherson, nel sud dell'Ucraina, un uomo è morto a seguito dei bombardamenti russi sulla città che mirano a sabotare la rete elettrica in vista dell'inverno. La risposta di Kiev è stato un raid di droni su una grande raffineria nella regione russa di Yaroslav a nord-est di Mosca. L'attacco ha provocato un morto e 27 feriti. Fausto Nicastro, Ninello Studio.
1: Tragedia a Palermo, una bambina di 2 anni e mezzo è morta in una piscina. Da quanto si apprende, la piccola era con i genitori e altre persone per una serata in una villa dove c'era una piscina sopraelevata. La bambina vi è entrata, sembra senza che nessuno se ne accorgesse nell'immediato, ma solo dopo, quando era già morta. Indagano i carabinieri. Istat ad agosto si stima un aumento del clima di fiducia, l'indice che misura quello dei consumatori cresce da 94,2 a 94,5, l'indicatore del clima di fiducia delle imprese sale da 95,7 a 96,9. Nuovo monito di Papa Leone XIV sui rischi di uno sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. È importante sviluppare un'etica che accompagni l'uso di questi strumenti. Purtroppo si concentrano nelle mani di grandi attori economici e tecnologici, mentre lo Stato fatica a esercitare un controllo effettivo. Lo ha affermato nell'udienza con i membri dell'Istituto Internazionale delle Scienze Amministrative. In Norvegia è lutto per la morte di Re Harald V. Il sovrano si è spento questa mattina all'età di 89 anni. Numerosi messaggi di cordoglio. Si apre ora la successione al trono del figlio Haakon, che ha già presieduto un primo consiglio dei ministri straordinario per informare ufficialmente il governo norvegese della morte del padre. Era questa l'ultima notizia del nostro radiogiornale. Grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Buon pomeriggio, oggi è venerdì, mi conferma il nostro Davide, io non capisco più che giorno è, sinceramente oggi è venerdì. Confermatissimo, 28 agosto 2026, Davide è ovviamente già nominato in regia. Tutti voi come state? Ecco, mi raccomando, fateci sapere se state per andare in vacanza o state per tornare, come la stragrande maggioranza delle persone in questo momento. Stanno scegliendo tutti le partenze intelligenti al venerdì, segno che poi sabato e domenica non ci sarà nessuno sulle strade e autostrade, immaginiamo. Quindi vogliamo sapere anche la vostra diretta @radiumblu.it. Naturalmente il nostro contenitore di due ore del pomeriggio, ricco anche di musica attuale del passato, come la prima canzone che andremo ad ascoltare. Tra poco si aprirà la nostra pagina dei concerti, non solo di questa giornata, ma andremo a buttare un occhio anche a quello che accadrà nel weekend. E poi tante notizie musicali in arrivo. Orecchio.

forse a quest'ora ci starebbe bene un succo di frutta. Juice, la canzone di Lizzo recuperata dal 2019. Era una bella estate, una bella estate anche questa 2026 che stiamo vivendo, anche a colpi di live che vi raccontiamo tutti i giorni nel pomeriggio di In Blue 2000. E oggi di scena Elisa sarà a Verona al Teatro Romano, anche Giusy Ferreri a Santa Margherita in provincia di Agrigento in piazza Matteotti. Poi il concerto di Salmo a Monte Silvano in provincia di Pescara vi aspetta a Lungomare Aldo Moro. Abbiamo anche il ritorno live in questa giornata di Noemi a Riccione, Rimini, in Piazzale Roma. 21 l'orario, Music in Village a Pordenone, ci saranno i Marlene Kunz al Parco 4 novembre. Appuntamento in questo 28 agosto anche con Coez all'interno di Mantova Summer Festival, a Mantova per l'appunto, all'Esedra di Palazzo Te. E poi Edoardo Bennato sarà presente a Vinovo in provincia di Torino all'Ippodromo e Patti Pravo, la Divina, a Verona al Teatro Romano. I Modena City Ramblers vi attendono all'Oktoberfest a Pinarella di Cervia in provincia di Ravenna questa sera a partire dalle ore 21. E questa sera a Messina, all'Arena del Capo, ci sarà Marco Masini. Andiamo a vedere sabato cosa accadrà. Nella giornata di domani vi attendono anche i Pooh a Capaccio Pestum in provincia di Salerno al Planet Arena, mentre Francesco Renga sarà a Sansepolcro in provincia di Arezzo in piazza Torre di Berta. Ancora Fiorella Mannoia protagonista, un concerto dietro l'altro praticamente in questa settimana per lei a Cattolica Rimini, Arena della Regina. E poi continua il Giova Summer Party, parliamo di giovanotti per l'appunto, a Palermo all'Ippodromo La Favorita domani sera. Andiamo nella serata di domenica e un concerto che vi segnaliamo è quello di Luca Carboni al Trento Live Fest a Trento, al Trentino Music Arena. Questo è quanto, ovviamente aspettiamo anche le vostre segnalazioni. E beh sì, ci sarà giovanotti anche il 30, certo, anche domenica sempre a Palermo all'Ippodromo La Favorita. Insomma, ce ne sono tante di date di artisti in questo periodo a chiudere un cerchio e un'estate 2026 che si fa sempre più interessante a livello di live e di protagonisti. 14:14 di questo pomeriggio di venerdì arriva anche la nuova degli Instancabili.

0: parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Gabri Ponte, Giovanotti, DNA. Questa è una canzone sicuramente che può piacere alla generazione Z. Perché parliamo di generazione Z? Perché la generazione Z sperimenta sempre molte cose diverse rispetto agli adulti e anche stili di vita che vengono un po' importati dall'estero. Forse questo non è un plus, ovviamente, forse potrebbe essere un elemento a sfavore, però ci sono anche delle tendenze che i giovani assorbono rispetto agli altri, ed è un fenomeno questo del China Maxing che riguarda soprattutto i più giovani, appunto quelli della generazione Z, che va oltre la semplice curiosità per la cultura cinese in questo periodo e riflette anche una grande attenzione per alcuni aspetti della vita in Cina. Quindi bere acqua calda, mangiare cinese, poi bere tè al goji, praticare tai chi e indossare abiti ispirati alla tradizione cinese. Tutto questo lo fa la generazione Z, soprattutto testimonianza di ciò sono i video sui social. Impazziscono per questo fenomeno del China Maxing, la tendenza che si sta diffondendo tra gli occidentali, che celebra lo stile di vita cinese, e fin qui non c'è nulla di male, ovviamente è molto bello anche scoprire le altre culture, però l'attrazione è veramente a livelli anche morbosi in alcuni casi. Ci sono dei video di ragazzi che proprio vivono secondo lo stile cinese in tutto e per tutto. Tra gli esempi citati dai ragazzi c'è anche una confezione di caramelle che si chiamano White Rabbit, che è diventata virale con oltre 6 milioni di visualizzazioni e 260.000 like, caramelle che arrivano ovviamente dalla Cina. Secondo il quotidiano di Hong Kong, dietro a questa tendenza potrebbe esserci anche qualcosa di più profondo, cioè il fascino ovviamente esercitato su una parte dei giovani occidentali da ordine urbano, infrastrutture, servizi che sono prerogative proprio dei cinesi, in contrasto con quella percezione di crescente stanchezza, magari divisione, insoddisfazione che serpeggia ormai nelle società occidentali. Quindi il fenomeno non equivale a un'adesione politica ovviamente alla Cina, ma mostra come i social stiano contribuendo a modificare la percezione del paese, quindi tra una generazione praticamente cresciuta in un contesto di forti tensioni tra Cina e Occidente. La Cina diventa immaginario quotidiano, per non parlare poi di fenomeni anche effimeri legati alla Cina. Abbiamo spesso citato il labubu, questi buffi mostriciattoli dai dentini affilati e le orecchie appuntite, che sono nati proprio nel 2015 per mano dell'artista di Hong Kong che si chiama Kazin Lang, e sono diventati anch'essi un fenomeno globale. Basti pensare che nel nostro paese, così come in altri paesi, molti sono disposti anche oggi a fare code interminabili pur di conquistarne almeno uno. Vabbè, qui si va da un estremo all'altro, l'opposto a livello commerciale, ma parlando della cultura e della tradizione cinese, sicuramente i giovani magari la rispettano e la ripropongono nel quotidiano occidentale in maniera appunto fedele a quella che è la cultura cinese in tutto e per tutto, la bubo a parte. Lei è Nelly Furtado.

Beh, ormai è l'ennesimo singolo uscito dall'ultimo album di Harry Styles, grande live e anche in tutto il mondo grande successo per questo disco, e anche il singolo nuovo dal titolo Dance No More, per la sua svolta dance che ci fa decisamente ballare. Allora, vi abbiamo promesso tante curiosità, tante chicche musicali, ma in questo caso musica che si abbina anche al cinema, perché parallelamente alla sua carriera d'artista, forse lo saprete, con i Tiro Mancino, Federico Zampaglione porta avanti anche la sua attività, la passione di regista, che negli anni gli ha anche regalato diverse soddisfazioni. Lui soprattutto gira film horror. Ecco, il suo ultimo film, The Nameless Ballad, che sarà presentato addirittura in un prestigioso appuntamento, è motivo d'onore, perché sarà al Saturday Night Gala del Fright Fest di Londra, un festival internazionale dedicato appunto a questo genere cinematografico, che poi può piacere o non piacere, ma è comunque, diciamo, il genere in cui

Campaglione è forte anche a livello di regista, quindi l'evento è già sold out, quasi 1000 posti sono infatti già esauriti per questa proiezione che si terrà in uno dei cinema, pensate, più iconici della capitale britannica. Si tratta dell'Odeon di Leicester Square, e quindi una bellissima zona, tra l'altro, in cui Zampaglione ha raccontato sui social tutta la sua emozione per questo traguardo, ricordando quando a 5 anni il padre lo ha portato per la prima volta nel tunnel degli orrori del Luna Park dell'Eur, e da lì è nata la sua passione a Roma, appunto, per il genere horror. Quello è stato il suo primo incontro con la paura, con il mondo del mistero, una passione che oggi lo ha portato effettivamente fino a uno dei festival più importanti dedicati a questo genere, quindi ha ringraziato anche tutti i suoi fan. Quel bambino, ha aggiunto, non avrebbe mai potuto immaginare che un giorno sarebbe arrivato fino a qui, ha scritto, dedicando questo risultato a tutti quelli che hanno lavorato al film e anche ai fan dell'horror. È anche un po' uno sprone, una sorta di sprone anche per tutti quelli che cercano di sfondare nel mondo del cinema nei diversi settori, soprattutto come regista. Ritorno alla musica, lo facciamo con non i Tiro Mancino, ma con Cesare Cremonini. Lui è...

0: Il mito, anche il musical Blues Brothers con Soul Man 1978, abbiamo parlato giustamente di cinema legandoci al nuovo lavoro di Zampaglione, in questo caso una colonna sonora entrata nel mito cinematografico e non solo. Allora, entrata nel mito, questa è stata la settimana degli addii per molti personaggi, tra cui anche Dolly Parton, che è venuta a mancare il 25 agosto scorso all'età di 80 anni e lascia questo vuoto profondo nella musica internazionale. Davide è disperato per questa cosa. La sua scomparsa porta il peso di questa eredità importante per superare i confini, oltre i confini del country americano. In Italia diversi artisti hanno scelto di ricordarla attraverso le sue canzoni più famose, da Emma, Clara, Madame, Laura Pausini, Chiara Aiezzi, Paolo Aiezzi e Levante, che hanno condiviso sui social i momenti legati alla musica di Dolly, riportando al centro soprattutto un titolo che è diventato il simbolo della sua carriera, ovvero I Will Always Love You, poi portato a successo anche da Whitney Houston. Per molti di loro il tributo passa proprio dai social, attraverso storie e video che riprendono le canzoni della Parton, magari c'è ancora qualche video appunto che non siano le stories, che poi spariscono dopo 24 ore. Il caso più celebre è quello di Madame, che non si è limitata a condividere i video di Dolly Parton, ma ha realizzato vere e proprie cover dei suoi brani. La sua rilettura ha dato alle canzoni questa nuova veste filtrata attraverso il linguaggio e la sua sensibilità da artista. E poi Laura Pausini ha scelto di recuperare un momento della propria carriera, una sua esibizione in Texas, durante la quale aveva interpretato I Will Always Love You, una scelta particolarmente importante perché il brano, scritto da Dolly Parton nel 73, è diventato uno dei più famosi della storia della musica internazionale. E poi tantissimi altri, come Paolo Aiezzi, lei ha condiviso diversi video su Instagram raccontando l'impatto che Dolly Parton ha avuto sulla sua formazione, sulla sua carriera. Tra le tante canzoni c'è anche Hard Candy Christmas, che ha definito la sua canzone di Natale preferita, insomma un sentito ricordo da parte delle artiste di casa nostra, che hanno senza dubbio una notevole sensibilità quando si tratta di ricordare colleghi o colleghe che hanno lasciato un segno nella musica internazionale. Ritorniamo in Italia con questa bella giornata.
1: So che sei qui per proteggermi, ma non posso tenerti con me. Passa il tempo e cambia l'anima, serve spazio sia a me che a te.

Bella bella, era l'estate del 2014, quasi quasi mi è venuta l'ispirazione di poterne parlare nelle classifiche dell'estate di quell'anno lì, quando insomma faceva, diciamo così, grande successo anche questa Liar Liar nei gusti internazionali, 14:48 di Chris Cab ovviamente. Parliamo anche dei nostri amici che ci seguono, come Betty che ci scrive da Ancona, che saluta al momento la sua collega che sta per addormentarsi sulla scrivania. Beh, insomma, un mood comune di persone che magari dopo pranzo, ecco, viene un po' quell'attimo di abbiocchino, diciamo così, anche sul luogo di lavoro, basta non farsene accorgere e dormire e chiudere un occhio serenamente, giusto Davide? Ogni tanto si può fare. Poi salutiamo Serena, poi salutiamo anche Giulio che ci scrive da Torino, ci augura una buona giornata, un buon pomeriggio, grazie, siete benvenuti con tutti i vostri messaggi, diretta a radioinblu.it, e poi vi invitiamo a scaricare ovviamente, come ogni giorno ricordiamo, la nostra app Play 2000, ci portate in ogni luogo, e anche Davide, che tra poco andrà in vacanza, diciamo così, porterà in ogni luogo la sua app preferita, che è Play 2000, dove giustamente ascolterà la sua radio preferita, e tutti i nostri contenuti li recuperate anche in podcast sul sito play2000.it. Ritorniamo agli anni 90, lo facciamo con i Nirvana.

Uno dei successi di quest'estate si intitola Antidroga. Emma e Fabri Fibra, quest'ultimo protagonista anche del nuovo singolo insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Prima delle news c'è questa canzone dei Queen, Headlong.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina.
1: In Blu 2000, news.
2: Buon pomeriggio da Elena Seno. Continua ad aggravarsi il bilancio dei morti delle inondazioni Nepal e Tibet. 547 le vittime secondo la polizia nepalese, quasi 1000 i dispersi.
3: Sale ancora il drammatico bilancio delle vittime dell'alluvione che mercoledì ha colpito l'area al confine tra Nepal e Tibet. Tra le persone che mancano all'appello ci sono anche tre italiani, di cui non si hanno notizie dal momento della catastrofe. Marco Ratto, orefice ligure di Rapallo di 50 anni, appassionato di trekking in montagna, era partito da solo con un tour operator internazionale pochi giorni dopo Ferragosto. L'agenzia di viaggi cinese che avrebbe dovuto prendere in carico il gruppo ha confermato di aver perso i contatti al valico. Risulta irreperibile anche una coppia italo-svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal. Altri due italiani invece erano stati tratti in salvo mercoledì e stanno bene. La Farnesina continua le verifiche con le autorità locali e i tour operator. Per il momento sono stati contattati circa 130 italiani segnalati nell'area. Resta il pericolo di un'altra inondazione. Le operazioni di soccorso sono ostacolate dalla minaccia che un grande lago artificiale possa esondare. Erika Calvani, linea allo studio.
2: La guerra in Ucraina, Trump assicura che Putin non colpirà i paesi della NATO. Continuano intanto gli attacchi da entrambe le parti. In un bombardamento russo a Kherson un uomo è morto, mentre un raid con droni di Kiev ha causato una vittima e 27 feriti in una raffineria a nord-est di Mosca. L'ex leader militare serbo-bosniaco Ratko Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica, avrà i funerali con tutti gli onori militari di Stato cui ha diritto. Ad annunciare un omaggio che fa discutere il ministro della giustizia serbo Vucic. Gravemente malato da mesi, Mladic è morto ieri all'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Un italiano di 60 anni è stato arrestato oggi dalla Guardia Civile a Isla Cristina, nella regione dell'Andalusia, in Spagna, con l'accusa di femminicidio. L'uomo è ritenuto il presunto autore dell'uccisione della sua compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della donna, che presentava numerose coltellate, è stato ritrovato nei pressi di una spiaggia. E in Italia invece una donna e un cane sono stati trovati morti nella tarda mattinata di oggi all'interno di un furgoncino con targa austriaca a Pietratagliata di Pontebba, in provincia di Udine. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno notato il veicolo fermo a bordo strada. Sul posto è giunto il personale sanitario, che ha soltanto potuto constatare il decesso della donna. Indagano i carabinieri. Mentre il maltempo ha colpito oggi la Lombardia con violente grandinate nel Bresciano, in leggero miglioramento le temperature nel resto dell'Italia, dopo il picco di oggi che vede 9 città da bollino rosso. Domani infatti, secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, le città in allarme rosso saranno 6, Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Domenica scenderanno a 4. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Le parole dell'estate.

0: dell'estate con Max Occhiato.
1: Anticipazioni delle classifiche dell'estate che ritornano anche in questo venerdì 28 agosto all'interno delle parole dell'estate. C'è Davide Dede in regia insieme anche per raccontarvi cosa è cambiato, ma non del tutto, perché poi scopriremo la classifica ovviamente sabato e domenica dalle 14 alle 15, sempre qui su Blu 2000. E oggi vi raccontiamo le anticipazioni sulla chart appena uscita di Air One, Airplay Radiofonico Nazionale, con i brani più ascoltati in radio. Allora, vediamo che tra le canzoni che oggi vi facciamo ascoltare è in discesa una delle canzoni che di punta di quest'estate 2026. Li abbiamo citati prima nel nuovo singolo insieme a Fabri Fibra, parliamo di Goya, ovvero i Pinguini Tattici Nucleari, che sono questo gruppo che ormai si è fatto conoscere da un bel po' di anni a questa parte. E oggi facciamo un po' di storia degli esordi dei Pinguini, con oltre 8 milioni di copie vendute certificate all'attivo, una delle band davvero italiane con il maggior successo di vendita nell'era digitale. I componenti si sono conosciuti tra i banchi di scuola, praticamente per anni hanno pubblicato canzoni autoprodotte fino a raggiungere il successo mediatico nel 2020 con la partecipazione al Festival di Sanremo nella sezione campioni, concorrendo con un brano che poi ha fatto letteralmente la loro fortuna. Parliamo di Ringo Starr, che si era classificato, forse lo ricorderete, al terzo posto. Da lì, dalla provincia di Bergamo ai palchi italiani più importanti, insomma, i Pinguini ormai sono una realtà consolidata. Questa è Sorry Scusa Lo Siento, nella chart di Air One.

Sorry, scusa, lo sento. Chissà in che posizione sarà, lo scopriremo nella giornata di domani dalle 14 alle 15 con le classifiche dell'estate. Oggi anticipazione dedicata alla chart di R1, Airplay Radio Nazionale, la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Noi andiamo verso le alte sfere della chart degli ultimi 7 giorni e andiamo quasi a toccare il paradiso, anzi Tommaso Paradiso con la sua Agitare Coca-Cola. E abbiamo parlato prima di Sanremo, trampolino di lancio per i Pinguini. A Sanremo lui c'è stato quest'anno, Tommaso con i Romantici, aveva detto in passato che non sarebbe mai andato al festival, poi ha cambiato idea, ovviamente aveva escluso Sanremo, diciamo, dai suoi impegni. L'esperienza, ha detto lui, è stata stressante soprattutto per l'ansia davanti alle telecamere, ma il palco dell'Ariston, ha raccontato Tommaso in una recente intervista, gli ha lasciato anche una nuova sicurezza. È stato stressante, sì, ma adesso che ho capito la lezione tornerei volentieri, funziono sempre al secondo, al terzo tentativo ed è la mia vita praticamente, quindi adesso mi sono abituato, vorrebbe ritornare al festival di Sanremo. Poi gli è stato chiesto come mai la porta chiusa totalmente agli ex membri della band, dei giornalisti con cui ha iniziato, le canzoni della band fanno ancora parte dei suoi concerti perché le ha scritte lui e Marco Rissa suona ancora con lui, ma una reunion, ha detto Tommaso, avrebbe poco senso e quindi scordiamoci di poterlo rivedere e di poterlo sentir cantare anche nella formazione originale dei giornalisti. Intanto in quest'estate 2026 ci accompagna e ci ha accompagnato con questa bella canzone fresca, estiva, frizzante, Agitare Coca-Cola.

Capolavoro di Francesco De Gregori, generale degli anni 70, mitici anni 70, ma ai giorni nostri si fa musica, e che musica. In questo caso parliamo di un premio importante, che è il Trio di Trieste, perché la città diventerà capitale mondiale della musica da camera, una realtà consolidata. A settembre poi ci saranno i finalisti, ma andiamo con ordine. 23esima edizione di questo concorso internazionale, Premio Trio di Trieste, che comincia sabato 12 settembre e finirà il 16 settembre. Concorso fra i 5 più importanti della musica cameristica. Il premio ospiterà 15 ensemble, ovvero 42 giovani musicisti di 9 paesi: Germania, Svizzera, Spagna, Irlanda, Francia, Giappone, Cina, Polonia e Italia, che porta quest'anno in finale 6 formazioni. È promosso da Chamber Music Trieste per la direzione artistica della pianista e musicologa Fedra Florit, è coordinato con il Comune di Trieste. Allora, diciamo che è una realtà dal 1996, promossa a cadenza biennale, ha coinvolto nel passato oltre 1800 giovani musicisti che arrivano davvero da ogni angolo del pianeta, ed è una manifestazione costante omaggio alla grande tradizione, ai valori artistici del Trio di Trieste, formazione che ha segnato la storia della musica d'insieme. Le 15 formazioni finaliste, che sono tutti musicisti under 32, sono stati selezionati dalla giuria guidata da Pavel Berman. Sabato 12, quindi domenica 13 settembre, come avevo detto prima, le prove eliminatorie al Conservatorio Tartini di Trieste, poi lunedì 14 al Teatro Miela la prova semifinale, fino alla finale giovedì 17 settembre, serata anche di format innovativo con un'intervista concerto e tutti i premiati che si esibiranno in concerto a partire dalle 20:30 al Teatro Miela. Quindi anche a Trieste si fa buona musica, musica di qualità, musica da camera. Le 15:22, magari siete nella vostra camera ad ascoltare il nostro contenitore del pomeriggio anche con YouTube.

una canzone cool, e cool come in questo caso fin dal titolo, Is It Cool, Steve Lacy insieme a SZA qui su In Blue 2000. Tra poco il momento anche del nostro disco In Blue 2000 della settimana, e poi parleremo anche di eventi che toccheranno la città di Modena nel weekend. Questa è Sienna Spyro.

Luciano Ligabue con Qualcosa per te, il nostro disco in blu 2000 per tutta questa settimana, anche per l'imminente weekend. Andiamo a Modena, dove ci sono tanti eventi da non perdere nel fine settimana. Vi segnalo ad esempio l'estate dell'Appennino modenese, che continua anche nel prossimo weekend a Pavullo nel Frignano, che tornerà ad animarsi con una festa tradizionale, la festa della Crescentina. E poi Solare in Festa è un appuntamento molto atteso, pensato per salutare l'estate tra musica, divertimento, sport e buona tavola. C'è anche la sagra di Mortizuolo che si prepara per la sagra, l'appuntamento della Madonna del Rosario, quindi appuntamento a partire da ieri fino al 31 agosto prossimo. La frazione di Mortizuolo nel comune di Mirandola ospiterà questa tradizionale sagra della Madonna del Rosario. E poi e-bio a Spilamberto fino al 30 di questo mese, prima edizione di L'Emilia che coltiva il futuro, un festival dei distretti biologici. L'iniziativa si terrà a Spilamberto nel parco di Roccarangoni e prevede la presenza anche di espositori e ovviamente prodotti biologici del territorio emiliano.

Una canzone di fine estate, questo nuovo singolo di Sano, si intitola Sole Sole. Lui cantautore e produttore napoletano, al secolo Riccardo Capone, una nuova traccia di apertura del suo EP Quando Voi Forse Allora Noi Già. E tra l'altro una canzone che racconta immagini estive particolari, come abbiamo sentito, come le giornate passate su un'isola a farsi inseguire dal sole. Bella immagine, anche poetica. Noi ritorniamo al passato, alle parole dell'estate 1982, per questo grande classico targato In Deep, Last Night a DJ, Save My Life.

Ferro trionfale, lo ricorderete lo scorso 12 luglio quando si è concluso il suo ultimo tour con 12 date, in quest'estate è andata in scena in tutta Italia, veramente sold out, ha detto spesso si iniziano discorsi simili dicendo ci sarebbe tanto da dire ma non saprei da dove partire. Lui ha detto che l'unico obiettivo era interfacciarsi con il suo pubblico durante questi live, con un pubblico attento, severo e appassionato, così come lo ha definito. Era Stop Dimentica, quasi a chiudere il nostro appuntamento di oggi. Ringrazio Davide Dede in regia, tutti voi naturalmente per esserci stati. Tra poco l'appuntamento con la seconda parte curata da Marco Parce e tra pochissimo anche le news con la nostra redazione. Le parole ritornano in mia compagnia lunedì prossimo a partire dalle 14. Vi lascio con questa dei Subsonica augurandovi buon pomeriggio e buon weekend.

0: l'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente?
1: Quando mi fanno cenno.
0: Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
3: la Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
4: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento. E poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, cinematografo. La media company di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
5: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno, sono 547 le vittime delle devastazioni che hanno colpito la zona tra Nepal e Tibet, soccorsi complicati dal rischio di nuovi eventi. Intanto a Kathmandu è arrivata la task force dell'unità di crisi della Farnesina insieme al personale dell'ambasciata d'Italia a New Delhi per assistere gli italiani presenti, tra i connazionali che risultano ancora irreperibili. Il portavoce del Cremlino Peskov ha confermato che attualmente sono sospesi i negoziati sull'Ucraina, anche perché non ci sono nuove idee, ha affermato. Intanto Trump assicura che Putin non colpirà paesi della NATO e anche oggi attacchi incrociati, raid russi su Kherson e droni da Kiev su una raffineria. Nuovo monito di Papa Leone XIV sui rischi di uno sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. È importante sviluppare un'etica che accompagni l'uso di questi strumenti. Purtroppo si concentrano nelle mani di grandi attori, mentre lo Stato fatica a esercitare un controllo effettivo, lo ha affermato nell'udienza con i membri dell'Istituto Internazionale delle Scienze Amministrative. Ancora una vittima sul lavoro. Stamane a Tribano, in provincia di Padova, un 59enne è morto dopo essere rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole mentre lavorava in un terreno agricolo. Tragedia a Palermo, una bambina di 2 anni e mezzo è morta in una piscina. Da quanto si apprende, la piccola era con i genitori e altre persone per una serata in una villa dove c'era una piscina sopraelevata. La bimba vi è entrata, sembra senza che nessuno se ne accorgesse nell'immediato, ma solo dopo, quando la bimba era già morta. Indagano i carabinieri. Lutto in Norvegia per la morte di Re Harald V, scomparso stamane, aveva 89 anni, era il monarca più anziano d'Europa.
2: Bandieri a mezz'asta ad Oslo per la scomparsa di Re Harald V. Sul trono dal 1991 è morto dopo una breve malattia a causa di una patologia del sangue. Nei suoi 89 anni, il più anziano sovrano d'Europa, ha infranto una serie di record e di tabù. Dopo oltre 5 secoli è stato il primo monarca nato in Norvegia e durante la Seconda Guerra Mondiale è dovuto sfuggire negli Stati Uniti con la madre per sottrarsi ai nazisti. Ha atteso 9 anni per sposare la sua Sonia, una donna comune e non una nobile. Appassionato sportivo, ha gareggiato come velista professionista ai Giochi Olimpici. Harald ha affrontato il matrimonio con uno sciamano della figlia Marta Louise, che prima di Harry e Meghan ha abbandonato i doveri reali. Ultimamente il palazzo è stato scosso dai guai giudiziari del nipote acquisito Marius, accusato di violenze. Ora la Norvegia guarda al futuro e dà il benvenuto al suo erede, Re Haakon VIII. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: E con questo servizio termina il nostro radiogiornale. Grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Eccoci, bentrovati anche oggi, ultimo venerdì di agosto, ma inizierei guardando ad oggi di 181 anni fa, 28 agosto del 1845, New York. Una giornata di ordinaria frenesia, no? Una città che cresceva veloce. Immaginate quell'aria proprio di modernità che già prometteva di cambiare il secolo. E in mezzo al rumore delle tipografie, alle discussioni dei caffè, era arrivato anche un giornale nuovo, con un titolo ambizioso, tra l'altro, Scientific American. Una pubblicazione che, secondo molti, avrebbe cambiato per sempre il modo in cui il sapere scientifico veniva condiviso con il pubblico. Un'idea nata dalla mente di questo inventore, editore, insomma, si chiamava Rufus Porter, che aveva proprio una passione viscerale per la scienza e stava cercando il modo di far appassionare alla scienza anche le persone comuni. I non addetti ai lavori, perché sarebbe stato fin troppo facile scrivere per gli accademici, no? L'idea era, anzi, che pure il falegname, il contadino, un giovane curioso potessero accedere alle meraviglie della tecnologia e della ricerca. Si volevano raccontare con chiarezza le innovazioni che stavano cambiando la vita di tutti i giorni, tipo il telegrafo, le macchine a vapore, le nuove tecniche di produzione. E col tempo si sarebbe diffusa l'idea che Scientific American non fosse soltanto una rivista, ma proprio un ponte tra il mondo della ricerca e quello della vita quotidiana. E non è un caso che sia stata considerata fonte di ispirazione da generazioni di inventori, di ingegneri, di pensatori, contribuendo proprio a creare una cultura della curiosità e dell'innovazione, che poi stava succedendo proprio tutto in quel momento storico. Ecco perché non è stato difficile seguire da vicino le grandi trasformazioni dell'Ottocento, no? La nascita della ferrovia, per esempio, le prime macchine a vapore e tutte quelle invenzioni che avrebbero cambiato il volto dell'America. E si dice che proprio grazie a quella visione lungimirante, la rivista Scientific American sia riuscita a sopravvivere ai decenni, diventando una delle pubblicazioni scientifiche più longeve e rispettate al mondo. Record come più antica rivista a pubblicazione continuativa negli Stati Uniti. Oggi è un mensile, sia cartaceo che digitale, e negli anni ha ospitato tipo 200 e più vincitori di premio Nobel, da Marie Curie a Niels Bohr fino ad Albert Einstein. Cioè, sarei curioso di vederlo quell'archivio, capito, della rivista. Un dialogo tra scienza e società che dura da quasi due secoli ormai, e dagli anni 60 anche con un'appendice italiana che esce regolarmente ogni mese, si chiama Le Scienze. Le parole dell'estate. La prossima ora la passiamo insieme, ecco, magari non a leggere, insomma, anche se non sarebbe male, eh? Con Francesco Filippi in regia, pronti a partire.

0: Il conto alla rovescia arriverà allo zero il 16 luglio dell'anno prossimo. Arena del Mare di Genova, Saif torna con il terzo appuntamento della Santissima Festa, che mette insieme cultura, radici e musica in una festa che è anche un inno alla condivisione di esperienze, di vite, emozioni, ed è anche l'occasione per Saif di tornare a casa e portare sul palco della città che lo ha visto crescere amici e ospiti diversi, insomma. Le parole dell'estate. Questa nostra estate, invece, la stiamo dedicando a recuperare le interviste e i temi più interessanti della stagione passata, temi ancora più affascinanti se si tratta per esempio di luoghi da visitare, e farei giro largo per arrivare in Sicilia, perché per esempio storicamente i nobili palermitani avevano scelto la zona di Bagheria come residenza estiva e la cittadina di Aspra era in qualche modo lo sbocco al mare di Bagheria. Aspra da anni ormai è sede di un museo dedicato all'acciuga. Da un'idea di Michelangelo Balistreri. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: E il Museo dell'Acciuga racconta questa storia, la storia della Sicilia, la storia dell'acciuga, dalla leggenda ai giorni nostri, la storia dei pescatori e dei salatori di acciughe, sia quelli che sono rimasti in Sicilia, sia quelli che dal 1861 andarono in Spagna e senza capire, saperlo, poi diventarono l'eccellenza mondiale perché furono quelli che inventarono le acciughe del Cantabrico. Gli spagnoli salavano le acciughe ma ci mettevano troppo sale. I siciliani le salavano alla carne, cioè con poco sale, per mantenere quel sapore del mare.
0: Ma fammi capire, perché l'acciuga è considerato un pesce umile, no? Quasi povero, diciamo. Perché dedicare un museo intero, e soprattutto cosa rende questo piccolo pesce così fondamentale per la storia di Aspra e in senso più ampio della Sicilia proprio?
2: Allora, questo è, siccome si sta perdendo la memoria, io e mio fratello Girolamo abbiamo pensato di conservare questa antica memoria, l'arte del tarikos, che in greco significava pesce salato, nella salagione. Mentre tutti buttavano tutto, noi abbiamo conservato la memoria nostra e quella degli altri. Non parla solo della nostra famiglia, ma di tutte le famiglie siciliane, ci sono tutte le scatole antiche e c'è questo percorso storico dove noi raccontiamo l'acciuga. E poi l'acciuga, man mano nelle altre stanze, racconta la Sicilia. Si vede talmente amata perché non è nelle grandi cose che trovi le grandi storie, ma nelle più piccole cose. Un'acciuga è una piccola cosa, ed è il pane dei poveri.
0: Se dovessimo spiegare a un bambino perché l'acciuga merita un museo, come riusciresti a convincerlo, detto che tra l'altro le scuole, no, sono quelle che forse più di tutti vengono a far visita al museo dell'acciuga?
2: Sì, tu devi capire che l'acciuga è la regina del mare, chiamata così. Nella leggenda erano delle stelle meravigliose, si chiamavano le ingrauline, volevano brillare ovunque. Ogni giorno andavano da Dio perché esaudisse questo desiderio. Dio le accontentò, li gettò nel mare e per sempre si chiamarono acciughe. Si moltiplicarono e diventarono i pesci azzurri. Quelle poche stelle che cadono a terra si chiamarono pietre preziose, lapislazzuli. E da questo comincia tutta la storia per i bambini.
0: Che è anche la storia di Colapesce, che è quello che porta sulle spalle tutta la Sicilia. Correggimi se sbaglio, eh.
2: Allora, Colapesce era Nicola il Pesce, stava a Messina.
0: Okay.
2: Da piccolo non creò problemi, da grande suscitò l'ira di Federico II, che lo andò a trovare e gli disse: Colapesce, tu sei il re e io sono il re, ma tu, cioè, parlano tutti di te. Adesso io butto l'anello del matrimonio nelle acque profonde e tu me li prendi. Lui scese sott'acqua, gli prese l'anello e lui rimase sconvolto, ma non tanto per l'anello, ma per la notizia che gli diede Colapesce. Gli disse che, scendendo giù, mi sono accorto che la Sicilia avrà appoggiata su tre colonne e una di queste si sta rompendo, cioè Val di Noto, Val Demone, Val di Mazzara. Adesso io sono l'unico siciliano che ha la forza, la coscienza, l'amore, ma soprattutto il respiro per rimanere sotto e non fare sprofondare la Sicilia. E lui si mise al posto della colonna rotta e da sempre è lì. I colapesci moderni nostri sono Falcone, Borsellino, le forze dell'ordine, tutte quelle che hanno dato la vita per noi siciliani per liberarci dalla mafia.
0: Apro e chiudo parentesi, ad Aspra c'è un museo pure dedicato a Renato Gattuso, c'è proprio un affresco nella chiesa di Aspra, come dire, in quanto a cose belle lì non vi fate mancare niente, eh?
2: Allora ti racconto questa storia. Gattuso era un ragazzo, stava per annegare, lo salva un pescatore, Pietro Balistreri, lo porta in chiesa. Il prete, padre Cipolla, Monsignor Cipolla, fa amicizia con lui e da grande gli affida di fare gli altari, ma non aveva i soldi, quindi lui gli viene un'idea al Monsignore di prendere i volti dei pescatori e immortalarli per sempre là. Poi loro se ne vanno in America, emigrano in America e le mamme, non potendo avere delle fotografie, li facevano vedere là. Quelle papà Papa e il Papà, ma disturbavano la messa, e allora il cardinale Lavitrano decise di cancellarlo, ma siccome Monsignor Cipolla era talmente innamorato di questa storia che li cancellò con l'arte di calce, e poco tempo dopo furono quasi recuperati, ancora si vedono.
0: Questa è una delle tante storie, perché a macchinetta Michelangelo Balistreri vi racconta tutto, cioè ogni cosa è un pretesto per raccontarne un'altra. È bellissimo questa attitudine. Tra l'altro ho trovato una foto tua online che regali un pezzo di barca, mi è sembrato, a Papa Francesco sorridente.
2: Sì, ho portato la barca dei pescatori di Aspra con il volto di Papa Francesco, l'abbiamo data a lui, perché se racconti la Sicilia con amore fa innamorare il mondo. Noi veniamo proiettati spesso nel mondo, i siciliani, anche il sud e anche l'Italia, che siamo delle persone cattive, proiettati in un modo diverso. Noi dobbiamo raccontare l'amore della Sicilia, come lo state facendo oggi voi.
0: C'è una pagina Facebook che è piena di immagini, soprattutto persone sorridenti, persone più o meno famose, che passano a visitare il Museo dell'Acciuga e delle Arti Marinare, questa è la definizione ufficiale, ad Aspra, Bagheria, Palermo, Sicilia. L'estate di In Blu 2000, ci torniamo virtualmente al museo ancora tra poco. State con noi.

È una delle canzoni di quest'estate, Bossa Nostra, con Gaia, nel pomeriggio di In Blu 2000. La primavera scorsa, invece, mentre sognavamo ancora al mare, ci siamo fatti raccontare

0: poi le locandine delle pizze tagliate dei film, è veramente un omaggio a un grande, a Peppuccio Tornatore.
1: Il cinema diventa proprio una parte fondamentale della visita al Museo dell'Acciuga, fammi capire bene, perché poi è un attimo anche utilizzare questo strumento per raccontare la Sicilia più autentica, no?
0: Sì, quando il turista entra da estraneo, quando esce dal Museo dell'Acciuga esce come un parente, come una famiglia, perché l'accogliamo con una famiglia e come famiglia giriamo un film all'antica del 1960, loro vengono catapultati in un mondo che non hanno mai visto, cioè loro lo vivono il museo, giriamo questo film che si chiama La ragazza che uscì dalla latta d'acciughe, che è praticamente una storia di Borgo Marinario, di questa ragazza che era stampata nella latta d'acciuga, poi loro girano tutte queste scene. Il film viene fatto in bianco e nero, si gira una scena una sola volta, si chiama il film Come viene viene, sottotitolo, loro non si accorgono nemmeno di cosa stanno girando e alla fine quando si siedono nelle sedie, prima diventano attori ma poi diventano spettatori di loro stessi e si emozionano, perché se gira una scena è vita, se gira due volte è teatro, se gira due volte è film, e purtroppo i film di una volta, cioè i film di una volta si emozionavano perché la pellicola costava, adesso girano troppe scene e non emozionano più.
1: Questo forse è anche un aspetto da sottolineare. Nella società dove viviamo oggi raccontare una storia è facile, no? Con un telefonino, insomma, chiunque può diventare regista. Forse quello che fa la differenza è cosa? La storia che si vuole raccontare. In questo senso la Sicilia ne ha tantissime di storie, di persone che portano avanti, anche a rischio di un grande sacrificio, insomma, una storia di una Sicilia normale, di una Sicilia quotidiana, una Sicilia lontana anche, no, da quegli schemi. Ma mafia è una di quelle parole che dovremmo cancellare per sempre dal vocabolario.
0: Allora, la piazza del museo è dedicata a Filippo Salvi, il maresciallo dei Rossi dei Carabinieri, che il 12 luglio del 2007 morì in questo paese, ad Aspra, a Monte Catalfano, mentre piazzava le telecamere per la cattura di Matteo Messina Denaro. È morto qui, nessuno l'ha pensato, noi gli abbiamo dedicato la piazza e ogni giorno da allora vive nei cuori dei bambini e di tutti i visitatori di tutto il mondo. Poi abbiamo le cravatte della legalità del gruppo Calapano, 110 cravatte che raccontano tutte le vittime di mafia e tutti i turisti li fotografano, e poi le barche di Gaetano Porcassi con Falcone e Borsellino, 109 bambini vittime di mafia in un'altra opera, il Sardarte, le barche logorate dal mare impreziosite da 100 artisti che raccontano anche la normalità, perché la legalità deve essere normalità, non deve essere solo il 23 maggio e 19 luglio. Per noi siciliani la legalità deve essere ogni giorno, perché se noi viviamo nella bellezza, e se viviamo nella bellezza dobbiamo dire grazie a queste persone che hanno sacrificato la vita.
1: Torniamo in Sicilia, un museo diverso dal solito che stiamo visitando oggi, Museo dell'Acciuga e delle Arti Marinare, un museo immersivo, un museo innovativo che racconta la storia, la cultura, le tradizioni legate sia al mare e alla pesca dell'acciuga, ma anche proprio alla Sicilia, della quotidianità, insomma un museo capace di sorprendere e di affascinare grandi e piccoli. La visita diventa un viaggio nel tempo, insomma l'incontro tra tradizione e arte, perché Michelangelo Balistrelli, che è il papà, insomma, insieme a suo fratello, di questa idea di museo, hanno scelto di renderlo in qualche modo un luogo di lezione per l'arte, nel senso chiamare a raccolta anche gli artisti della zona che contribuiscono con le loro opere.
0: Sì, l'idea è venuta da una cosa molto strana, vedi, quando le barche si rompono, si bruciavano nella spiaggia, ed è un peccato, un sacrilegio, perché conservano la memoria. Noi abbiamo pensato di inventare sardart, l'arte nelle sardare, cioè dare dei pezzi di legno logorati dal mare agli artisti e loro devono raccontare la nostra Sicilia, e l'hanno fatto, 100 artisti hanno raccontato la Sicilia nei pezzi logorati dal mare. Poi c'è lo scultore Francesco Maglio, che prende tutte le radici che arrivano al mare e praticamente li prende e racconta la Sicilia. Poi tutte le finestre rotte, c'è Nino Cazzetta che apre la finestra e ti racconta il mare con la musica, con delle tecniche particolari. Qui non c'è l'intelligenza artificiale, qui c'è la fantasia originale degli artisti siciliani. E poi in ultimo abbiamo un posto dove noi ospitiamo i nonni, e qui abbiamo un nonno speciale, praticamente Emilio Cosentino.

0: Costanzo, lui che cosa fa? Raccoglie tutti i gratta e vinci a Bagheria, mette i cartoni fuori e poi li porta lì e realizza delle meravigliose opere d'arte con i gratta e vinci. È un segnale di dire ai ragazzi di non giocare, anche ai grandi, certo, giocare magari con responsabilità, però far capire che da una brutta cosa nasce la bellezza.
1: Questa è poi alla fine quello che succedeva nella vita di un tempo, no? Dove c'era forte il senso di comunità, dove i grandi davano l'esempio anche ai più piccoli, insomma, forse è un po' questo ritorno alla normalità di allora che è la chiave vincente di raccontare la Sicilia oggi.
0: Allora, loro quando si entra qui dentro si posa il telefonino, lo usano solo per fare delle foto quando io finisco di spiegare, e questo posare il telefonino, stare due ore senza toccarlo è una cosa meravigliosa, perché ritorniamo indietro quando c'era la famiglia, i valori, vivere col verbo essere, non col verbo avere. Essere felice non è come avere la felicità, e qui sono felici perché vivono un museo che non è un museo morto, fatto da natura morta, ma racconta la vita di una volta, le tradizioni marinare.
1: Come si è trasformato il mestiere dell'acciugaio negli ultimi decenni? Insomma, immagino che adesso le acciughe si vendono ancora, nel supermercato io le vedo, quindi evidentemente c'è ancora questa produzione. Cosa è rimasto di quella tradizione? Cosa invece è cambiato per sempre?
0: Allora, non sono cambiata, la tradizione non è cambiata, è cambiato il sistema di lavorarlo dal punto di vista sicurezza alimentare. Prima si salavano nelle latte della banda stagnata, di ferro, diciamo, uh-huh, e adesso si sala nell'anima di plastica, ma all'esterno viene conservata la tradizione. Le tecniche di lavorazione rimangono uguali, ma quello che invece è cambiato la famiglia adesso non è più numerosa, quindi non acquista più una latta grande, certo, ma cerca le piccole porzioni, cioè le vaschette piccole, perché la famiglia prima era costituita da 6-7 elementi, adesso sono papà, mamma, un figlio, e quindi bisogna adattarsi.
1: Un figlio virgola due, dicono le statistiche.
0: Ecco, sì.
1: Come possiamo salutarci invitando le persone a scoprire questo? E adesso abbiamo detto prima fuori dal circuito del grande turismo, e forse è un bene, nel senso che rimane, no? La possibilità di incontrare te di persona, di farsi accompagnare, tra l'altro canti, suoni, cioè voglio dire la visita al museo dell'acciuga è un'esperienza multisensoriale attraverso l'arte. Possiamo augurarci di far diventare il museo ancora più conosciuto?
0: Noi facciamo una scuola al giorno, perché questi ragazzi devono mantenere, cioè devono avere un messaggio, cosa fare. Poi arrivano altre persone, si può arrivare anche a 60-70 al giorno, ma non facciamo pullman di tour operator e cose varie, perché perde l'atmosfera. Facciamo tutte quelle persone che sono interessate, telefonano oppure vengono accolti veramente come una famiglia. Se noi facciamo le visite quelle grandi, perde tutto, quindi vogliamo mantenerci grandi ma piccoli.
1: Il museo è aperto tutto l'anno, punto di partenza sempre il web museodellacciuga.it, un viaggio nella storia, nella cultura e nelle tradizioni della Sicilia attraverso un piccolo pesce. Le parole dell'estate.
2: È passato qualche anno e l'hai notato, che se stiamo insieme poi non è cambiato. Siamo simili ma in fondo cambia il gusto.

0: visto tanta gente andare via, portarsi dietro un pezzo d'allegria.
1: Perché questa strada te la porti addosso, in fondo quel trattino è un filo rosso.
0: Sei tu la

Usciva 20 anni fa esatti il disco che ha segnato la carriera e la storia di Amy Winehouse. Tornerà ad ottobre con una ristampa in varie versioni, l'aggiunta di demo, anche inediti, lati B, un concerto intero ad Amsterdam. Il titolo ovviamente è Back to Black. E per oggi ci fermiamo qui. Ultimo weekend di agosto che ci aspetta, l'estate sta finendo di righiera come ego lontana, almeno per chi ha memoria, insomma, di quegli anni Ottanta. Ma noi andiamo avanti comunque fino a metà settembre con questo programma, fino a quando riprendono le scuole, ecco, mettiamola così. Vi aspetto lunedì, puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

Un saluto a tutti carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti in Blu, ben sintonizzati, questo è ancora Nel Blu, dipinto di blu. 60 anni della nostra storia, tra musica, società, costume, sport, avvenimenti. Li stiamo ripercorrendo, siamo arrivati al 2006, veramente tantissime puntate ci hanno preceduto ormai da tempo e quindi entriamo nell'anno di Rembrandt, nell'anno di Mozart, nell'anno dedicato all'inventore Nikola Tesla. A Torino ebbero luogo i giochi olimpici invernali di cui abbiamo già parlato a lungo, ma iniziava anche la crisi finanziaria di livello mondiale. Eppure molti lo ricordano soprattutto per un altro motivo. L'Italia vinse i campionati mondiali di calcio che si disputavano in Germania. Il cielo è azzurro sopra Berlino, gridava durante il fischio finale della partita dei mondiali alla vittoria dell'Italia, appunto, il grande commentatore che all'epoca appunto stava commentando la partita dei mondiali di calcio. La precedente vittoria del paese era avvenuta nell'82 con la grande squadra di Berzot. Prima dobbiamo risalire addirittura al 38. La finale vide l'Italia sfidare la Francia, un confronto che si preannunciava particolarmente acceso e sentito. Gli azzurri cercavano la rivincita dopo la sconfitta di Euro 2000, una grande umiliazione. Il risultato è noto a tutti. Italia trionfò per 6-4 ai rigori con un gol di Materazzi al 19° minuto e 5 gol ai rigori: Pirlo, Materazzi, De Rossi, Del Piero e Grosso. Dietro le quinte, ovviamente, tantissime le inedite curiosità, ma le ascoltiamo subito dopo aver ascoltato invece insieme gli Zero Assoluto e la loro Sei parte di me.

E dopo aver ascoltato appunto gli Zero Assoluto, che in quell'anno dominavano le classifiche del Festival Bar, nonché le classifiche di tutto l'anno, con ben due loro pezzi, di cui uno è Sei Parti di Me, che abbiamo ascoltato, ecco Marcello Lippi. Marcello Lippi era l'allenatore nel 2006 della squadra vincitrice dei mondiali di calcio di Germania. In quell'anno, a dicembre, riceverà anche il premio Panchina d'Oro della Associazione Allenatori di Calcio Italiana, e proprio lui si rese protagonista di una singolare scommessa. Dichiarò infatti che qualora l'Italia avesse vinto il mondiale, si sarebbe tuffato nelle acque scure poco invitanti di un laghetto a Duisburg, località di ritiro della squadra. Sappiamo quale fu il risultato, quindi il CT si vide costretto a mantenere quanto annunciato, ma volle prendersi una rivincita di fronte alle risate dei presenti. Chiese a un cameriere di mettere un pesce in sacchetto con dei sassi in un punto preciso del lago, così riemerso da quelle acque torbide finse di aver pescato con una fiocina improvvisata. Qualcuno ci crede davvero, come lui stesso ha raccontato. Altre curiosità riguardano la preparazione dei giocatori, non quella ufficiale tra schemi e allenamenti, ma quella privata e personale dei pochi momenti liberi. Anche Inzaghi si dedicava alla pesca di lago vera e non simulata come quella del mister Lippi, talvolta sfidando Materazzi. Un giorno i due rimasero turbati vedendo una persona completamente vestita in acqua e a una certa distanza, e temendo che qualcuno stesse affogando, guardarono meglio e si accorsero che quella sagoma era il collega Peruzzi, con tanto di scarpe, maglia della squadra e pantaloncini. Tranquilli ragazzi, avevo solo caldo, si giustificò Peruzzi. A Buffon invece un passatempo rischiò di costare davvero caro. Appassionato di ping pong, difficilmente accettava di perdere in quello sport, e quando venne sconfitto da Barone in un'accesa sfida al Landhaus Milser Hotel, la prese male, così da tirare un calcio a una parete provvisoria in vetro. Questa andò in frantumi e alcuni pezzi si conficcarono nella scarpa del giocatore. Solo per un colpo di fortuna non riportò ferite, così il portiere rischiò un rientro a casa prematuro per colpa di una partita di ping pong. Materazzi, che come abbiamo già visto a volte si dedicava alla pesca, coltivava anche un altro hobby tranquillo: giocare alla PlayStation da solo o in compagnia. Passatempi che non riuscirono a rilassarlo del tutto, perché venne colpito, se ben vi ricordate, dalla celebre testata del francese Zinedine Zidane, al quale aveva rivolto, come ammise, parole stupide, una frase su sua sorella, che qui ovviamente non citiamo. Il giocatore italiano nega di aver offeso la madre dell'avversario, come qualcuno sosteneva. Mia madre morì quando ero adolescente e non mi sarei mai permesso di insultare la sua. Per quanto suscitato da una provocazione, il gesto di Zidane fu sicuramente eccessivo e ovviamente gli costò l'espulsione. Poi, tornati in Italia, gli azzurri vennero accolti dal volo delle Frecce Tricolori quando il loro aereo atterrò all'aeroporto di Pratica di Mare, e in seguito furono ricevuti a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio dell'epoca Romano Prodi, e la celebrazione della vittoria fu una di quelle cerimonie ufficiali, ma anche di entusiasmo popolare e spontaneo che era alle stelle. Pensate, se vi ricordate, il 10 luglio del 2006 700.000 persone attesero la squadra al Circo Massimo, incuranti dell'AFA e del Sole Rovente. Alle 22.45 finalmente Carlo Verdone, che conduceva l'evento, annunciò "Ecco i gladiatori", e i pullman scoperti della nazionale vennero scortati da una folla enorme a piedi, in auto e in scooter, che sventolava bandiere tricolori. Tanti e fantasiosi gli striscioni celebrativi, da "Solo un capitano Cannavaro" a "Mamma, grazie per avermi fatto italiano", senza tralasciare sfumature ironiche rivolte ai francesi come "Ridate, c'è la Gioconda". E nell'aria si spandeva un concerto di trombe, trombette, clacson, qualsiasi strumento potesse dare un suono dell'euforia collettiva. Mentre la mente corre, proprio anche la nostra, al ricordo di quell'anno impresso nella memoria collettiva, ebbene, ci sono anche i mondiali del presente, che di volta in volta possono darci successi o insuccessi. Ebbene, e questo dobbiamo lasciarlo semplicemente ai grandi giocatori che di volta in volta disputeranno le partite dei prossimi mondiali di calcio. E adesso Jesse McCartney con la sua "Because You Live".

E dopo aver ascoltato Jesse McCartney torniamo con le novità del 2006. Era infatti il 15 luglio e veniva lanciato un nuovo social network. Nella decade del lancio dei grandi social network, questa volta toccava ai cinguettii di Twitter, un nuovo sito che scompagina la realtà dei social e cambia la comunicazione tra gli utenti sul web. La novità è prorompente e se ne accorge presto il creatore Jack Dorsey, che con questa intuizione salva dal fallimento la sua società Obvious Corporation di San Francisco. Twitter infatti unisce le caratteristiche del social network a quelle del microblogging, dando la possibilità a ogni utente di scrivere sulla propria pagina messaggi con una lunghezza all'epoca, all'inizio, di 140 caratteri, diventati poi 280 nel 2017. Il nome Twitter, derivante dall'inglese to tweet, che

tra i portali più visitati al mondo, nel 2018 Twitter ha contato 321 milioni di utenti attivi al mese e un fatturato di 34 miliardi di dollari, anche se poi con il 2021 molti altri social hanno iniziato a prendere più piede rispetto a dei semplici cinguettini. All'interno del mondo dello sport vale ricordare Andrea Bargnani, che è la prima scelta dell'NBA. I Toronto Raptors, come numero uno nel draft NBA, scelgono proprio nel 2006 il giocatore di basket italiano. Andrea Bargnani, alto ben 2 metri e 13 centimetri, e per la prima volta nella storia del basket professionistico americano, un europeo è prima scelta, il secondo dopo Yao Ming, non formatosi cestisticamente negli Stati Uniti. L'esordio con la maglia numero 7 nella NBA avviene contro i New Jersey Nets il 1 novembre del 2006. E invece nel mondo della Formula 1 toccava ad Alonso fare il bis. Le 18 gare del mondiale di Formula 1 avevano confermato campioni del mondo Fernando Alonso per i piloti e la Renault per i costruttori. I piloti della Ferrari, Schumacher e Massa arrivano solo secondo e terzo nella classifica del mondiale piloti di quell'anno. Tra le figure che invece vogliamo ricordare, sempre del mondo dello sport, c'è Giacinto Facchetti, che era nato il 18 luglio del 42 e muore il 4 settembre del 2006. Era nato a Treviglio, in provincia di Bergamo, e muore a Milano, e dal 60 al 78 era stato un famoso terzino dell'Inter, scendendo in campo in Serie A ben 475 volte e segnando 59

nel 68 e di vice campione del mondo nel 70 e poi diventato come dirigente sportivo presidente dell'Inter. E adesso ci spostiamo invece su Sanremo e andiamo a ascoltarci Michele Zarrillo e la sua L'alfabeto degli amanti.

0: Ed era il 56esimo Festival di Sanremo, quello che si svolse al Teatro Ariston dal 27 febbraio al 4 marzo, presentato da Giorgio Panariello con Ira Blasi e Victoria Cabello. La gara era stata suddivisa in 4 categorie: uomini, donne, gruppi composti da 6 cantanti e giovani composta da 12 artisti emergenti. A trionfare fu nella sezione campioni il brano di Povia, Vorrei avere il becco, che l'anno prima si era presentato con una canzone per il Darfur che fece un successo strepitoso, per l'appunto, che era Anche i bambini fanno oh, ma che purtroppo non era potuta entrare in gara. Perché? Perché purtroppo l'aveva cantata prima del Festival di Sanremo e secondo il regolamento ancora in vigore le canzoni devono essere eseguite per la prima volta in modo inedito solo sul palco dell'Ariston. Pertanto Povia non aveva potuto partecipare come cantante, ma la canzone era stata così bella e abbinata a un evento caritativo così importante come l'aiuto dei bambini del Darfur che Paolo Bonolis, conduttore del 2005, decise di comunque di farla ascoltare sul palco proprio per raccogliere più fondi per il Darfur. Il successo fu ovviamente strepitoso e così Povia si ripresentò nel 2006 con una canzone, Vorrei avere il becco, certamente di intensità e di composizione poetica minore rispetto ai bambini fanno oh, ma ovviamente chi non vince l'anno prima, anche se vincitore annunciato da tutti, non può che vincere l'anno dopo, come successe per esempio a Bobby Solo quando fu scartato con la sua Una lacrima sul viso perché aveva cantato in playback. E così ecco che a trionfare fu Povia con la sua Vorrei avere il becco, mentre nella sezione giovani vinse Sole negli occhi di Riccardo Maffoni. Ogni categoria inoltre ebbe come matrina una modella diversa. Le modelle furono Francesca Lancini per le donne, Vanessa Essler per i gruppi, Marta Cecchetto per gli uomini e Claudia Cedro per i giovani. La direzione artistica venne curata da Panariello, coadiuvato da Gianmarco Mazzi, direttore artistico musicale, e la regia da Paolo Beldì, la scenografia dal premio Oscar Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, e l'orchestra fu diretta dal maestro Renato Serio. Nonostante avesse un corpus molto simile all'anno prima, tale edizione riscontrò uno scarso successo di pubblica, causato dalla forte controprogrammazione di Mediaset. Infatti col 40,17% di share è la quarta edizione meno vista di sempre, dopo quella del 2008, 2004 e 2014. Tra gli scusi della gara vi fu Loredana Bertè, che non poté partecipare a causa di un vizio di forma, perché non presentò entro il termine stabilito la conferma di accettazione del regolamento. La cantante si presentò come ospite nella serata dedicata ai duetti con Ron e Tosca. E anche Simone Cristicchi rischiò l'esclusione a gara iniziata. Il suo brano, secondo un quotidiano, sarebbe stato già presentato alla rassegna canora pesarese Voci Domani, sotto il titolo della coautrice Cipollone, meglio nota come Momo. Cristicchi dichiarò di aver effettivamente sviluppato il brano insieme a Momo col titolo Embè, ma di ignorare che successivamente Momo lo avesse eseguito e inciso. E a evitare la squalifica fu tuttavia lo stesso regolamento del festival, secondo cui un eventuale ricorso sull'originalità dei brani in gara avrebbe dovuto essere presentato entro le 5 ore successive dalla prima esecuzione, nel caso di Cristicchi avvenuta alle ore 12 del 15 febbraio durante le prove. Gli autori: Galeotti, Panariello, Pistarino, Fasulo, Berni, Cassini, Sabelli, Fioretti. Insomma, un vero e proprio successo canoro, un po' meno di ascolti. E noi invece andiamo ad ascoltarci la canzone vincitrice, Vorrei avere il becco, di Povia.
1: Vorrei avere il becco per accontentarmi delle briciole. Concentrato e molto attento, sì, ma con la testa

0: campana.
1: E siamo quasi in chiusura anche di questa puntata di Nel Blu Dipinto di Blu, dedicata al 2006. Qualche notizia tanto per chiudere: il 16 giugno del 2006 in Italia viene arrestato con le accuse di corruzione, associazione a delinquere, sfruttamento della prostituzione Vittorio Emanuele di Savoia, primogenito maschio dell'ultimo re d'Italia Umberto II. Il 25 giugno in Italia c'è il referendum confermativo per l'approvazione del disegno di legge costituzionale concernente le modifiche alla parte seconda della Costituzione sul premierato e la devolution. Il 29 giugno, in occasione dell'appello di un detenuto, Hamdan, una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti stabilisce la violazione della Convenzione di Ginevra per la baia di Guantanamo, che era stata costruita dopo, per l'appunto, i fatti dell'11 settembre 2001. Nel luglio del 2006 l'Italia vince in Germania contro la Francia, lo abbiamo detto, i mondiali di calcio, battendo per 6-4 per l'appunto la Francia, l'abbiamo detto all'inizio del programma. E il 17 luglio una scossa sismica sottomarina di magnitudo 7.2 provoca un maremoto che si abbatte sull'isola di Giavia in Indonesia, con oltre 630 morti. E con questo chiudiamo la nostra puntata dedicata al 2006. Ce ne starà ancora una la prossima volta, e quindi a risentirci per concludere i nostri avvenimenti e le nostre conclusioni musicali, canore, sociali, di moda, di film dedicate a questo anno. Grazie a tutti voi per averci seguito, restate in ascolto di Nel Blu Dipinto di Blu sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

arrendo, mi arrendo al freddo che fa da quando ti sei arreso. Io non sono nessuno, ma tu sei troppo. Chi ero ormai un mistero, ma tu sei troppo. A casa ci sto sempre un niente.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gente di ieri, d'inque e di domani, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
2: e in replica alle 19:10
1: va in onda il
2: Cicciaremo un Cicinin con Anna e Anna.

0: in Blu 2000 News.
1: Catastrofe sempre più grande in Nepal e Tibet, con il bilancio delle vittime che si aggrava, 579 i morti. A Kathmandu, task force della Farnesina per il supporto agli italiani, tre quelli irreperibili dall'alluvione. Ancora attacchi in Ucraina, appello delle autorità ad evacuare Kherson e il mirino. In Russia invece droni contro una raffineria. In Spagna arrestato un italiano accusato di aver accoltellato la compagna tedesca. Agguato in Calabria, un morto e un ferito grave. Nuovo monito di Leone XIV sull'intelligenza artificiale. Domani a Castel Gandolfo il Papa presiderà le celebrazioni della Madonna del Lago, antica tradizione. Buonasera da Elena Seno. Come avete sentito dai titoli del nostro radiogiornale, continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime delle devastanti alluvioni in Nepal e Tibet. Le autorità di Kathmandu riferiscono di 579 morti, quasi 2000 i dispersi, tra loro anche tre italiani. Il servizio di Elena Aquilanti.
2: Il Nepal è in ginocchio, devastato da un'immensa colata di fango che da mercoledì notte ha cancellato interi villaggi. Il bilancio è drammatico e in continuo aggiornamento. I soccorritori lavorano in condizioni estreme, in una corsa contro il tempo. Tra chi manca all'appello ci sono anche tre italiani, l'orefice ligure Marco Ratto e una coppia italo-svizzera. La Farnesina segue la vicenda ora per ora. 130 connazionali sono già stati messi in sicurezza, tra cui due turisti estratti vivi. Sull'area del disastro, però, incombe una nuova minaccia. Nella regione tibetana di Girong, le ricerche si sono fermate per il rischio di straripamento di un lago formatosi dall'inondazione. Il timore delle autorità è che un cedimento definitivo della barriera di pietre e detriti scateni una seconda devastante ondata. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: E il Nepal, di fronte all'emergenza, ha lanciato un appello per l'assistenza finanziaria internazionale, ma ha indicato invece di non aver bisogno di squadre straniere per i soccorsi che proseguono senza sosta. Erika Calvani.
3: È una corsa contro il tempo per cercare i dispersi e assistere più persone possibile nell'area dell'alluvione tra Nepal e Tibet. Oltre due giorni di speranza per i familiari di chi ancora manca all'appello, mentre si aggrava il bilancio delle vittime. Familiari e amici di chi ancora è irreperibile controllano l'elenco delle persone salve o ancora disperse. Un imprenditore, in attesa di notizie sui suoi dipendenti, mostra le foto di un autista ancora disperso, di cui non ha più saputo niente. Nell'area della catastrofe, almeno 17.000 bambini hanno bisogno di assistenza umanitaria urgente per evitare il rischio di proliferazione di malattie, a sottolinearlo è l'UNICEF.
4: C'è anche un tema di protezione. In queste situazioni molti bambini hanno perso il papà, hanno perso la mamma, e il lavoro dei nostri operatori è proprio quello di cercare i parenti che hanno perduto, di ricongiungerli eventualmente ai genitori e di trovare quelle soluzioni per le quali alternative ai bambini potrebbero essere vittime di tratta, potrebbero essere vittime di prostituzione o potrebbero sparire.
3: Così il portavoce dell'UNICEF Andrea Iacomini. Erika Calvani, linea allo studio.
1: Per l'emergenza in Nepal e anche per quella in Colombia, Perù e Indonesia, la Conferenza Episcopale Italiana ha deciso uno stanziamento di 500.000 euro dai fondi dell'8x1000. La sofferenza di chi vive lontano non può esserci estranea, ha dichiarato il presidente della CEI, il cardinal Matteo Zuppi. Ora andiamo in Ucraina. Kherson torna ad essere nel mirino di Mosca. Appello delle autorità ad evacuare. Droni attaccano invece una raffineria in Russia. Antonio Soviero.
5: Da due giorni gli invasori russi prendono di mira Kiev e la regione circostante, colpendo magazzini, abitazioni civili e centri commerciali per terrorizzare la popolazione. A Kherson un uomo ucciso poche ore dopo che le autorità avevano esortato i residenti ad evacuare la città. Nel Mar Nero, colpita non si sa bene da chi, è affondata una nave mercantile battente bandiera della Repubblica Dominicana, salve le 12 persone a bordo. Due morti e 30 feriti invece è il bilancio di attacchi di droni ucraini sul territorio russo. Un raid è stato diretto contro una delle più grandi raffinerie di petrolio russe a Yaroslav. Non è chiaro se sia andato a segno. Sull'ipotesi di un'escalation NATO-Russia, Donald Trump afferma che Putin non attaccherà il territorio NATO. Anche fonti UE a Bruxelles escludono il rischio immediato di un attacco a paesi europei, ma con i russi meglio stare in allerta. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: A sei mesi esatti dall'inizio del conflitto, il confronto a distanza tra Washington e Teheran corre ancora sulla navigabilità di Hormuz. Intanto è stato sospeso il vertice sullo stretto previsto per domenica a Istanbul. Sentiamo Chiara Placenti.
6: Nella notte il CENTCOM, il centro di coordinamento delle forze americane nel Golfo, ha dichiarato libere da mine le rotte marittime interessate. Questo ha spinto Trump a dichiarare che Hormuz è riaperto e sotto il controllo americano. Secondo il viceministro degli esteri iraniano, Gharib Abadi, le parole del presidente americano sono chiari sintomi di schizofrenia, ovvero allucinazioni e deliri. Intanto la diplomazia arranca. È stato rinviato il vertice organizzato da Turchia e Germania per domenica prossima a Istanbul, formalmente per un problema di agenda di uno dei partecipanti. Per il ministro degli esteri iraniano Rashid è possibile un ritorno ai negoziati, ma spiega: gli Stati Uniti devono capire che la pressione non funziona. Teheran fa sapere anche di aver messo a punto nuove armi che verranno svelate sul campo di battaglia. Il segretario al tesoro statunitense Bessent resta invece convinto dell'efficacia dell'arma economica che starebbe strozzando la Repubblica Islamica. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Funerali di Stato per Mladic, il macellaio di Bosnia. Belgrado ha deciso di tributare i massimi onori al criminale di guerra morto a 84 anni mentre scontava l'ergastolo all'Aia. Il servizio è di Massimiliano Cocchi.
7: Il macellaio dei Balcani sarà sepolto dalla Serbia come un eroe nazionale. Il governo di Belgrado ha infatti annunciato che Ratko Mladic, morto all'Aia mentre scontava l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, avrà funerali con tutti gli onori militari e di Stato. Una scelta che fa discutere e che divide ancora una volta il paese. Mladic è il responsabile del massacro di Srebrenica, più di 8.000 civili uccisi in pochi giorni, dell'assedio di Sarajevo e molte altre atrocità per le quali era stato condannato all'ergastolo da due diversi tribunali internazionali, ma in Serbia il suo nome è rimasto un simbolo per il movimento nazionalista più radicale, che oggi insinua dubbi sulla sua fine, ipotizzando che sia stato lasciato morire, e lo celebra come un martire in una memoria opposta a quella delle sue vittime. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Un italiano di 60 anni è stato arrestato oggi a Isla Cristina, nella regione dell'Andalusia in Spagna, con l'accusa di femminicidio. L'uomo è ritenuto il presunto autore dell'uccisione della sua compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della donna, che presentava numerose coltellate, è stato ritrovato nei pressi di una spiaggia. Agguato in Calabria, un morto e un ferito grave. Il padre della vittima era stato ucciso nel 2022 con la moglie. Il servizio di Alessio Orlandi.
8: Per cercare di dare un volto e un nome a chi avrebbe compiuto questa mattina l'agguato nel Cosentino, gli inquirenti stanno già visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Diversi colpi di arma da fuoco, sparati intorno alle 6 all'Auropoli, una frazione di Cassano allo Ionio, hanno lasciato a terra due corpi, quello di Giuseppe Scorza, 36 anni, morto all'istante, e di Renato Elia, rimasto gravemente ferito e operato alla milza. Secondo una prima ricostruzione, i due si trovavano vicino a un bar, nel pieno centro della frazione, quando una o più persone si sarebbero avvicinate sparando con una pistola o una mitraglietta. Scorza e Elia, già noti alle forze dell'ordine, lavoravano in una società addetta alla manutenzione del verde. Sul movente al momento i magistrati non escludono alcune ipotesi. Si indaga anche su un possibile legame con l'omicidio del padre di Scorza, assassinato insieme alla moglie tunisina nell'aprile del 2022 a colpi di calibro 9 mentre si trovavano in auto in una zona di campagna a Castrovillari. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Tragedia a Palermo, una bambina di 2 anni e mezzo è morta in una piscina. Da quanto si apprende, la piccola era con i genitori e altre persone per una serata in una villa dove c'era appunto una piscina sopraelevata. La bambina vi è entrata senza che nessuno se ne accorgesse nell'immediato, ma solo dopo, quando ormai era già morta. Indagano i carabinieri. Vaticano, nuovo monito di Leone XIV sui rischi legati all'intelligenza artificiale e ancora il legame tra giustizia sociale e preghiera tra i temi affrontati nelle udienze di oggi. Ce ne parla Rita Salerno.
9: Preghiera e giustizia sociale sono sì complementari, ma anche inseparabili. E la sottolineatura di Papa Leone XIV ai 26 membri della delegazione statunitense della Società di San Vincenzo de Paoli, ricevuti nella sala del Concistoro, rivolgendosi in inglese ai delegati americani dell'Organizzazione Cattolica Internazionale di Volontariato e Carità, il pontefice sottolinea che prendersi cura degli altri, se dettato dall'amore, non solo aiuta quanti sono nel bisogno, ma apre il cuore di chi dona alla grazia di Dio. Con i partecipanti al congresso annuale dell'Istituto Internazionale delle Scienze Amministrative, il pontefice rimarca in lingua francese l'urgenza di un'etica che accompagni l'utilizzo dei nuovi strumenti tecnologici. Nell'aula della benedizione, Leone fa presente che uno dei problemi più gravi attuali è constatare che le decisioni riguardanti la vita umana sono affidate a delle nelle macchine. Da Roma, Rita Salerno.
1: E si attende una giornata speciale domani a Castel Gandolfo, dove il Papa presiederà le celebrazioni della Madonna del Lago, un'antica tradizione. Ce ne parla Paolo Fucili.
10: Papa Leone, raccolto in preghiera navigando sul placido lago ammirato finora solo dall'alto della residenza estiva dei papi. Una scena inedita e suggestiva, questa che si prepara a Castel Gandolfo in una circostanza non casuale. L'ultimo sabato di agosto, festa per i castellani della Madonna del Lago. Dopo la messa nel santuario fatto erigere sulla riva da Paolo VI, Leone guiderà la tradizionale processione in barca salendo sul battello falco dell'ente parco regionale dei Castelli Romani, primo papa a non seguir la processione soltanto dalla riva. Don Tadeus Rosmus, parroco di Castel Gandolfo.
11: Tutti ci imbarchiamo sulla barca, sulle barche, sulle canoe, peregriniamo. Quindi il fatto che il papa farà lo stesso è la continuazione della tradizione che è viva qui a Castel Gandolfo.
10: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Mentre il maltempo ha colpito la Lombardia con violente grandinate nel Bresciano, sono in leggero miglioramento le temperature sul resto d'Italia dopo il picco di oggi che vede 9 città da bollino rosso. Domani infatti, secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, le città in allerta massima saranno 6: Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Domenica poi scenderanno a 4. Era la notte tra il 18 e il 19 settembre 2024 quando la Romagna fu colpita per la seconda volta in 2 anni da un'alluvione devastante. Quella notte la forza delle acque travolse Traversara. Oggi, 2 anni dopo, per la piccola frazione di Bagnocavallo inizia la rinascita. Sentiamo Letizia Davoli.
12: Ancora pochi mesi e Traversara tornerà a vivere. Iniziati a luglio, finiranno infatti entro Natale i lavori di demolizione e pulizia dell'area più colpita dall'alluvione del 2024, l'unica zona rossa rimasta nella piccola frazione di Bagnacavallo. Poi sarà il momento della ricostruzione. Le strade verranno messe in sicurezza e verrà costruito un nuovo parco cittadino a memoria di quella tragica notte. 12 abitazioni invece verranno demolite perché non più recuperabili. Di queste 5 verranno delocalizzate, le altre 7 verranno ricostruite nella stessa zona. Alcune delle famiglie evacuate 2 anni fa hanno già trovato una nuova casa in cui vivere, le altre torneranno appena possibile. Ma la rinascita di Traversara passa anche per un nuovo rapporto con il fiume Lamone e le sue acque. Gli argini sono stati ricostruiti e allargati e sono in corso lavori più a monte perché la valle non debba più vivere devastazioni come quella di 2 anni fa. Letizia Davoli, linea allo studio.
1: Ancora una notizia, a Vienna una vasta operazione in corso, operazione della polizia per rintracciare i 2 uomini che ieri hanno rubato un prezioso collier dal Museo di Arti Applicate della capitale austriaca. Il gioiello sottratto è il celebre collier con 600 diamanti appartenuto alla regina Nasli d'Egitto, realizzato nel 1939, del valore di circa 3,7 milioni di euro secondo un'asta di 10 anni fa. Il nostro radiogiornale termina qui, vi ricordo che potete riascoltare questa edizione e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Io ringrazio Davide Dedè in regia e ringrazio tutti voi per l'ascolto. Un buon proseguimento di serata.

Amici di Radio Orizzonti, buonasera e ben ritornati con noi alle puntate di A Tutta Musica. Claudio Borroni al microfono e Angelo Sivelli vi salutano dopo una lunghissima pausa di ferie ed eccoci finalmente ritornati qui da voi. E ritornando da voi con A Tutta Musica si comincia, indovinate un po' da dove? Ma pensa te, dalla musica classica, perché tutto deriva dalla musica classica. E abbiamo Georges Bizet che ci fa ascoltare un brano che ci fa sentire in Spagna, Porque Tenemos el Toreador.

bravo questo Georges Bizet che ci ha fatto ascoltare un brano corto ma estremamente intenso. Intenso come il brano che segue, perché è interpretato da Ella Fitzgerald e avete già capito che dalla musica classica siamo passati al jazz, e questa sera qualcosa di jazz c'è, perché è la mia musica, la musica che io preferisco, e Ella Fitzgerald è la regina del jazz. Il brano si chiama Cotton Tail.

In questo brano abbiamo ascoltato diverse interpretazioni, diverse improvvisazioni da parte di violino, di sassofono e di chitarra, e soprattutto della voce, quindi lo scat di Ella Fitzgerald, di cui lei era una veramente una grandissima protagonista. Il brano che segue è interpretato da un cantante che ho cominciato a seguire all'età di 19 anni, quando ho iniziato ad occuparmi anche della musica straniera, non soltanto quella italiana. Allora c'era il rhythm and blues insieme al beat, e nel mondo del rhythm and blues c'era questo cantante che cantava in una maniera molto vicina alla mia, cioè estremamente soft, con questa vocina molto bella, Al Green, e lui ci fa ascoltare oggi questo brano qui degli anni 60, Keep Me Crying, cioè dammi la possibilità di piangere.

0: sentito che voce molto fine, molto sottile, molto soft, senza far perdere nulla della grinta tipica del rhythm and blues, Al Green, veramente un personaggio molto molto interessante. Vi dicevo del jazz ed ecco un altro jazzista, Bruno Martino, un grande jazzista prestato anche al Night, che ci fa ascoltare un brano che è entrato nel Real Book mondiale dei brani jazz ed è uno dei pochi brani presenti nei brani internazionali del jazz. Si chiama Estate e chiaramente Bruno Martino, Estate. Tra l'altro l'estate che sta finendo, se ne sta andando, e vabbè, però ce la siamo goduta quest'anno, dai.
1: Estate.

Bruno Martino, grande jazzista, grandissimo pianista, ma avete sentito che bella voce che ha? E ascoltate bene l'intonazione di questo cantante, è qualcosa di incredibile, non perde un colpo, e questa è una registrazione degli anni 60, per cui senza queste situazioni che oggi i discografici usano, perché oggi sono bravi tutti a cantare, ma sentite lui.

E questo è veramente un brano che definirei immortale, perché ancora oggi tantissimi musicisti jazz interpretano, suonano, cantano questo brano. Alanis Morissette, una cantante che ha il suo stile, il suo modo di cantare, e tutti quanti, quando comincia lei anche un brano che non conosciamo, riconosciamo che si tratta di lei, Alanis Morissette. Il brano che ascoltiamo si chiama Crazy, quindi matto.

L'altro matto era questo Tchaikovsky, ma ascoltate com'è bella questa serenata per archi in do maggiore, opera 48. D'altra parte, un po' tutti gli artisti hanno un po' del matto, no? Anch'io stesso sono un po' matto. Tchaikovsky, serenata per archi.

che era meraviglia questo brano con quella scala, bellissimo, bellissimo. Adesso invece ascoltiamo la cantante, perché si tratta di Amanda Lear, Tomorrow, ma effettivamente ascoltate bene come sembra maschile questa voce, la voce di Amanda.

Ed ora è il momento di un cantante compositore armeno di nascita e francese di adozione, Charles Aznavour, che ha composto una serie di brani meravigliosi che hanno girato il mondo, anche perché sono stati tradotti in tutte le lingue dove il brano andava. Ascoltiamo un brano che è stato tradotto in inglese, She, in francese, Vous, e in italiano Lei, Charles Aznavour.

meraviglioso questo brano cantato e composto da Charles Aznavour. Così pure meraviglioso è il brano che sta arrivando, perché Billy Joel è stato uno dei cantautori che io ho preferito nel corso della mia vita, e questo brano Just the Way You Are è entrato nel famoso Real Book di cui vi ho parlato poco fa. Quindi tutti quanti riconoscono la presenza di questo brano nella enciclopedia jazzistica, perché il brano ha molto del jazzista, veramente. Billy Joel, Just the Way You Are.

0: la solo centrale e la parte finale suonata dal sassofonista è qualcosa di fantastico, non saprei come definirlo. E il brano è veramente molto bello, cantato molto bene, Just the Way You Are. Ed ora invece passiamo a questi due cantanti che hanno veramente, sono due grandissimi cantanti che interpretano l'idioma italiano un po' a loro modo, perché a me mi piace il mare effettivamente, e quindi stiamo parlando di Cocchi e di Renato, come porti i capelli bella bionda.
1: Io non dirò tutte le cose, non lo voglio, va bene.
2: Come porti i capelli bella bionda, tu li
1: Scusi,
2: porti alla bella marinara.
1: Guardi, di solito io i capelli onda, me li fa, dipende li molto anche dal modo di... Comunque me li tiro tutti bionda, indietro, tu poi qua faccio, con una spilla me la punto sul cervello, qui li raccolgo onda, e poi me li faccio tutto sul mar, di fianco, una specie...
2: in mezzo al mar,
1: sì?
2: Ci stanca min che fumano.
1: Scusi.
2: Là in mezzo al mar,
1: senta.
2: Ci stanca min che fumano.
1: Non riesco, non
2: riesco.
1: Guardi che è un bel fatto, non riesco a vedere, scusi, sia gentile, in che direzione si
2: porti i capelli bella bionda.
1: Ah, guardi, dunque, dipende molto anche dall'abito, se ho la scollatura e me li faccio sul davanti, sul di dietro e sul di fianco. Anche una volta sono stato a una festa e li avevo tutti giù fino a per terra, e poi invece mi sono accorto, faccio la riga in mezzo e due scignon
2: là in mezzo al mar, ci stanca mica.
1: Senta, scusi,
2: là in mezzo al mar,
1: senta,
2: stanca mica,
1: sia gentile,
2: fumano, là in mezzo,
1: non
2: al
1: se la
2: mar,
1: prenda così, perché deve essere così con delle persone, non riesco a vedere. Senta, scusi, non si vede un tubo da qui.
2: Porti i capelli bella bionda.
1: Ah, guardi, dunque, al martedì venerdì faccio lo shampoo
2: come l'onda,
1: poi mi faccio una spiegazione schiarente. E poi mi faccio un sul davanti, sul di dietro e sul di fianco, mi faccio come un motivo che si riprende e mi voglio con le mesh
2: là in mezzo al mar, ci stanca minchia fumano là in mezzo,
1: senta, scusi, sia gente, non vorrei che fosse successa una disgrazia, senta, sia gentile, mi faccia vedere, mi fa, si dispiacerebbe,
2: come porti i capelli,
1: guardi i miei capelli, li porto come voglio, e lei non è una persona che è in grado. Guardi che adesso parte un pugno, guardi che parte un pugno, guardi che questo non è un pugno, questo è un tram, questa è una prolunga umana che se colpisce ammazza, ha capito? Non mi faccia fare delle figure con delle persone.
0: si ride anche dopo averlo ascoltato 50 volte questo pezzo qui, veramente erano simpaticissimi, cioè là in mezzo al mar ci sta un camin che fumano, cioè un camin che fumano, è una cosa stranissima. Bene, e adesso invece ascoltiamo qualche cosa di un po' più serio, perché abbiamo Anton Dvorak che ci fa ascoltare Danza Slava.

E ve l'avevo detto che oggi c'è molto jazz e ritorniamo con la regina del jazz che ci fa ascoltare un capolavoro meraviglioso di Kurt Weill, September 7.

Un film che ricordo di aver visto con molta intensità riguarda uno scandalo. Uno scandalo dove, secondo voi? Al Sole. Scandalo al Sole.

E oggi è proprio una giornata del jazz, perché sta arrivando Harry Mancini, un grande autore che ha composto tantissime cose belle come Moon River, come The Day in Wine and Roses e come La Pantera Rosa. Eccolo con la Pink Panther.

Carmina Burana è il titolo di un'opera di Karl Orff. Mi raccomando, Orff si scriva O-R-E-2-F. Carmina Burana.

C'era una volta in America un brano meraviglioso di un film altrettanto stupendo. La colonna sonora è ovviamente di Ennio Morricone, uno dei più grandi autori italiani.

E ci salutiamo quindi con un brano storico, Gonna Fly Now, il brano centrale della colonna sonora di Rocky. Gonna Fly Now, e noi vi salutiamo, Claudio Borroni e Angelo Sivelli, e vi diamo l'appuntamento alla prossima puntata. Ciao ciao, buona serata.

0: Le spezie raccontano. Un programma a cura di
1: Carla
0: e Niva. Buongiorno amici, grazie per essere ancora una volta in nostra compagnia. Stiamo parlando di spezie, ci stiamo avviando verso la fine dell'alfabeto e quindi, Carla, verso la fine del nostro trattato sulle spezie. Possiamo ben dire trattato, Carla, perché è da tanto tempo che parliamo di spezie, ormai le trasmissioni si sono susseguite una all'altra e siamo arrivati a parlarvi di una spezia conosciuta, usata sicuramente. Però chissà, anche se è conosciuta, magari c'è sempre qualche curiosità e qualche piccolo novità, piccola informazione che vi farà piacere conoscere. Parliamo quest'oggi di
1: sesamo. Bene. Allora, il nome botanico è Sesamum indicum, la famiglia delle Pedaliaceae.
0: Benissimo, si tratta di una pianta erbacea annuale di circa 50-100 cm di altezza, foglie lanceolate molto lunghe, fiori bianchi, rosa o violetti e tubolari lunghi dai 3 ai 5 cm.
1: I frutti sono a forma di capsula e sono lunghi circa 2 cm. In essi sono contenuti proprio i semi di vario colore, molto numerosi, addirittura da 50 a 100 e soprattutto piccolissimi.
0: Certo, è originario dell'India o dell'Africa, non si sa ancora bene. I paesi produttori, il primo è la Cina, seguito dall'India, dalla Birmania, dal Sudan, dall'Uganda. In Italia la sua coltivazione è diffusa soltanto nel meridione e in particolare in Sicilia, dove fu portato dagli arabi al tempo delle invasioni insieme anche a tante altre piante.
1: Ecco, i paesi che utilizzano questa spezia sono soprattutto il Giappone, la Corea, la Cina, il Messico e i paesi del Medio Oriente, molto meno invece in Europa.
0: Certo, probabilmente è una spezia che sta venendo su a conoscersi adesso.
1: Certo.
0: Vengono utilizzati i semi, come abbiamo già detto. I semi contengono un'altissima percentuale di olio. Pensate, quasi il 50-60% di olio, ricco di sostanze antiossidanti e senza acidi grassi insaturi. Sono un'ottima fonte di calcio, fosforo, magnesio, ferro e anche un'ottima fonte di proteine. Guardate che il sesamo è una spezia straordinaria. Come vengono venduti?
1: Ecco, ci sono i semi essiccati interi di colore diverso, bianco, nero, giallo rossiccio. E hanno, come abbiamo detto prima, sono dei piccolissimi, sono piccoli, però sono piatti e ovali, appuntiti da un lato e lunghi circa 1-4 mm.
0: Sono proprio piccolissimi, una cosa da piccola. Allora, ci si chiede a volte, ma che odore hanno? Se tostati, quindi una bella padella scaldati, hanno un leggerissimo sentore, possiamo dire, aromatico e di terra. Altrimenti sono semi assolutamente inodori. Come sapore? I semi essiccati hanno un gusto di noce, mica male. E più li tosti, più l'aroma aumenta, proprio di noce. Sono gradevoli, ecco. Come si usano in cucina?
1: Allora, i semi bianchi, parliamo di questi.
0: Sì.
1: Aggiunti ai cereali al mattino, alle insalate, agli impasti di pane focaccia o nelle impanature o anche sono degli ottimi nutrimenti.
0: Sì.
1: Nutrienti. Invece tostati sono ottimi con le verdure come i cavolfiori, i cavolini di Bruxelles.
0: Sicuramente devono essere buoni perché i cavolini di Bruxelles e i cavolfiori il sapore ne hanno poco.
1: Poco.
0: Ecco.
1: Invece mischiati con il sale in rapporto da 1 a 7 danno origine al gomasio,
0: di cui parleremo poi dettagliatamente.
1: Ecco, che è un condimento da usare al posto del sale per ridurne il consumo.
0: In Giappone entra nella composizione del sashimi togarashi. Macinati e mischiati con olio di sesamo danno la tahine, un condimento di origine araba con il quale fare alcuni piatti, per esempio come l'hummus o il baba ganoush. O da usare in accompagnamento ai famosi, buonissimi falafel.
1: Ecco. In Corea poi si usa il sesamo per due piatti nazionali.
0: Il bulgogi e il sankigi.
1: Ecco, passiamo adesso ai semi neri.
0: Vengono usati soprattutto in Cina, in Giappone e in Corea per impanare la carne o il pesce prima della cottura. Oppure, ecco, per dare proprio una nota di colore, non tanto il sapore, quanto colore al riso, ai noodles, che sono le tagliatelle, capito?
1: Sì, sì, le loro, ecco.
0: Questo è molto importante.
1: Ecco, da fare attenzione, il sesamo non contiene glutine e quindi è perfetto per la preparazione di alimenti per i celiaci.
0: Allora, alcuni suggerimenti per l'acquisto?
1: I semi di sesamo bianchi sono facili da trovare dovunque e quelli neri invece si trovano nelle erboristerie o nei negozi etnici.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: E torniamo al nostro sesamo. Consigli per l'uso. Cosa bisogna fare per usarli? Che cosa possiamo consigliare?
1: Questi semi vanno tostati per sprigionare l'aroma finché non scoppiettano. E contenendo molto olio sono delicati e tendono a irrancidire. Quindi tenerli al riparo dalla luce in un luogo fresco e asciutto, chiusi in un barattolo di vetro col tappo.
0: Le proprietà benefiche del sesamo sono talmente tante che, guardate, non stiamo lì a elencarle. Vi rimandiamo magari a in seguito, ne parleremo più dettagliatamente. Ricordiamo che, poiché oltre a vitamine, sali minerali, antiossidanti, tutto quanto, contengono anche proteine. Quindi i semi di sesamo possono provocare anche allergie, quindi stare sempre attenti, come tutti questi semi, insomma, usarli con attenzione. E gli altri usi, per esempio?
1: Per esempio, l'olio di sesamo, ricavato dai semi, viene impiegato per la cura della pelle. Per effettuare dei massaggi rinvigorenti contro la forfora. Addirittura in veterinaria viene impiegato nella cura di alcune malattie cutanee, in quanto spalmato sulla pelle dell'animale impedisce la respirazione dei parassiti, provocandone quindi la morte.
0: Bene, un po' di storia, Carla. Le prime tracce della sua coltivazione nel Medio Oriente risalgono al 3000 avanti Cristo e alcune tavolette d'argilla sumeriche risalenti al 2300 avanti Cristo descrivono addirittura le coltivazioni di sesamo. Nel libro delle leggi di Manu, si tratta del più antico testo sacro induista, databile possiamo dire intorno al primo secolo avanti Cristo, si parla del sesamo come di un alimento d'uso comune, ma che ha anche un'importanza sacra.
1: E pensa che anticamente in India era prevista un'offerta di 4 vasi di sesamo nero nelle cerimonie funebri. E questa offerta avrebbe favorito il passaggio del defunto nell'aldilà. Gli indiani, tra l'altro, lo usano ancora oggi nelle cerimonie funebri come purificatore e simbolo di immortalità.
0: Dopo la cremazione, i partecipanti al rito si bagnano nel fiume, lasciando poi sulla riva 2 pugni di sesamo, quale viatico per l'estremo viaggio.
1: E sempre in India, in una festa di espiazione simile alla nostra commemorazione dei defunti, si offrono agli dei acqua, sesamo e riso.
0: Chi dimentica o trascura questa offerta perde, così pensano loro, secondo la loro idea, tutto il merito delle buone azioni fatte durante l'ultimo anno. E secondo un mito riportato nel Garuda Purana, i semi di sesamo sarebbero stati originati dalle gocce di sudore di Vishnu all'inizio della creazione del mondo.
1: Ecco, anche i babilonesi ne facevano uso sia per la fabbricazione di dolci sia per ricavarne vino e alcol. Ne estraevano anche olio con cui cuocevano cibi e preparavano cosmetici. Di certo sappiamo che alcuni secoli prima di Cristo questa pianta si diffuse fra i cinesi e quindi fra i greci e i romani, che lo coltivarono diffusamente. Veniva usato per comporre anche una salsa da accompagnare a fenicotteri e pappagalli.
0: Allora sì, si mangiavano anche queste.

perché nei tempi antichi si credeva che questa pianta, come molte altre, avesse dei poteri magici. Un'altra poi spiegazione che è stata offerta è relativa al rumore che fanno i bacelli quando esplodono e rilasciano i semi di sesamo maturi, rumore che assomiglia proprio a quello di una serratura.

0: Abbiamo parlato di gomasio, è un condimento ottenuto dai semi di sesamo delicatamente tostati e in seguito vengono mescolati con sale marino. Fa parte chiaramente a pieno titolo della tradizionale cucina macrobiotica. È un condimento molto popolare in Giappone e in altri paesi dell'estremo oriente. Il suo nome, non a caso, viene da due parole giapponesi: goma, che significa semi di sesamo, e shio, che vuol dire sale.
1: E le sue virtù sono interamente naturali. Secondo la cucina macrobiotica, il gomasio aiuta a rafforzare le difese immunitarie e aiuta la digestione. Non solo, aiuta poi a ridurre l'apporto di sodio al nostro organismo, qualora venga sostituito al sale come condimento.
0: Ebbene, e un po' più nel dettaglio le sue proprietà e i suoi valori nutrizionali. Come noto, il sesamo ha un contenuto di minerali molto elevato, maggiore rispetto alla gran parte dei semi oleosi, molto ricco di calcio e vitamina D, nonché un notevole contenuto di proteine, vitamine e tutte le vitamine del complesso B. I grassi presenti sono soprattutto quelli assai benefici, come i poliinsaturi omega 3 e omega 6.
1: E questo semplicissimo condimento a base di goma, sesamo e shio può essere utilizzato poi a crudo per condire insalate, verdure, ma anche riso, pasta e altro.
0: Certamente, chi è abituato, chi è abituato, parliamoci chiaro, sapore del sale, insomma, fa fatica ad abituarsi a questo. E, altre curiosità, per esempio, le prime prove, abbiamo già detto, della coltivazione del sesamo risalgono 4.000 anni prima di Cristo. Lo troviamo in tutto il mondo ed è uno dei semi con più alto contenuto d'oro.

Olio. In hindi la parola stessa olio deriva dalla parola sanscrita per sesamo, un olio che fa bene alla salute, come abbiamo già detto, e abbiamo già detto che viene utilizzato come prodotto di bellezza.

0: Ebbene, la canzone che ci è piaciuta tantissimo era di Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino. Stiamo sempre parlando del sesamo, alcune curiosità, ma voi lo sapete che il sesamo entra nella preparazione del torrone siciliano chiamato giuggiulena. Vedi Carla?
1: Sì.
0: E nel kuluri, che è il giapponese, no scusate, è greco, è un pane a forma di ciambella. E un'altra cosa curiosa, il colore, ricordiamo, è un fattore importante nella percezione della qualità e quindi determina il suo prezzo. In alcuni paesi i semi, dopo essere stati sgusciati, passano attraverso una macchina elettronica che rigetta quelli che non sono dello stesso colore. Le varietà, come abbiamo detto, più utilizzate sono il sesamo bianco e il sesamo nero. E Carla, sono pronta per la ricetta.
1: Sei pronta? Allora, fettine di lonza ai semi di sesamo.
0: Benissimo.
1: Allora sappiamo che la lonza di maiale è una carne piuttosto saporita.
0: Sì.
1: In questa ricetta che proponiamo c'è una panatura di semi di sesamo che le donano un sapore veramente particolare, molto sfizioso. Quindi il risultato è un secondo piatto con una bella crosticina dorata, esternamente però morbido.
0: Morbido all'interno. Ingredienti.
1: Dimmi.
0: 8 fettine di lonza, bisogna batterle leggermente col batticarne, non appiattirle, solo battute.
1: Fai tutto sul posto.
0: Ecco. Va bene. 8 cucchiai, sì, quelli grandi, di semi di sesamo, pan grattato.
1: Certo.
0: 2 uova, sale e pepe rosa.
1: Ok.
0: Olio. Procedimento, Carla.
1: Allora, rompiamo le uova in una terrina. Mettiamo sale, pepe rosa appena macinato e poi le sbattiamo bene. Inseriamo le fettine di lonza nelle uova sbattute, girandole un paio di volte. Lasciamole riposare. Questo è una...
0: È un segreto, forse. Per renderla più morbida.
1: Sì, per 10-15 minuti. Io di solito lo faccio in fretta, invece si dovrebbero lasciare lì.
0: Benissimo.
1: Poi?
0: Bisogna disporre in un piatto i semi di sesamo, in un altro piatto il pan grattato e poi tenete un altro piatto, quanti piatti Carla?
1: Vabbè, prendi quelli di plastica se proprio non vuoi lavarli.
0: Un altro piatto dove puoi mettere le fettine di lonza una volta impanate.
1: Sì.
0: Bisogna prendere una fettina di lonza dall'uovo, la sgoccioli ben bene, la sbatacchi.
1: Sì.
0: Quindi la passi nei semi di sesamo da entrambi i lati e devi premere sulla superficie in modo che il sesamo deve aderire bene.
1: Sì.
0: Poi la tiri su che con tutti i semini attaccati.
1: Tutti attaccati.
0: La passi nel pan grattato da tutti e due i lati, schiacciando bene in modo da far attaccare bene il pan grattato.
1: A questa maniera si fanno tutte le altre fette di lonza. Allora si versa invece l'olio extravergine di oliva in una padella sempre antiaderente e lo si fa scaldare. Quando l'olio avrà raggiunto la temperatura si inizierà a friggere le fettine un paio per volta, facendole dorare bene sia da un lato che dall'altro. Una volta cotte, chiaramente, le mettiamo su un piatto foderato con foglie di carta assorbente in modo che perdano l'eccesso di unto e dopodiché continuiamo a far cuocere tutta la carne. Servite le fettine di lonza impanate con 2 spicchi di lonza.
0: Buonissimo, le sento già che sfrigolano, che meraviglia!

0: cosa. Bene Niva, anche per oggi abbiamo terminato la nostra trasmissione parlando di questa bella spezia.
1: Sì, che è assolutamente, e poi soprattutto la ricetta. Guarda, adesso vado a comprare le fettine di lonza. Voglio provare.
0: Puoi provare.
1: Ecco.
0: Bene, allora non ci resta altro che ringraziare tutti voi che ci state ascoltando e
1: naturalmente vi aspettiamo, alla prossima
0: con tante altre
1: curiosità e spezie.
0: Su spezie nuove. Ciao a tutti.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Celebrity, le celebrità, donne e uomini che sono diventati famosi. Celebrity, un programma ideato e condotto da Gisella Viccardi. Ciao a tutti, bentornati. Siete all'ascolto di Radio Orizzonti in Blu FM 88. Ai microfoni Gisella e alla regia il nostro Angelo. Il personaggio famoso di oggi è Fiorella Mannoia. Fiorella Mannoia nasce il 4 aprile del 1954 a Roma. È figlia del cascatore Luigi Mannoia. Inizia a lavorare seguendo la carriera del padre, della sorella Patrizia e del fratello Maurizio Stella, in qualità di controfigura di Lucia Mannucci e stunt girl nella pellicola di Daniele Danza Non cantare, spara, del 1968. Il suo esordio come cantante, dopo aver fatto da controfigura anche a Candice Bergen e Monica Vitti, esordisce nella Musical Festival di Castrocaro, cantando il brano di Adriano Celentano, Un bimbo sul leone. Pur non vincendo, la Fiorella si guadagna comunque il primo contratto discografico con la casa Kerish, che nel giro di 2 anni le permette di pubblicare i 45 giri Ho saputo che partivi e Ciliegie. Dopo aver preso parte con Gente qua, gente là a un disco per l'estate del 1969, pubblica Mi piace quel ragazzo lì. Si tratta di dischi che mettono in mostra le doti vocali della ragazza, pur non nascondendo evidenti sonorità beat. I dati di vendita, tuttavia, sono anonimi, al punto che oggi quei brani sono considerati delle vere rarità discografiche. Legatasi al chitarrista Memmo Foresi, firma un contratto per Vincenzo Micocci e la Hit, prima di pubblicare Mannoia Foresi & Co. per la RCA. Dal disco viene estratto il singolo Prologo. Più famoso è il 45 giri seguente, intitolato Ninna Nanna. A causa della censura subita dal testo di Rose, brano del lato B, il disco viene ritirato e ridistribuito in una nuova versione. Lasciata la RCA, Fiorella si accasa alla Ricordi, che le consente di pubblicare Piccolo, Tuo amore mio e soprattutto Scaldami, in cui mette in luce un'immagine di sé sexy e quasi trasgressiva.

Gli anni Ottanta segnano l'ingresso nella CGD attraverso l'album di Pierangelo Bertoli, Certi Momenti, grazie al duetto di Pescatore. La Mannoia riesce a farsi conoscere in tutta Italia, così nel 1981 partecipa a Sanremo con il brano Caffè Nero Bollente, che le garantisce un successo immediato. Dopo E Muoviti un po', scritto da Valerio Liboni e presentato al Festival Bar, incide album prodotti da Mario Lavezzi e poi passa alla Ariston. Nel 1984 torna a Sanremo con la canzone di Maurizio Piccoli e Renato Pareti, Come si cambia. Grazie a questo brano l'artista capisce che il canto è la sua vera vocazione e non a caso nello stesso anno vince con Margherita di Riccardo Cocciante la finale di Premiatissimo 84 davanti a Patti Pravo, Iva Zanicchi e Marcella Bella. Il 1985 è l'anno di Momento delicato, da cui viene estratto L'aiuola. Il pezzo scritto da Mogol giunge secondo al Festival Bar. Ancora la manifestazione di Salvetti la accoglie l'anno successivo con Sorvolando Eilat dall'LP Fiorella Mannoia. Abbandonata la Ariston, Fiorella Mannoia passa alla DDD e prosegue nel suo successo. Vince il premio della critica di Sanremo per 2 anni di seguito con Quello che le donne non dicono e Le notti di maggio. Nel 1987 e nel 1988, scritte rispettivamente da Enrico Ruggeri e Ivano Fossati. Sempre nel 1988 esce il disco Canzoni per parlare, che contiene I dubbi dell'amore, scritta ancora da Ruggeri. Il decennio si conclude con Di terra e di vento, in cui sono comprese O che sarà, in versione italiana, e soprattutto Cuore di cane.

Gli anni 90 invece si aprono con I treni a vapore, un album dalle hit notevoli. Oltre ai venti del cuore si segnalano Il cielo d'Irlanda, composta da Massimo Bubola, e inevitabilmente che fa parte della colonna sonora del film di Nanni Moretti, Caro Diario, e Tutti cercano qualcosa, scritta da Francesco De Gregori. Passa più in sordina invece Gente comune, album del 1994, che pure propone collaborazioni con Samuele Bersani, Crazy Boy, Gaetano Veloso, Il culo del mondo, e Francesco De Gregori, Giovanna d'Arco. Altre collaborazioni importanti si ritrovano nel 1998 in Belle Speranze. Gian Maria Testa e Daniele Silvestri sono due dei nomi più importanti. Il primo album dal vivo, album doppio di Fiorella Mannoia, viene pubblicato nel 1999 e si chiama Certe piccole voci. Include anche una cover del brano di Vasco Rossi, Sally. Il successo del disco è ottimo, oltre al primo posto nella classifica degli album più venduti. Infatti arriva anche un doppio disco di platino. Dopo gli album Fragile e In Tour, quest'ultimo è registrato dal vivo con Ron, Francesco De Gregori e Pino Daniele. La Mannoia recita nel 2003 nella commedia sentimentale Prima dammi un bacio di Ambrogio Lo Giudice. L'album Concerti e il DVD Due anni di concerti precedono la partecipazione al Live 8 di Roma, dove interpreta Mio fratello che guardi il mondo, Clandestino e Sally, e la nomina di ufficiale del Presidente della Repubblica da parte di Carlo Azeglio Ciampi.

Una netta sterzata in direzione della musica popolare brasiliana si ravvisa in Onda Tropicale, in cui la Mannoia duetta con artisti come Carlinhos Brown, Gilberto Gil e Adriana Calcagnotto, mentre il 2007 si contraddistingue per l'uscita di Canzoni nel tempo, raccolta di canzoni già pubblicate impreziosite dalle cover di Io che amo solo te e Dio è morto. Dopo 7 anni, nel 2008 viene pubblicato il primo album di inediti, Il movimento del dare, che si segnala per le collaborazioni con Pino Daniele, Ivano Fossati e Franco Battiato. Madrina nel 2009 di Amiche per l'Abruzzo, evento di beneficenza dedicato ai terremotati dell'Aquila, in scena a Milano allo Stadio Meazza, Fiorella duetta con Noemi in L'amore si odia e pubblica Ho imparato a sognare, nel quale reinterpreta canzoni di artisti contemporanei come Tiziano Ferro, Cesare Cremonini e I Negrita. Il 2010 è l'anno di capolavori, raccolta di 6 dischi, ma anche di 3 Wine Music Awards e del singolo Se veramente Dio esisti.

Il 24 gennaio del 2012 esce il disco di inediti Sud, anticipato dai singoli Io non ho paura e Non è un film, e seguito da Sud Tour. Vincitrice in 5 occasioni della targa Tenco, Fiorella Mannoia si caratterizza per un registro vocale di contralto e per i suoi duetti preferisce voci dello stesso tipo, Noemi e Paola Turci, per esempio. Alla fine del 2016 viene annunciata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2017 con il brano Che sia benedetta. Al termine della gara è seconda, dietro al vincitore Francesco Gabbani. Nel febbraio del 2021 si unisce in matrimonio con Carlo Di Francesco, che è un produttore musicale e volto noto del programma TV Amici. La coppia era già unita comunque da 15 anni. E nel 2024, dulcis in fundo, torna a Sanremo, in gara con la canzone Mariposa.

La frase celebre di Fiorella Mannoia: l'aborto è un dramma orribile, una scelta tragica. La vita è sacra e va rispettata. Dio ce l'ha data e l'uomo non ha il diritto di distruggerla.

E su questa meravigliosa canzone che io amo in modo particolare, la trasmissione finisce qui, ma voi rimanete sempre sintonizzati, anzi, ascoltatelo bene questo brano. Radio Orizzonti in Blu, FM 88, la radio che naturalmente è più vicina a te.

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù nel pretorio di Pilato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero del dolore, contempliamo la coronazione di spine di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero del dolore, contempliamo la salita al Calvario di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero del dolore, contempliamo la crocifissione e la morte di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: finale. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: Avvocato nostro, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.
2: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: I'll Be Missing You, Puff Daddy and Faith Evans.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Vamos alla playa. Righeira, 1983.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: La canzone del capitano, DJ Francesco, 2003.

0: mattino.
1: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
2: Easy Lady, Spagna, 1986.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Looking for the Summer, Chris Rea, 1991.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: YMCA, Village People, 1978.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Life is a Flower, Ace of Base, 1998.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Mi piaci, Alex Britti, 1998.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Murder on the Dance Floor, Sophie Ellis Bextor, 2001.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: 1000 Fedez, Achille Lauro featuring Orietta Berti. 2021.

faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia.

su un tappeto di nuvole, a parlare di niente per ore e finire in un letto a fare l'amore. Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere, l'ho

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guardare.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Siamo quello che siamo, niente di più, niente di meno. Padri e figli di un tempo sbiadito, intravisto dal treno.

passa, certo che passa. Il tempo cammina e lascia la sua traccia. Disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia. Cambia la mia testa, il mio punto di vista. La mia opinione sulle cose e sulla gente cambia del tutto.

trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

sommato è sempre meglio esserci con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno. Accendi un cielo che l'amore muore, perché ci sono troppi detti inutili in questi bar che fanno la politica. Ci sono esempi sempre meno utili.

il tempo senza dire niente, fingere di essere qualcosa che hai voluto senza mai cedere.

ti è mai successo di voler tornare a tutto quello che credevi fosse da fuggire e non sapere proprio come fare? Ci fosse almeno un modo, uno per ricominciare, pensare in fondo che non era così male. Che amore è se non hai niente più da odiare? Restare in bilico è meglio che cadere. A me è successo, amore.